questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound. Yes. Drapes. I can't sleep. Dimmi sound.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Salve a tutte e a tutti, bentornati alla rassegna stampa della redazione di Radio Città Aperta. Qui è Giacomo Simoncelli che vi parla e anche oggi commenteremo le più importanti notizie della settimana e non possiamo che cominciare dalla situazione sullo stretto di Hormuz e dalle condizioni attuali dell'aggressione israeliana e statunitense all'Iran. Dopo giorni di confronto intorno a possibili proposte di negoziazione per concludere il conflitto, che hanno visto comunque gli Stati Uniti fare un passo indietro rispetto agli iniziali progetti di Project Freedom, missione appunto pensata teoricamente più per la narrazione propagandistica nei media per liberare lo stretto di Hormuz dal blocco iraniano, ieri si sono svolti degli scambi di fuoco tra i due paesi che stanno in questo momento ancora tenendo in sospeso la tenuta del cessate il fuoco. Infatti, stando a quel che riferisce l'AFP, gli iraniani hanno affermato che gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere nella regione di Jask verso lo stretto di Hormuz, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. A quel punto l'Iran ha appunto risposto agli attacchi statunitensi, che tra l'altro si sono indirizzati anche verso zone costiere e abitate da civili dell'Iran. In risposta appunto le forze armate della Repubblica Islamica hanno attaccato anche 3 navi da guerra statunitensi a est dello stretto di Hormuz, lanciando missili, droni e piccole imbarcazioni contro i cacciatorpedi negli statunitensi, come riporta tra l'altro lo stesso comando centrale statunitense, il CENTCOM. I vertici statunitensi hanno ribadito che comunque non cercano un'escalation, che sono in uno stato di prontezza e preparazione per proteggere le forze americane, ma che questo non significa la fine del cessate il fuoco con l'Iran, come tra l'altro ha ribadito lo stesso Trump. Ovviamente si tratta di una tattica molto pericolosa e piratesca, con la quale gli Stati Uniti cercano di mettere la massima pressione sull'Iran attraverso iniziative militari che possono però produrre risultati incontrollabili come la riapertura del conflitto, situazione che tra l'altro andrebbe a discapito degli stessi Stati Uniti. Questo perché, per quanto riguarda le informazioni che la stessa CIA riporta, le capacità missilistiche sono largamente da parte dell'Iran sono largamente intatte, tolto il consumo del periodo di guerra più attiva. Questo ovviamente rappresenta un pericolo per Trump, che però ormai adotta una strategia israeliana quasi terroristica per portare avanti le proprie relazioni internazionali. Rimanendo nell'ambito dell'Asia occidentale, ci sono altre 2 notizie da riportare. La prima non è propriamente della settimana appena trascorsa, ma ha un importante riverbero sugli equilibri mondiali, è quella della decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dall'OPEC e dal suo formato allargato OPEC Plus. La decisione diventerà effettiva dal 1 maggio e come ha detto il ministro dell'energia emiratino Suhail Mohammed Al-Mazrouei, questa è una decisione politica ed è stata presa dopo un'attenta analisi dell'attuale e delle future politiche riguardanti i livelli di produzione. Gli Emirati hanno investito da tempo per aumentare la propria capacità fino a 5 milioni di barili al giorno, ma la politica di tagli e di stretta sulla produzione per mantenere alti prezzi sta limitando la propria capacità di capitalizzare al massimo gli investimenti fatti. Per questo Abu Dhabi ha deciso appunto di uscire dall'OPEC, ma allo stesso tempo bisogna sottolineare come questa uscita dall'OPEC si inserisca in una più ampia prospettiva di frammentazione delle alleanze e della compagine dei paesi arabi in Asia occidentale, proprio sulla linea di faglia rappresentata, diciamo così, dagli accordi di Abramo. Infatti gli Emirati hanno da poco stretto un'importante partnership militare con l'India, mentre considerano in maniera negativa la mediazione del Pakistan rispetto all'aggressione all'Iran. Pakistan che ha anche stretto un importante accordo militare con copertura nucleare con l'Arabia Saudita, che è sempre più un nemico strategico, un avversario perlomeno strategico di Abu Dhabi nella penisola arabica, e competitors per quanto riguarda la proiezione di questi due paesi verso il Golfo Persico, il Golfo dell'Oman e in generale l'Oceano Indiano. Rimanendo sempre nello scenario del Vicino Oriente, non si può ignorare la denuncia che il quotidiano israeliano Haaretz ha fatto riguardo l'espansione della zona occupata da parte di Israele nella striscia di Gaza. Infatti, sulla base di dati diffusi da Galei Zahal, radio ufficiale delle IDF, delle forze armate israeliane, l'area sotto il controllo diretto di Tel Aviv è passata dal 53% della striscia a ottobre, inizio ottobre, al momento di firma del cessate il fuoco, all'odierno 59%. Il quotidiano infatti riporta che sostanzialmente i blocchi gialli di cemento, quelli che delimitano la linea gialla, appunto, che divide l'area sotto occupazione da quella non sotto occupazione diretta da parte di Israele nella striscia, vengono spostati continuamente verso ovest, e inoltre un confine che doveva essere temporaneo si sta trasformando in maniera progressiva in una demarcazione permanente tra le due aree. Infatti il quotidiano riferisce della costruzione di ben 32 postazioni militari e di una barriera di terra lunga 17 km lungo i tratti della linea gialla. Questo avviene mentre nello stesso tempo vengono liberate le macerie solo dalla parte della zona occupata da Israele. Alcune interviste rilasciate da Smotrich e Ben-Gvir, due dei principali esponenti dell'estrema destra sionista e ministri del governo Netanyahu, hanno sostanzialmente rivendicato in maniera esplicita la promozione di nuovi progetti di colonizzazione anche per questa zona. Inoltre, sempre Haaretz riferisce che sono invece ancora 8.000 i palestinesi sotto le macerie, e secondo un funzionario che è rimasto anonimo per sicurezza del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, solo l'1% dei detriti è stato rimosso dalla striscia, e con questa velocità ci serviranno almeno 7 anni per completare le operazioni. Questo rende evidentemente impossibile tornare ad abitare nella zona non occupata, o comunque non occupata direttamente da parte di Israele, della striscia di Gaza, e rappresenta quindi un ulteriore incentivo, un ulteriore tassello della strategia di pulizia etnica di Tel Aviv. Spostiamoci ora in Europa, perché sale la polarizzazione politica nel Regno Unito intorno alla solidarietà con il popolo palestinese. Infatti una nuova polemica è divampata in seguito alle parole che il primo ministro Keir Starmer ha pronunciato durante il programma Today della BBC sabato scorso. Infatti durante questo programma egli ha affermato che bisogna limitare e bisogna anche cancellare la possibilità di utilizzare in piazza slogan che a suo avviso incitano all'odio antisemita, come globalize intifada, globalizzare l'intifada, e soprattutto ha anche perorato la causa, ha anche previsto la possibilità che il governo agisca affinché vengano messe direttamente al bando le manifestazioni e le marce pro-Palestina, citando un concetto piuttosto controverso come quello della ripetizione dell'effetto cumulativo delle proteste. A suo avviso, in passato alcuni membri della comunità ebraica hanno sottolineato proprio la pericolosità di questo tipo di effetto, cioè del ripetersi delle proteste contro Israele che avrebbero, a loro avviso, aumentato un clima di odio antisemita. Il primo ministro britannico ha detto: ora lo riconosco ed è per questo che intendiamo affrontare questi effetti cumulativi. Allo stesso tempo però appare evidente come questo tipo di narrazione e di propaganda da parte del governo britannico di tipo sionista non possa essere accettata in nessun modo dai manifestanti e da coloro che protestano a fianco del popolo palestinese. Infatti sarebbe come dire che la opposizione al genocidio può essere presentata e ribadita solamente una, due volte, per poi dover essere chiusa nel silenzio per impedire una vera e propria pressione politica verso la complicità del governo di Londra rispetto ai crimini di Tel Aviv. Inoltre, va anche sottolineato che ci sono importanti membri della comunità ebraica che si sono opposti a questa politica di repressione da parte di Downing Street. Infatti il rabbino Ersher Gluck, figura di spicco nel nord di Londra, ha rigettato qualsiasi legame tra le marce e quello che in questo momento viene strumentalizzato da parte del governo britannico per implementare nuove misure di repressione e di limitazione della solidarietà con la Palestina, cioè un attacco avvenuto mercoledì precedente, dove una persona che purtroppo è stata riconosciuta con problemi psicologici, patologici e documentati, ha aggredito due membri della comunità ebraica. Allo stesso tempo però va riconosciuto come questa stessa persona poco tempo prima, poche ore prima, aveva allo stesso modo aggredito anche un membro della comunità musulmana. È evidente perciò come non ci sia nessun pattern razzista e antisemita in questa aggressione, ma solo la strumentalizzazione di una situazione di grave difficoltà vissuta da un cittadino britannico di origine somala. Come dicevo, il rabbino Ersher Gluck ha affermato: non sono certo le manifestazioni la causa dei tragici accoltellamenti di mercoledì a Golders Green. Sono molti gli ebrei che partecipano alle marce, in proporzione sono più numerosi di qualsiasi altra comunità, e l'idea di vietare la libertà di parola è qualcosa di assolutamente antiebraico. Parallelamente a queste dichiarazioni, Nick Dearden, direttore del Global Justice Now, organizzazione non governativa con sede nel Regno Unito, ha definito le parole di Starmer ciniche e pericolose, accusando tra l'altro il primo ministro di alimentare le divisioni nel tentativo di evitare una sconfitta per il suo partito alle elezioni che si sono svolte il 7 maggio, elezioni locali. Difatti, le elezioni hanno visto una debacle totale da parte del partito di Starmer, da parte del Labour. Stando ai dati ancora non completi che si possono trovare sulla BBC, sostanzialmente Reform UK, partito di Nigel Farage, ha avuto un vero e proprio exploit. I conservatori hanno perso seggi, ma soprattutto il Labour sostanzialmente si è dimezzato, mentre allo stesso tempo i Green si sono sostanzialmente raddoppiati. In numeri assoluti si parla di seggi, di un numero di seggi molto distante tra i due partiti, ma comunque un segnale importante rispetto al crollo della fiducia nel Labour e anche alle critiche rivolte alla politica di Starmer. Il 16 maggio sarà una giornata molto complessa nel Regno Unito, non solo per i tentativi di repressione da parte del governo contro la marcia del Nakba Day, ma anche perché quello stesso giorno l'estrema destra, guidata da Tommy Robinson, ha indetto una manifestazione sotto lo slogan Unite the Kingdom, con un forte sapore razzista e suprematista. In questo caso, dove il governo tra l'altro non ravvisa nessun clima di odio, a guidare la marcia sarà appunto Tommy Robinson, che è salito alla ribalta delle cronache negli ultimi anni per le sue politiche e per le sue proposte apertamente razziste, che si collegano in maniera evidente con la politica sionista internazionale e con il sostegno a Israele. Infatti Appena a ridosso del cessate il fuoco dello scorso ottobre, Robinson è stato invitato dal ministro per gli affari della diaspora in Israele. Appare dunque evidente come ci sia un coordinamento internazionale da parte dei sionisti per mettere a tacere le proteste contro i crimini contro l'umanità condotti da Tel Aviv e contro anche il clima e l'attività di manifestazione che è sorta contro i governi occidentali per la complicità nel genocidio, che ha smosso in maniera profonda la capacità egemonica e politica di governi che oggi devono affrontare importanti segnali di opposizione dalle piazze. Altra notizia importante per l'Europa è l'incontro che si è svolto a Erevan, la capitale dell'Armenia, il 4 maggio tra i vertici armeni e quelli dell'Unione Europea. Infatti, questo vertice, definito storico dai presidenti della Commissione Europea, si legge su AGI, è stato fondamentale per continuare ad avvicinare il paese caucasico a Bruxelles e a staccarlo in maniera sempre più evidente da Mosca. La situazione è fortemente cambiata nella regione, in attesa anche di una nuova offensiva rispetto alle influenze in Georgia, dopo che nel 2023 l'Azerbaigian effettivamente invase la zona del Nagorno-Karabakh, contesa tra il paese e l'Armenia, provocando tra l'altro quella che in molti osservatori, tra cui anche osservatori dell'Unione Europea, hanno indicato come una sorta di vera e propria pulizia etnica, con più di 100.000 armeni che, impauriti da possibili persecuzioni e violenze, sono fuggiti appunto in Armenia. Allo stesso tempo, però, una breve parentesi è necessaria per ricordare come appena qualche settimana fa, qualche mese fa, a inizio marzo, si sia recato proprio in Azerbaigian, a Baku, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ribadendo la necessità di rafforzare la cooperazione dell'Unione Europea con l'Azerbaigian in ambito di sicurezza ed energia, come riporta Euronews. Appare dunque evidente la solita propaganda europea sui diritti umani, abbandonata di fronte alla realpolitik di sostenere gli elementi e i termini della competizione internazionale e dell'allargamento della capacità strategica e di proiezione di Bruxelles. Tornando appunto all'Armenia, all'incontro in Armenia, von der Leyen ha affermato che si fa un passo in avanti in un nuovo livello di cooperazione e si spera che questo tipo di incontro avrà buoni effetti anche rispetto alla rielezione di Pashinyan, l'attuale capo di governo. Allo stesso tempo, però, bisogna ricordare che se per l'Unione Europea l'Armenia diventa un hub regionale strategico con importanti partenariati da svolgere in ambito di connettività, sempre in ambito energetico e per altri investimenti, questa rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto a quell'accerchiamento che Mosca ha sempre denunciato e che rappresenta l'elemento scatenante del conflitto ucraino. La mossa dunque si presenta come un'ulteriore provocazione verso Mosca e una mossa che non fa che aumentare la tensione sul confine orientale europeo. Non a caso, all'incontro ad Erevan ha partecipato pure il segretario generale della NATO Mark Rutte, un messaggio molto chiaro per la Russia. Rimanendo sempre nell'ambito delle notizie che riguardano l'Alleanza Atlantica, riportiamo l'inchiesta presentata dal giornale britannico Guardian riguardo ad incontri che la NATO avrebbe promosso con importanti esponenti del mondo del piccolo e del grande schermo per trasmettere messaggi funzionali all'Alleanza Atlantica. Infatti, il giornale riporta come ci siano già stati una serie di meeting riservati tra Los Angeles, Bruxelles e Parigi e si è in procinto di essere tenuto un altro incontro a Londra nel giugno a venire. Questi non sono semplici aperitivi, ma appare evidente, soprattutto da alcune fonti visionate dal Guardian, che si tratta di un vero e proprio tentativo di trasportare in ambito culturale la logica militarizzante della competizione internazionale ormai trasformata in guerra internazionale. Una mail interna della Writers Guild of Great Britain, visionata appunto dal The Guardian, riporta il fatto che ci sarebbero già 3 progetti distinti in corso, promossi in un qualche modo dalle indicazioni sorte all'interno della cornice di questi incontri con l'Alleanza Atlantica. Questi incontri, queste

a coinvolgere figure culturali di spicco per costruire il consenso pubblico proprio intorno all'aumento delle spese per la difesa. Allo stesso tempo, però, non sono mancate le critiche. Infatti, Alan O'Gorman, sceneggiatore pluripremiato per il film Christie, ha definito l'iniziativa scandalosa e pura propaganda. Molte persone, ha detto, me compreso, hanno amici o familiari che vengono da paesi che non sono della NATO, l'Irlanda stessa da cui proviene O'Gorman, e che hanno sofferto a causa di guerre che la NATO ha combattuto e alimentato. Allo stesso tempo, anche il pakistano Qureshi ha sottolineato il fascino che può derivare da questi eventi, dai quali sembra di uscire sapendo qualcosa di segreto, mentre in realtà ci si trasforma in un megafono involontario per un briefing militare e nient'altro. Sul lato italiano di politica interna va invece posto in evidenza lo sciopero del mondo della formazione svoltosi il 7 maggio. Leggendo dal comunicato congiunto di Cambiare Rotta e OSA, risulta che ci sono state più di 50 piazze in tutta Italia per lo sciopero della formazione promosso da Cambiare Rotta, OSA, l'USB e altre sigle studentesche e sindacali contro il governo Meloni. Lo sciopero è stato indetto sui temi caldi della formazione, alla nuova riforma dei tecnici e dei professionali, all'opposizione alle riforme di Bernini e alla tragedia della distruzione pubblica nel nostro paese, dicono gli studenti, e si sono portati avanti inoltre incontri e appuntamenti sotto i ministeri del MIM e del MUR, che si sono poi mossi in corteo, così come nelle principali città d'Italia. Inoltre la protesta si è diretta anche contro la militarizzazione del mondo della formazione e il piegare gli studenti e le attività degli studenti agli interessi della guerra e del complesso militare industriale. I giovani si sono infatti opposti a nuove proposte di reintroduzione di leva o di simil leva e alla guerra in cui ci vogliono trascinare, scrivono. Ieri, inoltre, si è svolta una giornata giovanile europea di lotta alla leva militare, appunto, promossa dalla campagna We Do Not Enlist, a cui partecipano appunto OSA e Cambiare Rotta in Italia e altre organizzazioni in Francia e in Germania. Nel comunicato dei giovani delle organizzazioni comuniste viene inoltre rilanciata l'opposizione alla presenza di Marco Rubio in Italia. Sempre ieri, 8 maggio, si è svolta una manifestazione proprio contro la presenza del segretario di Stato statunitense a Roma. Sempre gli studenti, durante la manifestazione del 7 maggio a Roma, hanno srotolato uno striscione davanti al Colosseo che recitava "Via Rubio da Roma, Cuba non è sola", proprio in riferimento all'aggressione da parte di Washington alla rivoluzione cubana, che continua anche se il popolo cubano ha risposto con forza con importanti ed oceaniche manifestazioni durante la giornata del 1 maggio. Durante tutte queste iniziative non sono mancate le affermazioni e le dichiarazioni di solidarietà a vari attivisti internazionali quali Chris Smalls, che è stato arrestato in occasione del Met Gala 2026 a New York per la sua critica alla complicità di Amazon e di Jeff Bezos nei crimini israeliani e in quelli dell'ICE, la polizia anti-migranti di Trump, e soprattutto solidarietà verso i due attivisti arrestati da Israele in un atto di pirateria in acque internazionali contro la flottiglia che si dirigeva a Gaza, ovvero Tiago Avila e Saif Abu-Keshek. Bisogna inoltre sottolineare le parole che in una recente conferenza stampa di fronte alla Farnesina ha pronunciato la portavoce italiana della missione della Global Smooth Flottiglia, Maria Elena Delia. Infatti, l'attivista ricorda come Tiago Avila e Saif Abu-Keshek siano stati prelevati da una barca battente bandiera italiana in acque internazionali.
Maria Elena Delia dice: questo significa per il diritto del mare aver

prelevati illegalmente da Roma. Di fronte a questa violazione della sovranità del nostro paese, però, i vertici governativi non hanno detto nulla, mostrando la totale complicità con il governo terrorista di Israele. Infine, un breve aggiornamento sugli eventi riguardanti l'attacco al parco Schuster a due militanti dell'ANPI da parte di un 21enne della comunità ebraica di Roma. Infatti, riporta il Post, l'accusa di tentato omicidio e porto d'armi illegale è stata trasformata in tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione. Su Fanpage si legge invece come i legali del giovane abbiano tentato di derubricare il gesto come un atto estemporaneo deciso sul momento. Allo stesso tempo, però, l'importante arsenale trovato a casa del ragazzo e il clima, l'ambiente in cui egli si sarebbe radicalizzato fanno capire che di estemporaneo c'è poco, ma come ci sia invece un percorso violenza esplicitamente perseguito da alcune parti della comunità ebraica romana. Un interessante articolo di Luciana Cimino sul Manifesto riporta tra l'altro anche le parole di un certo Daniel, studente universitario e membro dei gruppi ebraici antinazisti, che afferma che dal 7 ottobre in poi questi gruppi che si sono creati in ambito della comunità ebraica usano la violenza come strumento politico, riscuotendo anche significativi consensi dentro la destra ebraica tradizionale. Non è un episodio che cade dal niente, dice Daniel. Un docente che frequenta il Tempio Maggiore afferma anche che seppur Eitan non fosse membro di nessun gruppo, sempre citato, dice, è cresciuto in un ambiente dove la violenza verbale e anche fisica è stata sdoganata. Infine, l'articolo ricorda come siano diversi gli atti e i raid portati avanti da sionisti che utilizzano la violenza come esplicito strumento di lotta politica. L'articolo ricorda raid nelle università alla Sapienza e a Roma 3, nelle scuole occupate come al liceo Manara, e ricorda tra l'altro anche le violenze del 25 aprile 2024. Dice l'articolo, quando un gruppo di sionisti a volto coperto lanciò lattine piene di cibo contro i manifestanti che indossavano le bandiere della Palestina. E inoltre anche l'atto di aggressione dello scorso ottobre al liceo Caravillani, quando studenti e professori in assemblea per Gaza nel cortile vennero assaliti da uomini della sinagoga confinante. Su queste note, sperando di poter preservare la democrazia di questo paese, che significa sostanzialmente poter preservare la libertà di parola, di critica dei crimini di Israele e di conflittualità sociale, vi lasciamo. Qui ancora una volta è Giacomo Simoncelli per la redazione di Radio Città Aperta. Oggi è il 9 maggio, ci vediamo la prossima settimana con la nostra rassegna stampa. Buona giornata!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.

Buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che apre il weekend delle dirette della nostra radio con il consueto brunch atomico del sabato. Allora, come state? Tutto bene? Spero di sì, spero che siate in ascolto. Intanto state sentendo in sottofondo, come da qualche tempo a questa parte, la nuova sigla del Saturday Atomic Brunch, che è Tu non sparerai, dei Ane and Takarate Boys, che tra l'altro saranno in concerto il 15 di maggio qui a Roma al Friccicore a Centocelle. Io vi invito a venire ad ascoltarli perché sono veramente una bella band e io sarò ovviamente lì. Però vi do anche un altro annuncio: questa sera a Arcircolo Alessandro Gasponi di Pomezia in Via del Mare ci sarà il release party dell'ultimo disco dei miei amici Dura Madre, quindi vi invito anche a fare un salto a Pomezia per ascoltare i nuovi pezzi di questa band. Allora, notizie sul palinsesto, tutto regolare, quindi dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci saranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con il Driving Saturday, poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Ma tutto questo, se non ve lo ricordate, ve lo ricordo, è mio compito ricordarvelo, è possibile grazie alle donazioni che facciamo noi conduttori alla associazione che detiene questa radio e voi resistenti ascoltatori e ascoltatrici che gradite quello che facciamo ormai da qualche decennio, oserei dire. E quindi per sostenerci andate sulla nostra pagina e cliccate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e potete fare una donazione via carta di credito o via PayPal. Vi ricordo anche il canale Twitch della radio di Radio Città Aperta, vi potete abbonare anche lì. Se avete Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito e a noi comunque un altro piccolo contributo ci arriva. Allora, bando alle ciance, avete letto l'anticipazione? Se non l'avete letto, adesso ve lo dico. Oggi saremo prigionieri del famoso tunnel degli anni Ottanta. Diciamo che mi sono così promesso di continuare gli anni dell'80 come avevo cominciato qualche mese fa, prendendo spunto da New Gold Dream, quindi 81, 82, 83, 84, e oggi facciamo 85, 86, 87, 88 e 89. Ma allora che cosa vogliamo fare? Ma vogliamo partire così?

E abbiamo iniziato il nostro periodo di prigionia, seppur breve, di 2 ore nel tunnel degli anni 80, ma con i Talking Heads, con la loro Road to Nowhere. Allora, andiamo avanti. Comunque abbiamo del cibo, ovviamente, perché nel Saturday Atomic Brunch si chiama brunch perché si serve il brunch anche se si è prigionieri nel tunnel. Ma allora andiamo avanti così.

E siamo andati avanti con la grande Kate Bush e la sua Cloud Busting. Allora andiamo avanti, e da una Bush ad un Push, The Cure.

I Cure con Push, le solite intro lunghissime che io adoro dei Cure, cioè più di metà del brano è praticamente una intro strumentale con qualche vocalizzo di Robert, del cugino Robert, ma comunque è una intro lunghissima come al solito. Allora andiamo avanti, lui ci invita a fare una cosa che noi non possiamo fare in questo momento perché siamo prigionieri del tunnel, e poi ci piace stare qui, siamo appena arrivati, ma comunque lui ci invita ad andare a casa. Stevie Wonder, go home.

Ed era Go Home, Stevie Wonder. Allora, abbiamo chiuso il 1985. Intanto però mi corre l'obbligo, e meno male che gli obblighi corrono, perché così ci sbrighiamo a sbrigarli. Bellissima questa cosa. Vabbè, prendetemi così come sono, ormai lo sapete. Allora, vi ricordo quindi che abbiamo ripristinato WhatsApp, quindi se volete potete mandare qualche saluto sul nostro 340 197 4468. Allora, andiamo al 1986 e partiamo con il ragazzo nella spina, con la spina nel fianco.

Ed erano ovviamente gli Smith con The Boy with the Thorn in His Side. Andiamo avanti, sempre 1986, ascoltiamoci un po' di thrash metal, Metallica, Messiah.

Ed erano i Metallica con Leper Messiah, pezzo tratto da quell'album direi fondamentale per il genere metal, thrash metal, che è stato Master of Puppets, sempre 1986, sempre 1986, altro discone, Peter Gabriel Saw, e questa è Big Time.

Big Time Peter Gabriel. Andiamo avanti. Questo, vabbè, a voi forse non interessa, però per me è uno dei più bei pezzi di questa band alla quale sono molto affezionato. Sto parlando dei Talk Talk e questa è Living in Another World.

Talk Talk con Living in Another World. Allora, andiamo avanti, sempre 1986, anzi è l'ultimo pezzo che ascoltiamo per questa annata. Lui nel 1986 compiva 60 anni, infatti era nato nel 1926 e quindi quest'anno è precisamente il 26 di maggio, che guarda caso è anche il mio di compleanno, oltre ad essere quello di Lenny Kravitz, che è nato stesso giorno, mese, anno del sottoscritto, e anche di Stevie Nicks. Ma noi stiamo parlando di un altro, dell'immenso, del divino Miles Davis, probabilmente, anzi quasi sicuramente, omaggeremo una delle domeniche del rifugio atomico, probabilmente forse il 24, ma penso più il 31, perché il 24 non sarebbe ancora stato il suo compleanno, e voi sapete che festeggiare prima porta male. Comunque, album Tutu, Miles Davis, questa è Backyard Ritual.

Ed era Miles Davis con Backyard Ritual. Andiamo avanti e passiamo al 1987. Ora, se parliamo di 1987, come faccio a non mettere un pezzo tratto da quel bellissimo album che fu The Joshua Tree degli U2, Where the Streets Have No Name.

You Too, Where the Streets Have No Name, da quel meraviglioso album che io giudico forse il loro secondo migliore. Io, per gli amanti delle classifiche, The Unforgettable Fire numero 1, The Joshua Tree numero 2, Acton Baby numero 3. Allora, andiamo avanti, sempre 1987, discone anche questo, Document R.E.M., e questa è Disturbance at the Heron House.

Disturbance at the Heron House, REM. Allora andiamo alla pausa, ma dopo la pausa continueremo con il 1987, ma intanto Lucrezia, My Reflection, Sisters of Mercy.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

Ed erano gli In Excess con Need You Tonight. Rimaniamo sempre nel 1987. Lei sarà in concerto il 20 di luglio qui a Roma. Io ho già il biglietto. Sto parlando di Suzanne Vega e questa Solitude Standing.

Ed era Susan Vega con Solitude Standing. Andiamo avanti, ultimo pezzo del 1987, disco al quale sono molto affezionato e che ogni tanto ascolto volentieri. Sto parlando di Diesel and Dust dei Midnight Oil, gli australiani Midnight Oil, e questa è Bull Roarer.

Ed erano i Midnight Oil con Bull Roarer. Allora, intanto saluto Claudio da Taipei, che, come ovviamente ha saputo che abbiamo riaperto, rimesso in funzione WhatsApp, ha gentilmente salutato sul 340-197-4468 e io ricambio i suoi saluti. Allora, siamo ancora prigionieri del tunnelone degli anni 80 qui nel Saturday Atomic Brunch su Radio Città Aperta. Io sono sempre Fabrizio Falcioni e cominciamo il 1988 con un grandissimo Leonard Cohen e questa Everybody Knows.

Leonard Cohen con Everybody Knows. Continuiamo con il 1988 e torniamo in Australia, The Church, North, South, East and West.

Ed erano The Church con North, South, East and West. Allora, ricordiamo ai resistenti e alle resistenti in ascolto che siamo ancora prigionieri del tunnelone degli anni Ottanta, dal quale non ne usciremo, nel senso che rimarremo qui dentro chiusi fino alla fine della puntata. Manca una mezz'oretta scarsa. Resistete, resistenti, se no non vi chiamerei resistenti. Allora, sempre 1988, ultimo pezzo per questa annata, per oggi, quella che io oso definire la regina, e a volte anzi la mia regina, Joni Mitchell, Lakota.

Ed era Joni Mitchell con Lakota. Allora, andiamo avanti ed entriamo nel 1989. Questo, in quell'anno, fu l'album di debutto di questa band di Manchester dal nome Stone Roses, album omonimo, scusate, dal quale vi faccio ascoltare She Bangs the Drums, Stone Roses.

E così abbiamo ascoltato anche gli Stone Roses con She Bangs the Drums, ricordo 1989. Ultimi tre pezzi prima di salutarci, sempre nel 1989 usciva l'album Full Moon River di Tom Petty e questa è I Won't Back Down.

Tom Petty con I Won't Back Down, l'album era Full Moon Fever. Io forse ho detto Full Moon River, ma vabbè, l'età avanza, abbiate pietà, resistenti. Allora, ultimi due pezzi, album sempre 1989, The Seeds of Love, questi sono i Tears for Fears, e questo è un consiglio per i giovani di spirito, Advice for the Young at Heart.

Advice for the Young at Heart. Loro sono i Tears for Fears. Allora, siamo ai saluti. Prima dell'ultimo pezzo vi volevo ricordare che questa sera al circolo Alessandro Casponi di Pomezia, in Via del Mare, Via Industria, comunque cercatelo su Facebook, AR Circolo Alessandro Casponi, ci sarà il release party del nuovo album dei Dura Madre. E invece venerdì prossimo 15 maggio al Friccicore a Centocelle suoneranno Anè e Taccarate Boys, che sentite, se volete così curiosare un po', sentite il sottofondo, sono sempre loro, quindi belli belli tosti, tosti nel senso buono della parola e musicalmente parlando. Allora vi do appuntamento a domani per il Rifugio Atomico, come di consueto, dalle 16 alle 18 qui su www.radiocittaperta.it. E però continuate a seguire le nostre trasmissioni. Dopo di me la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi seguiranno la diretta di Groovy Times, di il Drive-In Saturday, e poi ci sarà alle 18 la replica di Melting Pot con Riccardo. Vi ricordo comunque che noi siamo sempre in trasmissione, nel senso avete sempre la possibilità di ascoltare le nostre meravigliose selezioni musicali collegandovi a qualsiasi ora del giorno su www.radiocittaperta.it. E io vi saluto con, sempre dal 1989, album Freedom, il gigante Neil Young con la classicissima Rockin' in the Free World. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento di Chameleon del giovedì mattina. Oggi grande puntata, perché quando dico grande puntata arriva un ospite, oggi un ospite raffinato, perché parliamo di un musicista che suona, io lo chiamo chitarrista classico. Un musicista che suona la chitarra classica e non solo, è un compositore, ci racconterà il suo percorso che è molto affascinante, perché dice di aver iniziato con autodidatta. Beh, la chitarra si suona con autodidatta, diventare direttore d'orchestra, come si fa a diventare autodidatta? Questo ce lo spiegherà lui dalle 11 in poi, ed è ospite oggi perché è uscito il suo album che già sta facendo i giri dei teatri, perché è un album orchestrale col mandolino. Non vi dico altro, andiamo avanti con il programma fino alle 11. Spero di avervi fatto regalato questo desiderio da farvi arrivare alle 11, e intanto io vi intrattengo con la buona musica. E come rito io metto qualcosa leggermente movimentato per dare il buongiorno del giovedì mattina. Ed a proposito di questo, cominciamo con Beyoncé e la sua Déjà Vu. Bass.

E in attesa che arrivi il nostro ospite telefonicamente parlando, purtroppo semplicemente perché lui sta in tournée, sta in giro e non è possibile averlo qui come ospite fisico, ma lo avremo presto, questo è come ogni artista, io lo prometto, e se lui, dato che è di Roma, avrà la possibilità di essere qui. Intanto io scaldo i motori con Déjà Vu della nostra Beyoncé in collaborazione con Jay-Z. Adesso andiamo a sentire un brano che secondo me c'ha un basso simile, You Can't Hurry Love, che vi presento dopo perché è arrivato, eccolo qui.

E questo brano, che di cui si riconosce subito la voce, è di Phil Collins. Cioè, chiedo scusa, la voce di Phil Collins, il brano non proprio, perché lo è diventato dopo, a distanza di tempo, perché nel 1966 era un brano delle Supreme, lui ha avuto la sua reinterpretazione magistrale, come dico sempre, nel 1982, e le Supreme sono un gruppo con delle voci femminili che nel corso degli anni si sono intercambiati, si dice così, perché abbiamo diverse voci, ovvero Sherry Payne, abbiamo Jean Terrell, abbiamo Cindy Birdsong, Mary Wilson, poi abbiamo Florence Ballard e dulcis in fundo abbiamo Diana Ross, che poi ha fatto la sua carriera da solista. Che io proporrei un brano che è stato proposto dopo la pubblicazione di Diana Ross, e c'è stata quella che ha avuto un grande successo anch'esso, Marvin Gaye e Tammi Terrell, ma noi oggi in collegamento alle Supreme, che erano appunto coloro che hanno inciso il brano You Can Hurry Love, che abbiamo poco fa sentito con Phil Collins. Adesso andiamo da una delle voci delle Supreme, Diana Ross, appunto col brano Ain't No Mountain High Enough.

No Mountain High Enough, brano presente in diversi film, tra cui Sister Act 2, e questa versione, perché quella di Sister Act 2 è quella cantata da loro, mentre nel diario di Bridget Jones c'è proprio questa, che c'ha questo stacco bellissimo, sì, bellissimo, senza musica, quando c'è lo stop, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, bello, bello, bello. Allora, intanto che metto la base, continuo con la scaletta per scaldare i motori con musica preparata e scelta apposta per voi. Intanto che qualcuno mi scrive al 340-1974-468 in modo che posso mettere qualcosa che vi piaccia. Voglio dire, a coloro che mi ascoltano non in diretta, potete fare le vostre richieste, e questa è che un invito che riprenderò tra pochissimo. Ci sarà un perché, lo dico perché qualcuno mi dice che preferisce più brani italiani che brani stranieri, ma io ho da 6 anni che conduco un programma che parla di musica, che propone musica straniera. Infatti ieri io ho invitato una ragazza e gli dico: sai, io faccio il conduttore radiofonico, questo è il mio logo. Lei è andata a vedere su Radio Città Aperta e ha visto Domenico Mizzu propone musica soul, jazz, hip hop, funky, quindi questo è il genere che poi spazia, soul soprattutto, si congiunge anche a questi pezzi nuovi degli ultimi 20 anni, possiamo dirlo, che secondo me fa un buon purpurri di questo programma, un programma molto camaleontico a proposito del titolo. Bene, allora, intanto che voi vogliate scrivere al 340-1974-468 il vostro brano del cuore o un saluto o una qualsiasi cosa, io vado con un altro brano sempre su questo genere, e lei è Alicia Keys, signori, con You Don't Know My Name.

E siamo nel 2023 con You Don't Know My Name, Alicia Keys, che ha avuto un grande successo vendendo milioni e milioni di dischi. E da lì passiamo a Deborah, sempre per scaldare i motori con della musica. Intanto che voi vediamo se scrivete qualcosa, per il momento no, però la cosa più importante è che voi ci siete, anche se non scrivete. E quella cosa ancora più importante è partecipare ai podcast, no, partecipare nel senso che andate ad ascoltare i nostri programmi, il mio perché io lo conduco, ma anche quelli degli altri che sono interessanti, sul sito di Radio Città Aperta nella sezione podcast con il nome del programma e della che viene fuori il podcast, e lo potete ascoltare con molta calma, come fa la nostra Francesca ad esempio, chiede una che mi segue sempre perché ormai le piace, c'ha questa usanza di andare a sentire il podcast su Radio Città Aperta e sentire, poi commentare, ed è molto bello anche criticare nella forma costruttiva, nella maniera costruttiva che ha fatto di me il conduttore che oggi ascoltate, con molto meno gaffe rispetto alle prime puntate. Quindi, se ve l'ho annunciato ve lo riannuncio, adesso è la volta di Deborah con Tell Me What You Want. Intanto che questo disco bellissimo di Alicia Keys va, lo sfumiamo per andare da lei, Deborah, con Tell Me What You Want.

adesso è la volta di un brano del 1967 scritto da Bob Crew e Bob Gaudio, i due Bob, interpretato originariamente da Frank Valli, poi riproposto, perché quando un brano ha successo i grandi gruppi delle epoche successive reinterpretano questo successo del 1960, i grandi successi, e questo è il caso di questo del 1967. E dopo essere stato reinterpretato da tantissimi, abbiamo la versione dei Fugees, e questo pezzo, appunto, avendo avuto tante interpretazioni, mi fa venire una ventina d'anni fa in mente, mi fa venire in mente delle sensazioni che provavo una ventina d'anni fa, e le voglio condividere un po' con voi, perché mi pare sì che è stato riproposto anche in qualche capodanno. Ma noi sentiamo la versione di Fugees, che è bellissima. You can take my eyes off you. Si era capito?

C'è da dire che questo brano è di Lauryn Hill, non è dei Fugees, perché è il primo brano dove lei, diciamo, la prima pubblicazione. Adesso ve lo spiego bene. Perché il titolo di questo brano è Miss Education of Lauryn Hill ed è il primo album in studio pubblicato il 25 agosto del 1998 e c'ha diversi generi tra cui l'hip hop, il reggae, R&B e soul, ed è per questo che fa pennello col mio programma. E poi ha avuto una inclusione nella Billboard 200, vendendo 422.624 copie fisiche nella sua prima settimana. Poi c'ha un brano che sono pronto a farvelo ascoltare, quindi abbiamo un bis su Lauryn Hill col doo-wop, doo-wop tra parentesi That Thing, che è il primo singolo che raggiunge il vertice nella Billboard Hot 100. Il successo dell'album fa diventare Lauryn Hill una star a livello internazionale e vincendo candidature, Grammy Award. Insomma, io vi propongo questo grande pezzo che ha alle spalle grandi successi e lo collego con un medley di due canzoni che riprende la base di doo-wop, il brano che stiamo per ascoltare, e il testo della canzone di Etta James, I'd Rather Go Blind. Loro sono gli Scary Pocket e Maya Seekers, quindi ci vediamo dopo questo viaggio musicale. Yo,

oggi abbiamo una carrellata di canzoni per la prima ora e ne avremo ancora nella seconda, con qualche aneddoto un po' particolare che riguarda le orchestre, il mandolino, l'area del Mediterraneo, secondo me, che viene richiamata spesso da questi pezzi. Che bello, io sento tanta cosa, tante sensazioni sentendo la musica che ascolteremo tra pochissimo. Rimanete connessi con noi, intanto chiudo questo capitolo di R&B moderno degli ultimi 20 anni con questo pezzo che è degli anni 90, famosissimo, con solo 4 accordi ha conquistato la storia della musica, il cuore del mondo. Stiamo parlando del Radiohead con Creep, brano degli anni 90, che voglio continuare ad ascoltare con gli Scary Pockets, che era il gruppo che ci ha proposto questo mix del brano di Etta James, I'd Rather Go Blind, che abbiamo sentito sulla base di Doo-Wop come tappetino comodo per fare il brano che abbiamo appena sentito, con la collaborazione di Maya Sikes. Invece, sempre gli Scary Pockets ci propongono Creep con la interpretazione di India Carney.

0: E per chi mi ascolta da 6 anni, diciamo che c'era stato un periodo in cui mettevo tutta questa musica riarrangiata per dare vigore ai brani ormai ascoltati nella versione originale, che forse te li fanno ancora più apprezzare, perché quando vai a sentire un pezzo riarrangiato, secondo me ti viene il desiderio di andare a sentire l'originale. E adesso c'è questo pezzo meraviglioso che c'è un po' di storia mia personale, che vi dico dopo. Intanto dico che c'è La valigia dell'attore di Francesco De Gregori e poi ne parliamo.
1: Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

E allora, era il 1997 all'incirca, 90, sì, no, pure prima, 90, no, 97, come no? Sì, perché nel 1997 è uscito questo brano, mettiamo un po' di base e poi... Mi voglio spoilerare con questo pezzo, però prima di arrivare, quindi sappiamo che sta arrivando questo pezzo di Ornella Vanoni, che inizia con un accordo che secondo me è molto simile alla valigia dell'attore. Lo risentiamo tra pochissimo. Prima di dire due cose, una appunto che la valigia dell'attore di Francesco De Gregori è venuta nel 1997, quando lui aveva 46 anni, più o meno l'età che ho io, anche se sono un annetto più grande, ovvero quest'anno ne faccio 47, ed è un po' emozionante vederlo nella copertina con i capelli neri. Sì, l'ho visto, diciamo, crescere. Ho visto crescere Francesco De Gregori, perché l'ho visto anche di persona. È un po' più, cioè, si è invecchiato, essendo del 51 di anni, adesso ne ha 75. E quell'anno io facevo parte di un coro amatoriale. Chi mi segue lo ha già sentito. Chi è nuovo, insomma, io no, non era un coro, era un teatro. Il coro è venuto dopo. Un teatro amatoriale. E allora, quando finiva lo spettacolo, per ringraziare il pubblico che ci batteva le mani, avevamo questa canzone. E risentirla oggi, riferita a quando avevo 18 anni nel 97, mi crea un sacco di emozioni. Senza pensare, sento proprio lo stomaco che si rilassa. E perché ho messo questo? L'ho messo, ripeto, perché c'ha degli accordi che secondo me sono simili al brano che stiamo per ascoltare. Ma perché mettiamo due brani in italiano? Perché ho detto nella prima parte di questa puntata che c'è un'ascoltatrice che dice: io amo di più la musica italiana. Ma questo me lo dice solo adesso, dopo tonnellate e tonnellate di musica straniera che ho messo dal 20 settembre del 2020 ad oggi, apprezzando e giudicando bene tutte le canzoni, dicendo bella questa canzone e facendo crescere pure la cultura degli altri. E sono rimasto un po' così, perché dico: ma scusa, è una trasmissione. È una trasmissione che parla di musica straniera, di musica pop. Ne ho parlato nella prima parte di questa puntata. Mi sto ingarbugliando perché sono un po' veloce e c'ho la ADHD. Mi giustifico. Dicevo, quindi, per accontentare colei o colui o coloro che amano la musica italiana, io comunque c'ho sempre delle chicche da mettere, e invito sempre coloro che lo vogliono ascoltare, che vogliono ascoltare il 340-1974-468, uno scambio di idee. Dice: sai, voglio sentire questo. Certe volte ci sono delle proposte che a me non piacciono, perlomeno non fanno parte del genere del programma, però per accontentarvi che faccio? Non lo faccio. Queste però che vi propongo io sicuramente sono apprezzate dalla nostra Francesca, non so se l'ho detto, lo dico, che apprezza di più la musica italiana che la musica straniera. Allora, per accontentarla, andiamo ad ascoltare il brano che mi è scappato, l'avete sentito prima della base, ovvero Un sorriso, almeno ve la presento meglio, ovvero Ornella Vanoni con Un sorriso dentro al pianto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Verde. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: la tua radio online. Ma che bella musica! Olè olè olè! Bella questa musica! Ne parliamo subito, sono emozionato. Diamo il benvenuto a Francesco Di Giovanni. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Grazie.
0: Ma io sono, devo dire, un po' emozionato perché questa musica sveglia, cioè se io chiudo gli occhi mi viene in mente già con questa ad esempio la festa di una città come Napoli, perché io faccio questa forse banale associazione tra il mandolino e Napoli, e poi sentendo brani che proporremo tra pochissimo mi viene in mente proprio l'aria mediterranea. Io sono calabrese, però mi viene in mente che sempre quelle zone lì col mare, con l'aria fresca dell'estate, con quella carezza che il mare fa l'essere umano. Scusa, ho tirato fuori subito il mio entusiasmo, ma andiamo a snocciolarlo piano piano con te, che sei il creatore di quest'opera che sentiamo già come base, e come sia direttore che compositore. A te la parola, scusa se ti ho accolto in questo modo.
1: Grazie. Allora, sì, nella mia musica intanto il mare è molto presente, perché il mare io lo adoro, è proprio fa parte di me, l'ho sempre amato fin da ragazzino, e poi comunque il mare mette in contatto tante culture diverse, popoli diversi, e quindi io è quello che ho cercato di fare quando ho scritto queste cose.
0: Cioè, scusami, ma io e te ieri di questo non ne abbiamo parlato, questo è emerso da solo.
1: Mi fa molto piacere, perché vuol dire che sono riuscito a mandare questa, attraverso la mia musica, a veicolare questo amore per il mare e per tutto quello che il mare ha come significato nella nostra mente, nel nostro immaginario.
0: E tu sei riuscito, tramite accordi e melodie varie, a tirar fuori questa sensazione, il che è magico.
1: Sai, forse sono delle cose che quando c'è una carica interna, vitale, di amore, di passione per queste cose, questi messaggi forse vengono fuori anche naturalmente. Questa secondo me è la cosa più bella. Se mi dici che appunto tu hai percepito questo, io non posso che essere più che contento, perché vuol dire che ho centrato il mio obiettivo, il mio scopo.
0: Io sono abbastanza esplosivo, sono molto empatico, e quando io ho sentito il primo brano, che bello, vedevo tipo le tende spostate dal vento del mare, e mi venivano in mente un sacco di pensieri, che poi tra l'altro queste due canzoni secondo me vanno proprio benissimo come colonna sonora di questi film ambientati in queste zone.
1: Sì, la mia è una musica che sicuramente ha una componente descrittiva, crea dei paesaggi sonori, almeno spero che riesca a crearli.
0: Con me ha funzionato.
1: Ma perché secondo me oggi a volte si parla troppo, ci sono delle cose che devono passare attraverso altre forme di comunicazione, e la musica secondo me ha questo grande potere di riuscire a veicolare un pensiero. A volte si sottovaluta questo aspetto, la si utilizza soltanto a scopo così di puro sottofondo, ma in realtà ecco, la musica è un mezzo molto forte per veicolare pensiero ed emozioni.
0: Comunque vorrei dire che quando si usa come base tende ad evidenziare, ad esempio quando si mette nei film si evidenzia la scena, si amplifica quella sensazione, no? Tipo l'amore, l'orrore, ci sono quelle canzoni fatte in mi minore che sono tristi, oddio adesso che succede, quindi è tutto un piano programmato apposta e, viene usato come base, però non significa che viene considerato di secondo ordine,
1: ecco. No, assolutamente. Beh, la musica da film è sicuramente una grande risorsa che è venuta fuori nel secolo scorso e che ci ha dato delle pagine di assoluta bellezza. Quindi in tempi lontani, sì, alcuni compositori, per esempio mi sembra di ricordare che Stravinsky aveva delle perplessità sul fatto che la musica potesse essere applicata a qualcosa, no? Perché c'è stato un po' questo mito della musica assoluta, però secondo me bisogna andare un po' oltre, no? Non bisogna rimanere legati a degli stereotipi. La musica è un mezzo di comunicazione e tutto quello che può arrivare attraverso la musica è sempre bellezza. Io in questo sono molto convinto che la bellezza sia un elemento sufficiente per creare un mondo migliore. A volte non c'è manco bisogno di stare tanto a creare regole e regolette. La strada giusta ce la insegna proprio la bellezza nella sua perfezione, nella sua semplicità, ma a volte anche nel suo modo maestoso di creare emozioni. Io sono un po' un cultore della bellezza.
0: Sì, si percepisce e lo condivideremo tra pochissimo con i nostri ascoltatori. Vorrei chiederti come nasce la prima traccia di questo tuo progetto. Cioè, che hai fatto? Hai chiuso gli occhi, respiravi l'aria del mare, hai suonato con gli occhi chiusi? Cioè, raccontami un poco, perché mi ha emozionato quando io l'ho sentita ieri sera, ho detto io, mamma mia, ma che è? Quindi voglio, che cosa ti è venuto, come è nato?
1: Sì, allora io frequentavo come chitarrista un'orchestra mandolinistica, uh-huh. E ascoltando questo repertorio che non conoscevo, pur essendo musicista, non conoscevo le straordinarie risorse del mandolino, e questa orchestra me le ha fatte conoscere e quindi poi loro stessi mi hanno detto ma se ti piace comporre perché non provi a scrivere qualcosa per questa formazione, e quindi mi sono messo lì come io. Soltanto se sono ispirato scrivo, se non sono ispirato, cioè non mi piace scrivere tanto per scrivere, se le cose non mi convincono poi le cestino.
0: Certo.
1: E mi sono messo così a sognare un po' questo suono di mandolino che corre lungo il vento, che corre lungo il mare, e mi sono venute in mente queste melodie.
0: Allora io mi fermerei proprio qui con il vento che corre lungo il mare. Com'è che ho detto? Ripetimi l'ultima frase. Questo mandolino che corre lungo il vento e lungo il mare, ecco
1: sì, esatto.
0: Allora facciamo così, io su queste parole proporrei il brano di apertura di questo disco che proponiamo oggi. Va bene, c'ha un titolo?
1: Se il primo brano è La fantasia per orchestra a plettro.
0: Ok.
1: Il primo tempo.
0: Ok. La fantasia per orchestra.
1: Fantasia per orchestra a plettro.
0: Ok. E andiamo ad ascoltarlo.
1: Ok. Grazie.
0: A te.

0: E questa è la conferma che il brano che hai composto è diretto, è bellissimo, lo possono dire anche gli ascoltatori al 340 1974 468. E noi abbiamo sempre il nostro ospite al telefono. Ci sei, Francesco?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco, dimmi.
1: Vorrei fare solo una precisazione. Prego. Io l'ho composto e faccio parte dell'orchestra come chitarrista, però non l'ho diretto. Il direttore di questa orchestra è il maestro Alvaro Lopez Ferreira, perché questa orchestra appunto esiste da molti anni ed ha un direttore che insomma mi ha aiutato a realizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Sì, io chiedo scusa, ho fatto un po' confusione, perché tu sei un direttore ma hai diretto altre orchestre, invece questa qui, in questa qui hai militato come chitarrista e non come direttore.
1: Sì, sì, come chitarrista e anche compositore, ho fatto degli arrangiamenti per loro, insomma scrivo per loro, però ecco, l'orchestra ha comunque un suo direttore, tutto qui.
0: Ah no, è giusto precisare. E quindi parliamo un po' di te. Invece le orchestre che dirigi tu, che orchestre sono?
1: Allora, in realtà io non sono un vero e proprio direttore. Mi sono trovato a volte a dirigere perché componendo della musica per orchestra, le orchestre poi mi chiedevano di dirigere. Però io sinceramente devo dire che quando ho provato a dirigere mi mancava la chitarra, quindi è una questione, cioè per dirigere non bisogna essere semplicemente capaci di farlo, ma è una scelta artistica ben precisa. A me piace proprio suonare, io fin da ragazzino, quando ho avuto la possibilità di avere una chitarra, che si sono decisi a comprarmela dopo che ho tentato di costruirmene una con dei pezzi di legno, insomma, e c'ero in parte anche riuscito. E quando ho avuto questa chitarra, poi per me è stato un amore a prima vista. Ce l'avevo dentro al letto, ci dormivo assieme con la chitarra.
0: Che meraviglia! E quanti anni avevi?
1: A 14 anni. E poi ho imparato subito a suonare in una maniera semiprofessionale, tant'è che ero ancora minorenne, andavo già a suonare nei locali con persone più grandi di me e mi guadagnavo dei soldi, insomma. Ma ho cominciato a lavorarci.
0: Ma tu adesso sei chitarrista di chitarra classica, quando hai iniziato? Sì. Che genere suonavi?
1: Allora, io quando ho iniziato nell'esploit della musica, della prima musica rock, quindi avevo le orecchie piene di Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, Bob Dylan, tutta questa roba qui, no? Che ha creato proprio un capitolo di storia.
0: Non semplice per un debuttante, no? Per un principiante.
1: No, infatti, ma io suonavo tutto il giorno, praticamente. Infatti i miei erano anche un po' arrabbiati perché poi trascuravo un po' la scuola, però purtroppo non si può fare proprio tutto al meglio.
0: No, ma quello che si deve fare è seguire il proprio cuore, sentirlo proprio appieno, e non si può mettere contro. La scuola poi l'avrei seguita, sarei stato promosso sempre.
1: Sì, sì, ho salvato comunque sempre capre e cavoli, come si suol dire.
0: Ma la cosa più importante è che hai coronato il tuo sogno, che non è da tutti, è una cosa quasi impossibile, no?
1: Sì, sì, sì. La cosa più bella che può capitare nella vita è di fare un'attività che ti piace.
0: Appunto, è quello che dico, perché non è così facile lavorare nel mondo della musica. Quando in genere si dice che cosa fai? Suono la chitarra. Sì, ma che lavoro fai? viene sempre accompagnato da questo, perché la gente pensa che il lavoro è quello d'ufficio o andare a spaccarsi la schiena a fare altro.
1: Ma guarda, purtroppo devo anche dire che il lavoro nell'ambito musicale è molto diminuito, perché quando ero ragazzo io ce n'era proprio tantissimo. Io sono andato a suonare poi all'estero, in Tunisia, suonavo negli alberghi, ho suonato con grandi nomi dello spettacolo, un anno in quartetto con Renato Carosone, a Capri d'estate suonavo a Via Veneto negli ultimi night club della cosiddetta Dolce Vita, suonavo tutte le sere, quindi mi ci mantenevo mi ci sono mantenuto per anni. Poi piano piano è andato questo lavoro, è andato a scemare, e allora io mi sono orientato verso dei progetti artistici più che mi appartenevano, più che diciamo prestare la mia abilità a contesti lavorativi. Ho cercato di portare avanti un mio progetto, e questo è stato anche molto difficile, perché poi ha avuto ovviamente delle ripercussioni sul piano economico, perché finché tu sei dentro una squadra di persone che hanno comunque un giro di lavoro consolidato è un conto, quando ti metti in proprio poi lì comincia l'avventura. Però non sono assolutamente pentito di aver fatto queste scelte, sono andato avanti lo stesso.
0: Ma ripeto, seguire il proprio sogno è difficile, ma ti rende felice quando la sera dici non importa. È come mi viene in mente quando avevi la chitarra a letto, dici va bene, non ti preoccupare, non guadagniamo i soldi che si guadagnavano prima, però adesso stiamo felici e stiamo bene assieme. Testa, cos'ha?
1: Certo.
0: Figura molto romantica con la chitarra. E io proporrei un altro pezzo che mi ha colpito. Che tra parentesi hai diversi tempi, no? C'hai quelli un po' più lunghi e questi qua che sono molto radiofonici, e lo scelti non solo per questo, lo scelti anche perché c'hanno un qualcosa che ti porta su una nuvola e ti fanno sognare. E andiamo sulla numero 4 di questo disco. Mi dici il nome del disco, per favore, il titolo del disco?
1: Mandolin in concert.
0: Ah, cioè, quindi
1: il mandolino in concerto.
0: Perfetto. Come mai la scelta di un titolo anglicizzato?
1: Perché questo veramente è stata la casa discografica che me l'ha proposto, perché loro lavorano molto in una dimensione internazionale, e quindi lavorando in questa dimensione internazionale questo titolo diciamo ovunque arriva viene compreso, mentre
0: chiaro,
1: invece in italiano la questione è un pochettino più limitata, insomma.
0: Certo, mi piace la risposta. E allora andiamo con la numero 4 di Violin in Concert, che si intitola Rondò, giusto?
1: Aspetta, dunque la numero 3 è Rondò, la numero 4
0: Allora andiamo con Rondò, la numero 3, Francesco Di Giovanni, ok? Grazie.

0: E questo pezzo che abbiamo sentito, questo rondò, è un po' più allegro rispetto al primo che abbiamo sentito prima, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, il rondò è comunque un tempo veloce, con una divisione ternaria che c'ha questo carattere così incalzante.
0: Che ti prende, ti viene la voglia di ballare, di fare quel balletto braccetto per braccetto e girare.

0: latino, sempre danzereccio, se si può dire.
1: Sì, sì. Richiama un pochettino il carattere carnevalesco di certa musica brasiliana, che io amo molto. E niente, io cerco di costruire un linguaggio che nel suo DNA riesca a unire musica e culture diverse. Quindi mi piace mettere un linguaggio anche jazzistico, però mantenere comunque certi criteri classici, anche contrappuntistici. Insomma, mi piace creare questo DNA originale in cui ci sia l'eco di elementi diversi.
0: E ci riesci appieno, è molto...
1: Spero.
0: Sì, perché ad esempio questo brano che sto usando come base, no? Entra molto facilmente nella testa, no? Ma non perché ha una struttura semplice che in genere si usa per accalappiare l'ascoltatore e vendere, perdendo l'entità della musica stessa, ma entra per la sua delicatezza, per questo mix di allegria, danza e tranquillità. Quindi ti dico, cioè, l'abbiamo già sentito perché la base continua a passare, e quindi ti dico la sensazione che si percepisce ascoltando la tua musica. Un richiamo, anche se il genere è diverso, non so se lo ascolti, Astor Piazzolla, che c'ha queste fantasie.
1: Sì, sì. Sì. Lui ha fatto questa operazione in maniera magnifica, perché nella musica di Piazzolla c'è tanto jazz, ma ci sta proprio anche il cuore della musica argentina. Quindi non sono dei semplici accostamenti, come li chiamano a volte, contaminazioni. No, e sono delle fusioni a livello profondo, proprio di DNA. Si crea un'idea musicale nuova grazie a questa capacità di... come fosse di unificare a livello profondo queste caratteristiche provenienti da musiche e contesti diversi.
0: Che bello. Sto facendo un viaggio proprio sulle parole che dici, perché si vanno a fondere. Contaminazioni dici che è sbagliato, però questi generi diversi che ne creano dei nuovi.
1: Io non voglio adesso criticare chi insomma adopera il termine contaminazione. A me questo termine non piace molto, perché mi ricorda qualcosa di
0: estraneo.
1: Estraneo. Come concetto, insomma, non è proprio il massimo.
0: Sì,
1: preferisco una fusione a livello più profondo, a livello di DNA.
0: E rende assolutamente. Come ha fatto Django Reinhardt con il jazz e il manouche.
1: Fantastico. Hai fatto un esempio meraviglioso.
0: Si percepisce che io amo la musica o no? Scusa.
1: Si percepisce, come no, certo.
0: Perfetto, va bene. Allora siamo giunti al termine di questa intervista molto molto bella, molto elegante, se posso definirla tale, sia per la musica che per il tuo modo di fare. Sono veramente lusingato, molto molto contento di aver condotto questa mezz'ora con te, di averla condivisa con te. Naturalmente ti invito, perché tu dicevi che oggi stavi in Umbria e non c'era la possibilità di venire qui a suonare di persona, però se ci fosse la possibilità in futuro, il giovedì mattina io ti apro le porte con molto piacere.
1: Grazie. Senti, comunque, prima che concludiamo, volevo dire che martedì 12 noi presenteremo questo disco nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma alle 19. L'ingresso è gratuito, quindi tutte le persone che si trovano in zona e hanno interesse a venire ad ascoltare il concerto possono farlo. Siamo ospiti di una rassegna che si intitola Alziamo il volume, tenuta da due bravissimi musicisti lì del conservatorio, Carla Conti e Roberto Giuliani. Carla Conti è docente di direzione di coro e Roberto Giuliani è l'ex direttore

0: del conservatorio. Ci hanno fatto questo onore di ospitarci per questa, in questa rassegna, quindi insomma per chi è a Roma e vuole venire è una bella opportunità di ascoltare tutto il disco dal vivo.
1: Questo disco qua che stiamo sentendo adesso?
0: Sì, questo disco.
1: E a che ora è?
0: Alle 19.
1: Alle 19.
0: Al conservatorio, proprio via dei Greci, conservatorio di Santa Cecilia.
1: Perfetto, allora sì, quindi alle 19, ripetimi l'orario che me lo sto scrivendo, 19.
0: Sì, alle ore 19.
1: 19, perfetto. E allora approfondiremo questa cosa, perché io pure ho ricevuto l'email, magari invito qualcuno a venire, chi lo sa, vediamo se riesco, perché col lavoro che mi pare che faccio una mattina. Questo è bellissimo, e guarda, e vogliamo ringraziare qualcuno, io voglio ringraziare Lorenza che mi ti ha proposto.
0: È la persona a cui devo tantissimi contatti che mi ha creato, veramente oltre che essere una grande professionista è comunque una cara amica.
1: Sì, infatti io l'ho sentita solo ieri, molto, molto simpatica, fa sì. Parte dell'ufficio stampa. E dove poter ascoltare il tuo disco? A parte questo evento che è prossimo, il 12 maggio, alla Sala della Musica, come l'anfiteatro, giusto? L'anfiteatro?
0: Alla Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia.
1: Santa Cecilia.
0: Via dei Greci 18.
1: Via dei Greci 18, c'è da scrivere tutto. Ok, Via dei Greci 18, Santa Cecilia, perfetto. E quindi dove poter ascoltare il tuo brano?
0: Nel mondo del digitale, nei soliti canali, per quello che riguarda appunto i concerti dal vivo, adesso insomma dobbiamo un po' organizzarci, perché comunque trattandosi di un'orchestra non è facile spostare un gruppo di tante persone, insomma, però intanto abbiamo questa data che sicuramente è un ottimo inizio, siamo onoratissimi, ecco. E poi si vedrà, insomma.
1: Va bene. E intanto abbiamo una data, no, però io mi riferivo soprattutto a dove potersi ascoltare la tua musica, quindi su Spotify si può ascoltare, su...
0: Sì, sicuramente sì, e poi comunque chi volesse anche ordinare il disco lo può fare nel sito della casa, che è la Aulicus Classic. Aulicus Classic. Lì basta entrare nel sito ed è possibile anche acquistarlo il disco, insomma.
1: Perfetto. Allora chiudiamo in bellezza con la numero 4 di questo simpaticissimo e molto interessante disco. Che titolo ha? Abbiamo detto?
0: Questo sì. È un allegro.
1: Allegro latino, sì, ne abbiamo parlato,
0: sì,
1: già.
0: Con questo carattere latino, sì.
1: Perfetto, allora io ti ringrazio pienamente, non ti prometto che vengo, però mi impegno a venire al concerto dal Santa Cecilia il 12 e provo ad invitare pure qualche amico, e naturalmente ti invito a venire qui e fare qualche acustico live se ti va.
0: D'accordo.
1: Va bene, io ti abbraccio e chiudiamo in bellezza con questo pezzo latino, che è la numero 4 del disco. Grazie e buona fortuna per tutto.
0: Grazie, ok, ciao.
1: Ciao.

E su Radio Città Aperta il giovedì mattina avete il folle Domenico Mizzu Carrara che vi conduce questo programma o vi conduce nel piacere di un viaggio musicale con un purpurri di generi, tra cui questo che sentiamo che è un blues moderno, che io lo accosterei ad un brano abbastanza vecchio riproposto in seguito da altri, tra cui anche Zucchero, Who Will the Next Fool Be? Ma prima di andare a sentire questa reinterpretazione da parte di Alex Schulz e Ted Robinson, voglio ringraziare l'ospite di oggi che ha gradito molto, mi lusinga, il mio modo di condurre. Questo è uno scambio di arte, perché io considero anche il condurre un programma un'arte, se così ci possiamo permettere, e lui l'ho gradito come io ho gradito la sua. Ed è bello, quindi passiamo a questo purpurri, oggi l'ho usato più volte, di generi, e allora da quelli suoi molto mediterranei, latini, rondò e quant'altro, adesso andiamo ad ascoltare a Will the Next Fool Be, che è un altro soul, molto un blues, eccolo.

Andiamo verso la fine di questa puntata e, come faccio sempre, inizio sempre un po' col botto per dare il buongiorno, e dopo 2 ore siamo forse un po' stanchi ed andiamo a mettere musica un po' rilassante. A questo ha contribuito l'ospite del giorno, che si chiama Francesco Di Giovanni. Mi raccomando, andate a trovare la sua musica nei social, che in tutte le piattaforme disponibili, dove ha detto che potete trovare la sua musica. E se si può organizzare anche un viaggio di gruppo per andare a sentirlo a Santa Cecilia, perché no? Se lo ritrovate interessante come l'ho ritrovato io. E da questo pezzo blues io voglio continuare per chiudere questa parentesi, poi vediamo che cosa mi trovo per intrattenervi come ultimo, forse 2 brani, vediamo ancora tra le chiacchiere e la musica quanto tempo mi rimane. Penso che mi rimane un brano solo e continuo e chiudo quest'area, chiudo, non lo so, vediamo come cosa dice il mio cervello, perché abbiamo un pezzo dei Queen che si intitola My Melancholy Blues, e siccome proprio blues lo condivido con voi, perché i Queen, oltre a fare rock e tutta la musica che noi conosciamo, facevano anche blues.

Ed eccoci arrivati quindi alla fine di questo programma. Mi dicono dalla regia che non ho mai detto il nome di Francesco Di Giovanni, che è l'ospite che è l'ospite del giorno. Io, preso dall'entusiasmo, mi sarò dimenticato di dirlo. Forse qualche volta l'ho detto, una sola volta forse, però perché uno dice sì, voglio la musica, dove andiamo a cercare, sì, come si chiama? Ed è esatto, si chiama Francesco Di Giovanni, il titolo del disco ce l'ha detto lui, Violin in Concert, quindi questo è il prodotto presentato completo. Lui si è complimentato con me, però io ho detto guarda, io sono, tu dici che sono spontaneo e va bene, però porto appresso a me magari delle papere, non ti preoccupare, va bene così. mi sembrava troppo bello per essere vero, ecco, diciamo che alla fine la papera c'era, ovvero non ho presentato il nome, ripeto, Francesco Di Giovanni. Detto questo, vi invito ad ascoltare il podcast per ascoltarlo, vediamo, così consideriamo le gaffe che ho fatto nell'intervista. Chiudiamo in bellezza con Alia. E prima di questo, no, perché no, mettiamo la musica proprio con cui chiudo. Esatto. E quindi dico intanto grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta. Mi raccomando, andate ad ascoltare il sito di Radio Città Aperta, naturalmente andando a cercare i podcast, il podcast di Chameleon, per sentire la puntata di oggi, che è stata ricca di musica e anche con questo ospite che vi devo dire mi è stato proposto ieri, quindi cotto e magnato, tatà, ma noi esperti del mestiere. Faccio cavolate, però spero di essere riuscito ad averla fatta bene questa intervista. Detto questo, andiamo ad ascoltare dopo di me la replica della puntata di Rosso Malpelo condotta da Santigna Spena, poi alle 14 andiamo ad ascoltare il programma di Fabrizio Forno, Forno One, quindi rimanete connessi con noi per ascoltare tutta la programmazione di Radio Città Aperta. Noi ci rivediamo giovedì, vediamo con quale sorpresa, perché comunque mi bussano alla porta un sacco di produttori che dicono vorrei proporre quest'artista, quindi ce ne sono parecchi che stanno facendo la fila, vediamo chi viene fuori per la prossima settimana. Rimanete connessi e lo scopriremo. Quindi giovedì prossimo dalle 10 alle 12 avremo Chameleon. No, io saluto Francesco Barbalace che mi ha scritto e mi dispiace che non averlo si dice ok, lui dice che ascolterà perché si è staccato un attimo. Lui ad esempio ascolterà il mio programma in podcast, cosa che invito a fare tutti. E allora ci vediamo giovedì prossimo, grazie, buon proseguimento di programmazione su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.
4: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, sabato 9 maggio 2026, 14.06 su Radio Città Aperta. Siete su una nuova puntata di Groovy Times, il programma che occupa questo spazio nel palinsesto di Radio Città Aperta dalle 14 alle 16, ormai da qualche anno. Non contiamo le puntate con i miei due colleghi speaker che oggi non sono qua con me in studio, quindi un primo saluto va a Dave e a Perilongu, che forse ci ascoltano da casa, forse no. Se ci stanno ascoltando possono palesarsi come il resto di voi al numero, al 340 19 74 468, che è ritornato attivo dopo qualche giorno durante il quale abbiamo avuto dei problemi tecnici. Non funzionava più il programma per la messaggistica, adesso è stato ripristinato e quindi potete scriverci e tenerci compagnia durante questa diretta. Parlo al plurale perché in studio non ci sono i due speaker, ma c'è sempre Guscia qua sotto, il mio cagnolino, a tenermi compagnia. Abbiamo aperto la puntata con un brano dedicato alla Global Submud Flottiglia. Siamo ancora in attesa, come tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità e di umanità rimasta, siamo in attesa di notizie che ci rassicurano quantomeno sul destino di questi due attivisti, Tiago Avila, brasiliano, e Saif Ali Khan, di origine palestinese e di cittadinanza svedese e spagnola, che sono stati arrestati a centinaia di chilometri dalla costa e dal mare di Israele, quindi commettendo non so quante infrazioni del diritto internazionale. Ora sono imprigionati nelle carceri e sono sotto la custodia e imprigionati da appunto Israele. Un brano che esce per la Shango Records a cura di DJ Farrapo insieme a Ian Nine, credo che si pronunci così, o Ian. E questo era anche un remix a cura di Mortiz Fritz and Sheibo San. E qua è finita la musica, allora inizio a mandare qualcosa in sottofondo. Volevo anche, come facciamo di solito in apertura di trasmissione, salutare e ringraziare chi ci ha preceduto. Quindi un saluto va a Fabrizio Falcioni, che apre il programma, la programmazione del palinsesto di sabato con Saturday Atomic Brunch. Poi c'è la replica di Chameleon con Domenico Mitsu, scusate. E poi ci siamo noi a seguire, ci troverete Drive-In Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Si prosegue con la replica di Melting Pot, che peraltro è il programma che trovate dopo la nostra replica, che avviene il mercoledì dalle 18 alle 20. Quindi un saluto anche a Riccardo Maggini, che conduce Melting Pot il mercoledì. E ci siamo, abbiamo dato le informazioni utili, e quest'oggi il nostro viaggio musicale ci porterà in giro come al solito per il mondo. Noi ci spostiamo tra le novità discografiche con questo deltaplano No Oil, molto, molto utile in questo periodo di crisi internazionali che hanno portato le benzine a toccare nuovi picchi proprio in tempo per l'estate. E quindi partiremo da Roma, ma andremo anche in Giappone, in Brasile, in Sudafrica, e poi in mezzo c'è spazio pure per ricevere magari qualche vostro suggerimento, richiesta, sono benvenuti. Iniziamo con un disco che è uscito a dicembre del 2025, e un disco che è di Roma, registrato a Roma, ma ci trasporta sicuramente in un'altra dimensione, grazie alla
alla magia sonora di questi due artisti. Uno è Claudio Buzz Montuori, conosciuto come Birdman o Uomo Uccello, che collabora in questo disco con Davide Luciano. Il disco si chiama Canti Camici, molto molto bello. Io, come molti penso a Roma, conosciamo l'Uomo Uccello come street artist eccezionale, conosciuto penso in tutta Italia. A me capitò di incontrarlo una volta in dei vicoli di Napoli che si stava esibendo, quindi un girovago, ma una persona veramente di uno spessore artistico enorme. E dici, potevi invitarlo di Roma, però ho deciso ieri di inserire questo disco in scaletta, e quindi insomma farò dei complimenti agli assenti. E veramente molto molto particolare sentirlo su disco, ecco, non vederlo, perché tanto anche della sua bravura sta in questa presenza scenica fatta anche di abbigliamento e scenografia, ecco. E l'altra particolarità è che gli strumenti sono per lo più autocostruiti, quindi con dei suoni unici. E quindi questa era un po' una premessa. Ascolteremo qualche brano di questo bellissimo album che si chiama Canti Camici, e partiamo con Ambuja Juju.

Una voce che alle volte può ricordare quella storica di Louis Armstrong, che peraltro mi piace ricordare che erano proprio di Louis Armstrong, delle, se non ricordo male, delle tracce che vennero mandate nello spazio per raggiungere l'ignoto e dare una testimonianza così della, diciamo, dell'arte umana. E c'erano anche dei brani di Louis Armstrong. No, tornando a Canti Camici, lo trovate su Bandcamp in vendita questo album, e devo dire che se non fosse di un musicista che conosco, che vedo magari qua a Roma, abita anche nella zona in cui spesso noi segnaliamo concerti, attività, quella di Roma Est, dove ci sono tanti circoli dove c'è musica dal vivo, lui abita da quelle parti, però se fosse solo una questione di ascolto, penso che sia un disco che veramente ti trasporta in un'altra dimensione. Non è un disco che rappresenta Roma, ma rappresenta questo mondo che Claudio Montuori ha creato della sua arte, attorno alla sua personalità, attorno alla sua capacità veramente di creare un qualcosa di unico. E un altro brano che mi ha colpito mentre combatto con l'allergia, che anche oggi che sono solo non mi lascia solo, anzi mi colpisce più forte, un altro brano che mi ha colpito è questo che andiamo ad ascoltare, si chiama Jumping Around, Do Diesis.

Jumping Around, Do diesis, credo, perché c'è una C con il cancelletto, credo che il simbolo stia per indicare la chiave del brano. E stiamo ascoltando la prima novità discografica di quest'oggi, per chi si fosse collegato in questo momento alla nostra diretta. E perdonate quindi le ripetizioni se invece ci state ascoltando dall'inizio. Ricordo anche di nuovo il numero, magari l'ho fatto proprio in apertura di trasmissione, il 340 19 74 468 per mandarci un saluto, anche richieste di brani o impressioni, commenti o quant'altro. Ma io temo che con questo sabato che abbiamo saltato la primavera, siamo passati subito a clima estivo, e temo proprio che siate impegnati in altre

Sia tornata alta la marea di melma razzista e fascista e sionista, una cosa impressionante, una quantità di bot, di fake, di contenuti fasulli per diciamo far pensare che tutti siano delle persone ignobili, invece poi magari esci fuori dal telefono. E sì, ci sono anche le persone ignobili, però ci sono anche persone che hanno delle sensibilità diverse, mettiamola così. E, infatti è molto difficile essere web radio e dover confrontarsi con questi strumenti perché sono fondamentali per la nostra. E per la nostra promozione, chiaramente, però poi sono delle gabbie, dei luoghi veramente malsani per la salute psicofisica, addirittura, perché poi ci sono un sacco di anche patologie fisiche legate all'utilizzo degli smartphone. Io sono per primo una persona che è diventata vittima di questa cosa dopo che per anni ero riuscito ad evitare l'uso dello smartphone utilizzando sempre un caro vecchio Nokia, vecchio modello. E, no, una digressione che ci sta, visto che poi è quello lo strumento che viene usato maggiormente per seguirci. Dal PC magari alcuni avevano preso l'abitudine di seguirci video, però abbiamo questi problemi tecnici che ancora dobbiamo superare qua a Radio Città Aperta e torneremo presto in video su Twitch, c'è cioè il canale Twitch di Radio Città Aperta. Intanto potete cercarlo e segnarvi e poi torneremo anche là. E c'è chi lavora e ascolta fin dall'inizio, sì, cioè in effetti c'è anche chi lavora. E quindi un saluto ad Elena che ci ascolta sempre e conosce il numero per la diretta. Ah no, c'è anche il numero per la diretta, lo ricordo, lo 06 88 98 04 43, questo serve proprio per chiamare e intervenire in diretta. Saluto chi si fosse collegato in questo momento e gli faccio ascoltare un ultimo brano di quest'album con cui abbiamo aperto, Canti Camici di Claudio Montuori, a.k.a. The Birdman, l'uomo uccello, con Davide Luciano, e ci andiamo ad ascoltare il brano che in realtà apre l'album, che si chiama Bassunza.

Ricordate che per sostenere gli artisti che vi facciamo conoscere, che magari vi piacciono, vi interessano, non usate le piattaforme di streaming, ma comprate il loro disco. Pensate che se ascoltaste questo disco ogni giorno per 3 anni, quindi per circa 1000 volte, a Claudio e a Luciano e a Davide Luciano arriverebbe meno di quanto riceverebbero se acquistasse un loro album. Quindi insomma, l'invito è andare sui siti che lo permettono, quindi Bandcamp, aspettare magari il venerdì quando il 100% di quello che acquistate va agli artisti senza provvigione per la piattaforma, e così sostenete chi fa musica e chi ci dà a noi maniera di farvela ascoltare. E quindi bravissimi, un disco veramente molto molto bello che entra diretto nelle nostre rotazioni. Ma ora prendiamo un aereo, facciamo così, no, prendiamo il nostro deltaplano e andiamo verso un'altra uscita discografica che è molto molto interessante. Stavolta siamo dalle parti del Sudafrica e ero molto indeciso su come proseguire, però credo che la musica di Claudio un po' richiami anche il griot, usa la kalimba, però qua andiamo ancora più giù, arriviamo in Sudafrica, nella città di Soweto, anzi nel quartiere di Soweto, dove andiamo ad ascoltare il nuovo album di questa band che ha girato i palchi di tutto il mondo. Si chiamano BCUC, BCUC, che sta per Bantu Continua Uru Consciousness, e sono un gruppo veramente che dal vivo si trovano in giro dei filmati, che ha dal vivo la sua dimensione migliore, perché sono brani con ritmi ipnotici, anche abbastanza funk, però con anche una carica spirituale non indifferente, che chiaramente nel live viene a crearsi con più facilità. E loro hanno pubblicato un nuovo album di cui non ho sotto mano la copia, si chiama The Road Is Never Easy, la strada non è mai facile. E anche questo è un album molto molto interessante. Ci andiamo ad ascoltare subito un brano che si chiama, spero di aver che sia quello che volevo mandare, perché con i titoli stranieri poi faccio fatica a memorizzare, Sibiza Sa Minno.

Questa era Sibiza Sammino, brano che ascoltiamo del nuovo album dei BC UC, The Road Is Never Easy. E ovviamente non era il brano che avevo scelto, che volevo farvi ascoltare, però poco male, perché non era male neanche questo. Devo dire che tutto l'album è molto solido, anche se al contrario di quello che fanno dal vivo e degli album precedenti, hanno un po' compresso i brani e non sono così lunghi come quelli precedenti, o forse sono per il disco sono così, poi nelle versioni live si estendono. Loro hanno iniziato a suonare in un container a Soweto, come diciamo sala prove, a pochi passi dalla chiesa dove Desmond Tutu organizzò la fuga dei più ricercati attivisti anti-apartheid. E forse è anche per questo che questa band mantiene un legame solido anche con tutti i temi, diciamo, politici e sociali che hanno a che fare con le grosse contraddizioni che ancora sono ben presenti nella società sudafricana. E la musica per loro è un momento da vivere in maniera collettiva, e attraverso cui arrivare a uno stato di trance e di liberazione. Quindi è un'arma di liberazione politica e spirituale, come del resto la musica ha spesso questo come ruolo in molte società e in molte cerimonie, diciamo. E l'altra particolarità è questa sovrapposizione tra un cantato melodico delle voci femminili, e invece mentre le voci maschili sono più sul rap e cantano con, diciamo, più rabbia, ecco. E poi inconfondibile per un brano dei BCUC è questo basso pulsante, che è la struttura portante di tutta la musica che producono. Comunque, il brano che vi volevo far ascoltare inizialmente è questo che manda adesso, che si chiama Sebenzela.

Eccoci, eccoci, torniamo in voce. Abbiamo ascoltato Se Benzela e questo era il brano che in realtà volevo farvi ascoltare dall'inizio, per farvi incuriosire a questo nuovo lavoro dei BCUC, Bantu Continua Kurur Consciousness. È un gruppo della città del quartiere di Soweto, che abbiamo, ogni volta che parliamo di musica sudafricana inevitabilmente ci richiamiamo al periodo della lotta contro l'apartheid, e Soweto è, diciamo, il quartiere a maggioranza black, diciamo, dei sobborghi della capitale, dove nacquero i primi movimenti contro l'apartheid. E peraltro abbiamo citato anche in altre puntate dei film molto belli che parlano di quel periodo. Ora c'ho un vuoto totale, sembra si chiami L'Elefante Bianco, vado a controllare. Fatto sta, è un paese dove finiamo spesso nel nostro girovagare, sia per quanto riguarda la musica contemporanea che per quanto riguarda invece la scena jazz, che sia oggi ma soprattutto anche nel passato è stata ricca di personalità assolutamente imperdibili, che hanno dato un contributo enorme alla musica tutta in generale. Quindi viva il Sudafrica, soprattutto quello contro l'apartheid. Peraltro, chiaramente il Sudafrica, per questo suo passato, è uno tra i paesi più critici all'interno delle Nazioni Unite rispetto alle politiche di Israele, visto che Israele è uno stato di apartheid nei confronti della popolazione non ebrea, e quindi è molto attuale, ecco, come riflessione e come storia. Noi avevamo già passato il singolo con il quale è stato lanciato qualche settimana fa, qualche mese fa, l'album. Il singolo si chiama Higher Vibes, sono 10 le tracce che trovate su quest'album, e io devo dire che hanno di nuovo fatto centro, perché mi chiedono, dice, non hai detto la città di questo quartiere di Soweto è Johannesburg, e quindi insomma due bei dischi quest'oggi. Non so se usare la nostra formula per premiarli, perché sennò dopo diventa un po' troppo abusata il cartello, il timbro consigliatissimo, come direbbe Peri Longo su Groovy Times, però consigliatissimi da Cambogia, sì, questo lo posso dire. Ebbene, mancano 10 minuti allo stacco pubblicitario di metà trasmissione, sono proprio quelli giusti per fare un bel viaggio. Stavolta il deltaplano ci serve o non ci serve, perché basta la musica, e questo è un brano che mi è tornato nelle rotazioni, ho detto ma l'abbiamo mai passato? Mi sa di no. Di un gruppo importantissimo per la scena afro-funk, loro si chiamano i Simand, di inglesi, e questo brano si chiama Dove, che letto in italiano è Dove, ci piace pure così, Dove. Dove dei Simand, e poi ci ascoltiamo dopo lo stacco pubblicitario.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Groovy Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.
4: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Torniamo in voce in diretta, siete sempre su Radio Città Aperta e sempre su Groovy Times, quest'oggi condotto dal sottoscritto Cambogia in assenza degli altri due speaker, Dave Perilongu, che torneranno presto qua in console a condurre. Non vi preoccupate, non c'è stato nessun avvicendamento, colpo di stato, nessuna chiusura nello sgabuzzino, siamo assolutamente tutti d'accordo. E prima parte della trasmissione è volata con questi due album, Canti Camici e The Road Is Never Easy, l'uno di Claudio Montori e Davide Luciano, l'altro dei BCUC. E questa seconda parte di trasmissione ci porta nel lontanissimo Oriente. Però, prima di andare avanti volevo dare anche un'informazione. Abbiamo aperto la puntata con l'appello che gira in questi giorni per la situazione di imprigionamento illegittimo degli attivisti della Global Summit Flottiglia, Tiago Avila e Saif Ali Khan, e pare che sia uscita la notizia che verranno rilasciati oggi, proprio oggi, e nei prossimi giorni avverrà la procedura di espulsione da Israele. E quindi una buona notizia a metà, speriamo siano in buone condizioni e che insomma tutto l'attivismo che hanno suscitato continui a crescere, come abbiamo assistito a ottobre e a settembre, quando le persone che scesero in strada ruppero il muro di propaganda e chiarirono qual è la posizione dal basso almeno quanto meno qua in Italia. Centinaia di migliaia di persone dimostrarono la loro vicinanza alla causa palestinese. Abbandono l'argomento diciamo importante della giornata e torno alla nostra scaletta, dove ci vogliamo concentrare solo sulla musica senza barriere, senza confini, No Border Grooves, le trovate qua su Groovy Times. E proprio No Border perché dopo Roma e Sudafrica andiamo in Giappone con una compilation che è curata da un DJ che risiede a Tokyo, DJ Notoya, in collaborazione con l'etichetta francese We Want Sound, che spesso ci manda qualche anticipazione delle loro pubblicazioni, e quindi li ringraziamo, anche se non penso che seguano la nostra trasmissione in italiano. Magari ogni tanto quando c'è Perilongu che si dimentica qualche parola la dice in francese, ma non credo basti. E comunque un ottimo lavoro. Peraltro c'è un altro disco che hanno in cantiere, che sta per uscire, molto molto bello, ma non dico altro. Questo è la seconda o il terzo capitolo di queste compilation che si dedicano al suono di Tokyo, e in particolare questa compilation si chiama Tokyo Pulse, Japanese Funk, Modern Soul and City Pop from the Tokyo Scene negli anni 74-88, quindi Japanese Funk, soul e pop da Tokyo, nella Tokyo da bere. No, non so nulla di quel periodo della storia giapponese, anzi forse ne so meno ancora, però a noi ci piace anche girovagare, e quindi ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa compilation, che è di Naomi Kiaki e si chiama Yoru e Isogu Ito.

Questo sicuramente è un sound che sarebbe piaciuto e nelle corde del nostro Perilongo, che cercava soul jazz funk in giro per il mondo. E beh, andiamo ad ascoltarci subito un altro brano da questa compilation, ripeto il titolo, Tokyo Pulse, quindi una selezione di tracce da la scena di Tokyo, funk, soul e pop tra il 74 e l'88 a cura di DJ Notoya per la We Want Sound Records. E ci andiamo ad ascoltare questo brano, Island Cuckoo, di Chikara Ueda and the Power Station.

questa era Island Cuckoo da Tokyo Pulse, compilation di Japanese Funk a cura di DJ Notoya. E non è la prima volta che andiamo a curiosare in queste compilation sulla scena nipponica. Peraltro il mercato giapponese è da sempre affamato di musica e hanno poi questa capacità di immagazzinare stimoli e poi riproporli benissimo. Quindi ci sono gruppi che fanno ska, gruppi che fanno musica latina, che fanno jazz, progressive, musica di tutti i tipi si può trovare in Giappone, di solito di altissima qualità. E l'altro anno proprio avevamo pescato un disco che era un'altra compilation di questo tipo, quella volta dedicata alla musica reggae, che spopolò tra il 76 e l'85 in Giappone, proprio grazie poi all'eco che il reggae in generale ebbe con la figura di Bob Marley a livello internazionale, ma in realtà anche prima. E poi andando a rivedere quel disco che era uscito per un'altra etichetta, la Time Capsule Space Tokyo Rhythm, vedevo che c'è un brano che si chiama Johannesburg, e quindi per fare questo collegamento proprio al volo con la prima parte della trasmissione, nella quale abbiamo ascoltato un gruppo di Johannesburg, anzi in particolare di Soweto, ho detto perché non ce lo proviamo ad ascoltare. Spero sia un bel brano, perché non me lo ricordo, però ci proviamo. Junko Yagami, Johannesburg, dall'album Tokyo Rhythm, 1976-1985.

Beh, non male, Johannesburg, questo brano pescato da un disco dello scorso anno a casaccio proprio, invece non era male, un bel reggae pop, come del resto è il diciamo il sound scelto su quella compilation, mentre quella che vi proponevamo oggi è Tokyo Pulse, più dedicata al funk soul pop, sempre della capitale nipponica, e lo salutiamo quest'album con un ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare. Il brano si chiama Baghdad no Atari ni te.

E così debotto senza senso, e no, in realtà un senso ce l'ha, perché sono le 15:30 sabato 9 maggio e siamo arrivati a quel momento della trasmissione in cui molliamo un po', ci ascoltiamo il buon vecchio Vasco Rossi e ci chiediamo che cosa fare in questa città, ma poi la città dipende da dove ci state ascoltando. Di solito guardiamo agli eventi qua dentro il raccordo, però ogni tanto sbirciamo pure fuori. Quindi qualche suggerimento per il fine settimana e non solo. E poi insomma abbiamo anche un altro disco con quale chiudere, muovendoci un po' di più la giornata, quindi una mezz'oretta ancora in compagnia. Andiamo a cercare qualche evento, qua abbiamo penuria di PC, quindi devo fare un po' di contorsionismi vari per aprire le pagine giuste. E allora intanto una serata di reggae per gli amanti della musica giamaicana, ma made in Roma. E c'è il sound One Love Aipaua, ospite della serata al CSUA La Strada a Garbatella. Baracca Sound System is One Love Aipaua, quindi Baracca Sound e One Love Aipaua insieme per una serata, insomma sono due crew storiche per questo genere a Roma, ripeto, sabato 9 maggio al CSUA La Strada, via Passino mi sembra che si chiami, un attimo che lo devo andare a rivedere, via Passino, sì, ho una buona memoria. E mentre andiamo da un altro posto che spesso vi segnaliamo per le attività che fanno, e siamo a Roma Est, via Casilina 196, al Circolo Arci Pianeta Sonoro. E la serata che vi presentiamo è Antoni Montano, a seguire DJ set al Cafone, live Jam Attack Radio. E una serata che mescola radici e club culture, con Antoni Montano che presenta R&R, Restanza e Resistenza, tra dialetto, strumenti arcaici, reggae ed elettronica. A seguire Al Cafone, nome veramente non so se azzeccato per la persona, però ci piace. Porta in console un universo di dancehall tra rhythm originali, produzioni contemporanee e vibrazioni pensate per la pista. Quindi siamo anche qua con sonorità reggae, però dall'altra parte di Roma, quindi per chi invece abitasse a Roma Est e non si vuole spostare fino a Garbatella, gli abbiamo trovato il reggae anche là vicino casa. Scusate, ma la mia allergia mi sta massacrando quest'oggi, sono costantemente in apnea. E mentre invece volevo segnalarvi anche un concerto, il tour di un artista che noi abbiamo seguito spesso, producer marocchino che personalmente trovo molto molto bravo. Parliamo di Guedra Guedra, che ha pubblicato le date del tour che terrà in giro per l'Europa. E c'è una tappa anche in Italia, però ve la dobbiamo dire con un po' d'anticipo perché così ci si può organizzare per andarci, a Monte Sant'Angelo, a Festa Ambiente Sud, live set di Guedra Guedra il 24 luglio. Monte Sant'Angelo si trova, credo, prima del Gargano, non molto lontano, provincia di Foggia, credo. E quindi è molto particolare che un artista così un po' di nicchia arrivi là senza passare da Roma peraltro, e speriamo magari in futuro riusciremo a portarlo anche qua. Comunque Guedra Guedra lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album molto molto interessante, che si chiamava Mutant, e adesso se riesco a ritrovare il brano che avevo trovato per
per mandarvelo e farvelo ricordare, ve lo mando. Però pur in questo, eccoli qua, e sì, ci andiamo ad ascoltare Tribes with Flux.

E questa era una doppietta di Guedra Guedra, Guedra Guedra o Guedra Guedra, non so come si pronuncia esattamente, la intro parlata sul panafricanismo era Thrice With Flag, seguita da Ring of Fire, proprio come il brano di Johnny Cash, ma non credo che c'entri nulla come ispirazione o... forse sì, non lo so, sarebbe curioso, prima o poi lo contatteremo, gli faremo una bella intervista, visto che ci abbiamo per i Longu, che almeno il francese, col francese dovrebbe essere una lingua che parla questo producer. Vedo tante date in Francia, abbiamo ricordato la sua data del tour in Italia, il 24 luglio a Monte Sant'Angelo in vicino Foggia, a Festa Ambiente, ma lo trovate anche a Lille il 22 maggio. Lo dico perché ci sono degli ascoltatori, ascoltatrici dalla Francia, e quindi perché no, lo troverete anche a Tours al 27 giugno, ma poi spiccano anche una data a Parigi, ma spiccano in particolar modo alcune date, quella al Primavera Festival di Barcellona, e poi al We Out Here Festival in Inghilterra, il festival legato al mondo del nu jazz e della Brown's Food Recordings, organizzato credo da Giles Peterson o Gilles Peterson, anche là la pronuncia inglese francese me l'ha spiegato lui, Julien Verilongu, che praticamente si può dire un po' in tutte e due le maniere. E poi suonerà anche a Berlino e ad Aarhus in Danimarca, l'unica città della Danimarca dove sono stato. E torniamo a Roma con un ultimo appuntamento da segnalarvi, e poi abbiamo un quarto d'ora di musica. E non conosco questo spazio, però è una serata dedicata a un famoso e importantissimo ballerino swing, Frankie Wonderfollows, Frankie and the Wonderfollows è il gruppo che si esibirà a questo evento, dedicato a Frankie Manning, ballerino importantissimo della scena swing, quindi siamo nell'ambito di questo genere. Ci sarà poi appunto live, talk, DJ set a cura di Francesca De Vita, con la possibilità di ballare swing e rock and roll. Questi sono gli eventi che abbiamo trovato per voi, se ne avete altri potevate scrivere al 340 19 74 468 e volentieri avremmo condiviso l'appuntamento da voi segnalato con il resto di chi ci ascolta. Chiaramente sono cose che chi ascolterà mercoledì prossimo in replica non potrà viversi, però magari potete curiosare, andate a conoscere gli artisti che si sono esibiti e la prossima volta non ve li perdete. E questo è quanto, quindi cosa succede in città torna settimana prossima, e noi andiamo a scoprire l'ultimo album di quest'oggi. Di solito selezioniamo 4 novità discografiche a settimana e ne manca una, però per arrivarci ci passiamo con un brano di un disco che abbiamo già iniziato a svelare. Si tratta di Wabi Sabi, uscito per la Wonder Wheel Recordings, dal duo Sotomayor. Ci andiamo ad ascoltare Who's There, che sarebbe chi c'è là, chi c'è, ed è quello che mi domando sempre io su chi c'è dall'altra parte che ascolta, e quindi è là che ti arriva la tensione di dire non diciamo cavolate, facciamo il meglio possibile queste 2 ore di radio, chi ci ascolterà, chi c'è lì. Who's There, Sotomayor, Wabi Sabi.

0: Uzder erano i Sottomayor dal loro ultimo album Wabi Sabi per la Brownswood, oddio no scusate, per la Wonder Wheel Records di Brooklyn, questo per portarci sull'ultimo album di quest'oggi. La quarta novità della giornata ci porta in Brasile, loro sono messicani, quindi andiamo ancora più a sud e ad ascoltare l'ultimo lavoro di questo producer brasiliano, appunto, che si chiama Vor. 28 anni per lui, ma già affermato e già colonna portante del alfiere, insomma, del sound del baile funk, che lui mixa e contamina con altri generi moderni come la trap o altre sonorità, appunto. E abbiamo già ascoltato anche lui da queste parti, quindi se voi digitate quando diciamo che abbiamo già ascoltato un artista e vi viene la curiosità di scoprire in che contesto o che traccia abbiamo scelto, potete fare una ricerca. Groovy Times è il nome dell'artista o del brano su Google, e vi sbuca chiaramente la puntata che contiene quell'artista o quel brano, il podcast di Groovy Times, e ve lo potete riascoltare, perché i nostri podcast li trovate tutti sul sito, quindi sono sempre disponibili anche a distanza di mesi o anni. Andiamo all'ascolto di questo album che si chiama De Keke, e che credo stavo vedendo che è una espressione brasiliana che significa, e poi il computer me l'aveva tradotto in brasiliano, quindi non riesco bene a capire che cosa significa. E tante collaborazioni con tanti MC della scena baile funk brasiliana, e ci andiamo ad ascoltare quello con MC Beatriz, Me Faz Un Favor, Mi Faccia Un Favore.
1: Boa noite.

Il successo per questo producer giovanissimo di 28 anni di Belo Horizonte, VOR, scritto V-H-O-O-R, inizia con un album insieme che ha pubblicato nel 2021 insieme al rapper brasiliano FBC, che è un disco che ha rivoluzionato, comunque modernizzato la scena Miami Bass e freestyle, dei sottogeneri del baile funk. E poi è diventato, anche qua sono fenomeni che chiaramente diventano internazionali molto spesso anche grazie alla diffusione social, che poi avviene a volte indotta da chi chiaramente li produce, o insomma le grosse case discografiche che occupano anche quello spazio, diciamo, però a volte diventano virali così per caso. E un suo singolo, Setà Solteira, è diventato un tormentone su TikTok e sui reel di Instagram, e da là la sua popolarità è ancora diventata più accresciuta, si è accresciuta ancora di più, fino appunto a diventare una star livello internazionale, visto che ha una fan base sia in Brasile che in tanti altri paesi. Questo è il suo ultimo album, che si chiama De Keke, e stavo cercando la traduzione, volevo darvela, ve la do in brasiliano, che significa fare qualcosa as escondidas, definigno, disfarsadamente, u de quebradigna, che significa, non lo so, non mi viene, guarda. E comunque abbiamo il tempo giusto per un ultimissimo brano prima dei saluti, anzi vi saluto con questo brano, vi do appuntamento a sabato prossimo, non vi dico chi troverete qua ai controlli, se me, il sottoscritto Cambogia, o Devo Perilongo, o che ne so, Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che si impossessano anche di questa fascia oraria. Lo scoprirete collegandovi dalle 14 alle 16 il prossimo sabato 16 maggio. Per oggi invece la puntata finisce così, con Funkzada di VOR dall'album De Keke. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcione e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.
4: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E buongiorno a tutti, sabato 9 maggio qui c'è la Città Aperta con Driving Saturday, Alessandro Sgritta
1: e Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie Eugenio, fino alle 18 abbiamo ancora problemi tecnici, quindi non siamo in video su Twitch.
1: No, purtroppo non potete vederci.
0: Seguiteci solo audio, niente video, ci faremo comunque le foto fra di noi e con gli ospiti. Tra poco sta per arrivare Gianmarco Ciampa, un chitarrista classico però che fa cose elettroniche, sperimentali. Ha presentato il suo ultimo disco alla Officina Pasolini. Chiameremo tra poco Etta al telefono, che presenta il suo nuovo disco Queste cose sono io. Tra l'altro c'è anche un duetto con Pierpaolo Capovilla, il grande Pierpaolo Capovilla, che ha vinto tipo 8 Davide Donatello,
1: tranne lui.
0: Però comunque il film li ha vinti.
1: L'hai visto il meme?
0: Sì, con gli 8 invece che... delle birre sono diventati 8 Davide Donatello. Infatti volevo aprire la puntata proprio con un omaggio al film. Poi avremo anche, mi sono dimenticato, Rosendorf, prima ancora Martelli, Ruben Camillas e poi Rosendorf, e poi parleremo del film della settimana, che oggi
1: una
0: è
1: una puntata piena come sempre.
0: Illusione di Francesca Archibugi, non ci facciamo mancare niente. E quindi partiamo subito con questo omaggio al film Le città di pianura di Francesco Tosai, che ha vinto ben 8, poi adesso poi li ricorderemo pure dopo, insomma, dopo la canzone, Davide Donatello. E questa è T di Crano, che ha vinto proprio il Davide Donatello per la miglior canzone originale. Appunto, nel film c'è Pierpaolo Capovilla e anche Sergio Romano, che ha vinto per il miglior attore protagonista.
1: Io ho visto delle foto bellissime di Davide Donatello, sì, fatte da Danilo Dauria.
0: Bellissime. Ah, stava lì
1: in bianco e nero, qualcosa di elegante.
0: Io purtroppo
1: bellissimo.
0: Non ci sono andato, mi sarebbe piaciuto bere con loro fino all'ultimo drink tutta la notte con Capovilla. Deve essere stata una notte che Capovilla non so come è sopravvissuto a quella notte. Io l'ho visto in condizioni veramente, posso testimoniare che Capovilla quando beve.
1: È vero,
0: cioè
1: è vero.
0: Capossella in confronto è un dilettante.
1: Assolutamente, è astemio.
0: Allora, questa è Crano da Le città di pianura di Francesco Sossai, miglior canzone originale.

0: E questa era Ti di Crano, miglior canzone originale, Davide Donatello, da Le Città di Pianura, Francesco Sossai. Insomma, gli Oscar, i David, no? Gli Oscar erano regia, montaggio, produzione, casting, miglior attore di protagonista, sceneggiatura, praticamente quasi tutti, miglior film, tranne Capovilla, hanno vinto tutti, però Capovilla è come se l'avessi vinti tutti lui, capito?
1: Secondo me per la polemica che ha innescato è
0: Per il
1: stato
0: primo
1: quasi,
0: maio, è stato
1: sì,
0: premiato.
1: secondo me sì, è stato
0: Un dio dall'alto.
1: una ripicca, dai, è stato un David mancato per diciamo, contro Capovilla. Perché
0: No, no, invece
1: si è
0: secondo me.
1: schierato.
0: No, ma no, invece secondo me è stato proprio
1: Scherzo.
0: premiato quasi dal fato dopo questa cosa, dopo queste polemiche che gli hanno piovuto addosso, le critiche, lui poi è stato giustamente ricompensato con i David. Vabbè, dai, così ognuno la vede come vuole. Però, insomma, andatelo a vedere adesso, torna al cinema se non l'avete visto, Città di Pianura. È un cult movie nella provincia veneta,
1: Io ho avuto il
0: veramente.
1: piacere di vederlo quando, 2 settimane fa,
0: Anche tu l'hai
1: Pierpaolo.
0: visto?
1: Sì.
0: Ah no, Pierpaolo ho messo il film.
1: No, Pierpaolo Capovilla
0: Ah, è vero, tu l'hai visto, io
1: ad
0: no.
1: Hazienda, qui di
0: Con i
1: fronte alla
0: cattivi
1: nostra
0: maestri,
1: con i cattivi
0: bravo,
1: maestri,
0: sì.
1: apertura di Satta, di
0: Andrea
1: Andrea
0: Satta,
1: Satta.
0: Ted Buono, tra l'altro non te ne
1: Ted Buono
0: dimentichi.
1: mi è venuto un
0: Sì. Un
1: vuoto.
0: sardo, dici un sardo, Salis, io ho detto
1: No,
0: tutti.
1: io dico Satta.
0: Sì, anche Sandro Satta, infatti, un
1: Sì,
0: altro
1: sì.
0: sardo che suona sempre con Salis.
1: Sanna mi veniva
0: Sì.
1: Sanna.
0: Beh, allora stiamo per chiamare Etta che a proposito di Capovilla presenta questo disco, Queste cose sono io, che vedo il featuring nel brano
1: Di Pierpaolo
0: tutto
1: Capovilla.
0: fake, tutto finto, false flag, proprio questo di Etta, featuring Pierpaolo Capovilla, la chiamiamo poi al telefono, tutto fake, Etta.

0: Tutto fake, false flag. Etta, featuring per Paolo Capovilla. Ci senti, Etta? Pronto?
1: Ciao, eccoci. Sì, ciao a tutti.
0: Grazie, Etta. So che c'hai un concerto stasera, sbaglio.
1: Esatto, siamo
0: a Modena.
1: Al Zebra Club. Sì,
0: che
1: sì,
0: praticamente,
1: sì.
0: Ma è l'ultima data del tour di questo mini, cioè di questo tour, diciamo, questa prima parte di tour, diciamo.
1: Sì, sì, nel tour nei club, esattamente. E adesso vediamo cosa
0: succede. Sì, perché sei stata. Sì, infatti, leggo che sei stata il 3 aprile al Traffic Club. Purtroppo non sono riuscito a venire, però insomma io spero che tornerai anche magari quest'estate a Roma.
1: Assolutamente.
0: Questo featuring con Capovilla è una bomba, l'abbiamo passato subito in apertura, perché ovviamente dopo la vittoria di David, ormai Capovilla, tra la polemica al primo maggio, non poteva capitare un momento migliore per un featuring con Capovilla, penso.
1: Sì, vabbè, in realtà, quindi, fortunatamente è successo dopo,
0: già era pronto, non è una cosa fatta ad hoc.
1: Esatto.
0: Quando l'avevi registrato questo brano con Pierpaolo?
1: Allora, in realtà questo è stato uno degli ultimi brani che abbiamo creato nel disco, perché comunque c'è stata questa grande voglia di farlo insieme a Pierpaolo, e Pierpaolo è una persona molto introspettiva, quindi ha veramente un dono, quello della parola, e lui lo fa in maniera veramente speciale. Quindi quando mi sono rapportata a lui proponendogli il pezzo, che subito gli è piaciuto, però ecco, lui ci teneva a fare qualcosa di particolare, e scontrandomi anche con altre penne veramente super belle, come quelle di Luca o Zulu dei 99 post, eccetera, mi sono proprio resa conto di quanta importanza danno alla parola e di quanta importanza danno a quello poi che creano. Quindi all'inizio per Paolo era un po' titubante nel mezzare la sua voce molto graffiata, cuba magari.

0: e appena l'abbiamo ascoltato abbiamo detto la potenza, no? del peso artistico di questi artisti che veramente hanno fatto la storia.
1: Scusa, mi sembra molto attuale anche il testo, no? In un'epoca di fake news, tutto appunto social, verità, menzogne, insomma, sì, mi sembra molto attuale.
0: Alla fine siamo circondati da...
1: Non si capisce più cosa è vero, certe volte vedi dei meme, dici ma Trump questo l'ha detto veramente.
0: Sì. No, siamo... E la cosa che mi dispiace tanto è che anche noi badiamo tanto alle apparenze, quindi badiamo più a
1: troppo.
0: Come ci vogliono che a essere, semplicemente. Sì, esatto.
1: E a proposito di Trump, io ovviamente stamattina ascoltando Nobel ho notato un bellissimo omaggio anche a Bowie di I'm Afraid of Americans, quindi insomma io non posso non passare Nobel con i Pancreas, che è un altro featuring importante del tuo disco, e appunto c'è questo bellissimo omaggio, hai campionato proprio il riff un po' di I'm Afraid of Americans.
0: Sì, questa è stata un'idea di Virus, il mio produttore, e l'altra parte ovviamente del progetto ETA.
1: Un ideone. No, insomma, no, non è che avete dovuto chiedere autorizzazione, si può fare questa cosa? Io non sono esperto.
0: Campionare sì.
1: Meno male.
2: Dobbiamo chiedere a Davide Balamires.
1: No. Ah, perché lui fa. Però quella era This is Not America.
2: No, quello.
1: Il cantante di Pat Metheny, la versione con Bowie. No, invece questo è I'm Afraid of Americans, è un brano attualissimo,
0: esatto.
1: del 97 che stava in Hurtling, che è praticamente la colonna sonora di questi tempi, per quanto mi riguarda. Io veramente...
0: direi proprio di sì.
1: Quindi come non ascoltare Nobel? Poi magari chiudiamo con un altro brano che facciamo scegliere.
0: Assolutamente.
1: Facciamo scegliere Letta. Questi erano proprio i due che dovevamo far ascoltare per forza. Capovilla e adesso i Pancreas... Nobel, ovviamente è una presa in giro al supposto premio Nobel per la pace, sentirete dal testo.
0: Esatto.
1: Grandissima età, a dopo.

Se potete dare un Nobel, per favore, perché è davvero così pacifico.

0: Allora, glielo diamo questo Nobel oppure gli diamo la Groenlandia? Etta, che facciamo?
1: Non lo so, io ieri ho proposto di dare Paletta a posto di tutto questo, dei pancreas, che è venuto ospite al concerto di Milano ieri, che siamo stati
0: Ah, è vero, ieri
1: all'Arcibello.
0: eravate all'Arcibellezza, che io conosco perché sono stato alla conferenza dei CCCP all'Arcibellezza
1: Ah,
0: e quindi sì, sono stato quella volta lì. Bene,
1: bello,
0: allora, com'è
1: bello.
0: andato ieri all'Arci?
1: Benissimo, benissimo, ci siamo divertiti tantissimo e la cosa che ti stavo citando è stato il fatto che nella canzone, nella parte finale, ho detto pure io vogliamo dare Paletta. E lui ha detto ma vaffanculo questa merda.
0: Ma cos'è paletta? Non ho capito bene, scusa la parola.
1: Paletta, paletta dei pancreas.
0: Ah, paletta, sì, è uno dei pancreas, scusa, non avevo capito.
1: Sì, Gabriele.
0: Gabriele
1: La
0: Paletta.
1: penna, la penna dei pancreas
0: Ah, quello che
1: proprio.
0: scrive i brani, sì, non mi ricordavo tutti i nomi dei pancreas, non sono così esperto di ricordarmi i nomi, l'ho visto in concerto.
1: Sì, sono fortissimi, sono fortissimi.
0: E poi c'è un altro featuring con Klaus Neuer, Parapapà, che appunto prende un po' in giro la musica commerciale, i discografici, no? La musica useggetta che ti chiedono, immagino, di fare. E poi vabbè, il singolo che praticamente queste cose sono io, praticamente il singolo che ha la title track. Però decidi tu, volevo far scegliere a te l'ultimo brano da.
1: Allora, io preferirei a questo punto queste cose sono io, perché io dico
0: Esatto.
1: sempre queste cose siamo noi, un mix di ansie, paranoie e emotività repressa, quindi
0: No, infatti anch'io
1: va
0: avrei
1: bene
0: passato
1: così.
0: quello. Mi sono dimenticato di citare anche Greta Grida in Chi se ne frega,
1: Sì,
0: un
1: anche
0: altro
1: Greta
0: film.
1: che saluto, che è stata ospite ieri. Grazie Greta per essere
0: No,
1: venuta.
0: un'altra che è una cantautrice, anche lei non la conosco, non la conosco.
1: Sì, una cantautrice pop rock molto, molto forte che sta spingendo tanto in questi anni e le auguro il meglio.
0: Brava, che comunque appunto poi insomma diciamo collabori e anche rilanci a tua volta altri artisti, alcuni più noti, altri meno noti.
1: Assolutamente, è quello che dobbiamo
0: Infatti.
1: fare, io dico sempre, i palchi non devono dividere, devono essere condivisi, quindi il palco è un momento per stare insieme, non è un momento per accaparrarsi un piccolo attimo di gloria,
0: No, fai
1: è
0: tu
1: un momento
0: alterni.
1: per condividere.
0: Alterni appunto artisti noti, io già conoscevo come appunto Capovilla e Pancreas, ad altri come appunto Klaus Neuer e Greta Grida, che magari io non conoscevo. Sì, no, l'abbiamo intervistata già quando è venuta. Tu avevi vinto il contest 1M Next al 1º maggio, no? Ci siamo conosciuti così.
1: Esatto,
0: Sì, sì, sì.
1: sì. Siamo
0: Infatti,
1: conosciuti quell'anno lì.
0: quest'anno non c'eri al 1º maggio,
1: No, no, no, perché siamo
0: eri
1: stati
0: in
1: 2 anni
0: tour.
1: di fila.
2: Era con Pierpaolo
1: Sì, siamo
2: Capovilla.
1: stati 2 anni di fila e poi guarda,
0: Sì, era d'accordo con Capovilla quest'anno. Non eri insieme agli analfabeti funzionali,
1: è stato
0: quindi.
1: bellissimo. Ho visto un video dei ministri
0: Dai.
1: quando praticamente, vabbè, al concerto del 1º maggio ho detto, ragazzi, però il 1º maggio dovete muovervi,
0: È vero.
1: aprire al pubblico.
0: Anche Piero
1: Ormai,
0: Pelù.
1: vabbè, è stato un po', ecco, il rivedere Sanremo alla fine.
0: Sì,
1: Mi
0: sì.
1: dispiace perché un evento così importante è diventato un pochino pettinato, però io ho grande fiducia comunque nel
0: Ma
1: lavoro che
0: sì.
1: c'è dietro, quindi alla fine credo che tutte le cose possano
0: Ma
1: riuscire a
0: sì.
1: prendere una piega diversa, dipende sempre dal modo in cui si fanno e dal modo in cui si presentano. Quindi io ho grande fiducia comunque in chi lavora, anche perché sono stata io stessa al 1º maggio e veramente è un qualcosa di straordinario, c'è cioè un'energia pazzesca. La gente che ci lavora dietro veramente fa tanto. Ecco, magari se si inizia di nuovo a cercare una linea un pochino più ribelle, forse secondo me diamo una
0: Diciamo
1: bella scossa.
0: così, giusto per onor di cronaca, qualcosa di bello c'è stato, tipo il set di Litfiba è stato comunque incendiario con Resta,
1: Mamma mia,
0: 17 re.
1: mamma mia, sono stata la prima a congratularlo nel
0: Vedi,
1: suo
0: quindi c'è
1: comunicato,
0: appunto
1: l'altro
0: pure Pierpaolo,
1: giorno.
0: ovviamente in quella provocazione ha esagerato volutamente. Poi Niccolò Fabi, insomma, c'erano degli artisti che si
1: Sì,
0: salvavano,
1: c'erano le bambole,
0: esatto. Quindi,
1: certo,
0: insomma,
1: sì.
0: ovviamente lui
1: C'erano quelle
0: spara
1: partite
0: nel
1: che
0: mucchio,
1: vivevano.
0: no? È un po' il suo stile, ci è simpatico anche per quello,
1: Vabbè,
0: no? Poi.
1: lì forse si riferiva pure un po'
0: Ma sì, certo, ce
1: più
0: n'erano tanti
1: i
0: di cui.
1: presentatori, ecco, la costruzione del
0: Sicuramente,
1: format,
0: sicuramente.
1: più
0: C'erano
1: che
0: tante
1: agli
0: critiche.
1: artisti invitati. perché effettivamente Pierpaolo, ecco, è, come ti dicevo, un grande cultore della parola, quindi sentendo magari delle interviste, certo, a lui non sono piaciute delle cose.
0: Esatto, quando dici che comunque bisogna farsi le coccole, della leggerezza deve essere il tema principale, ovviamente, ovvio, uno in questo periodo di guerra.
1: In un momento, momento in cui, ecco, vediamo cose veramente che non si possono raccontare, mi sembra che la leggerezza forse è l'unico errore che non dobbiamo commettere, anche perché ci stiamo anche tanto desensibilizzando. Io mi rendo conto che, nonostante voglia sempre far passare dei messaggi, spesso anche io, avendo il telefono bombardato da notizie negative, con lo scroll viene proprio, no, questa cosa non la voglio vedere, non ce la faccio a vederla. Cioè, siamo anche noi portando tutto il mondo ad essere un pochino meno sensibile, quindi se lo facciamo anche in questi eventi importanti che dovrebbero proprio sensibilizzare le persone, è una perdita.
0: Esatto, il rischio è, appunto, come dici tu, mi fa schifo tutto oggi, quindi chi se ne frega, alla fine uno dice vabbè, voltiamo pagina, anche ci abituiamo anche a questa guerra, anche a quest'altro orrore, anche a quest'altro genocidio, eccetera, eccetera.
1: Esatto, cioè questo fatto di abituarci è sempre un qualcosa che può portare veramente alla deumanizzazione dell'umanità, quindi.
0: Senti Alaetta, guarda, chiudiamo perché siamo in ritardo, e ricordiamo queste cose sono io, prodotto da Virus, scusa, giustamente.
2: È periodo di pandemia, quindi di nuova pandemia.
0: Perché era scritto Virus, allora giustamente.
2: Adesso c'è il plantavirus.
0: No, bene, guarda, lasciamo perdere questi nuovi virus, non ne voglio sentir parlare. Allora, ti salutiamo con queste cose sono io, la title track di questo
1: grande
0: disco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, è uscito proprio adesso. Quando è uscito adesso?
1: 3 aprile,
0: pochi giorni fa,
2: proprio il giorno del concerto.
0: Sì, infatti. Grazie, buon concerto per stasera allora, Etta. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Bocca al lupo. Ciao.
2: Ciao cara.
0: Queste cose sono io, Etta.

0: We need a bye bye. Bye bye Etta, salutiamo Etta, queste cose sono io. Adesso è arrivato qui nei nostri studi Gianmarco Ciampa, lo mettiamo un attimo in audio, purtroppo non in video perché oggi non abbiamo Twitch, però poi ci facciamo tante foto per il podcast. Gianmarco, ci senti?
1: Ciao!
0: Ciao Gianmarco.
2: Benvenuto.
0: Appunto,
1: grazie.
0: Il pubblico non ti può vedere, però poi
2: purtroppo
0: ti faremo tante foto per il podcast, quindi non,
1: perfetto,
0: non te ne andare. Sei venuto qua con la tua chitarra classica perché tu sei un chitarrista classico, quindi è un onore per noi ospitare un musicista, diciamo, colto, diciamo così, formato al conservatorio.
1: Grazie, per me è bellissimo essere qui, anche credo che sia importante, come dire, portare anche la musica classica al di fuori magari di quelli che sono, no, le,
0: esatto, come tu tenti proprio di fare questo. Infatti hai presentato il tuo disco all'Officina Pasolini con ospiti come Roberto Angelini, che ovviamente è un chitarrista che conosciamo, che fa,
1: certo,
0: che fa chitarra slide, ovviamente più rock blues, no?
1: Sì, sì.
0: E poi
1: c'era anche Braille, un produttore
0: elettronico che collabora con te.
1: Sì, esattamente. A Milano l'abbiamo rifatto alla Casa degli Artisti, invece, sempre con Braille, anche Francesco Tascaiali, che forse magari potreste conoscere, che
0: è un
1: pianista, compositore, insomma, che anche lui cerca un po' di uscire da quello che è solamente l'ambiente della musica classica. Questo in realtà è un lavoro molto diverso da tutto quello che io faccio usualmente. Appunto, sono un chitarrista classico, faccio il concertista, di solito suono tutto quello che è il repertorio classico, però con questo album...
0: Non so, Pago de Lucia, cose così, diciamo.
1: Sì, esatto, diciamo tutto quello che è un po' il repertorio classico, da compositori spagnoli, sudamericani, ma anche appunto compositori italiani, insomma, diciamo il repertorio per chitarra classica è molto vasto, poco conosciuto in realtà rispetto a quello di altri strumenti, però insomma ha dei compositori un po' di tutti i periodi storici meravigliosi e che meritano di essere conosciuti. In questo album invece, diciamo, ho mischiato un po' le carte, ho preso un po' ispirazione da quella che era un po' un altro lato della mia vita artistica e anche personale, e quindi diciamo ho scelto tutti i compositori che sono un po' a cavallo,
0: contemporanei, però insomma anche grandi nomi della musica appunto considerata contemporanea italiana, come Berio,
1: assolutamente,
0: appunto, arrivi fino poi a Nyman, a Arvo Part, e fai anche una cover di John Hopkins.
1: Esattamente, sì, diciamo l'intento era un po' questo, proprio cercare di unire due mondi, quindi quello della musica più colta appunto con autori e compositori come Luciano Berio o Arvo Part, e unirli appunto a compositori che invece sono un po' più al di fuori della musica classica, come Olafur Arnalds, John Hopkins appunto, che è un produttore, quindi totalmente andiamo su un altro, come dire, su un altro pianeta musicale. E Olafur Arnalds appunto, anche lui compositore neoclassico, diciamo tutti i compositori sono comunque uniti da un filo conduttore che è un po' il minimalismo, ecco, quindi diciamo tutti i brani sono originali per il pianoforte e sono appunto tutti in questo linguaggio molto minimale, molto nordico, e quindi diciamo c'è un filo conduttore che comunque riunisce tutti i compositori.
0: E allora, a proposito di minimalismo, iniziamo con Michael Nyman, che insomma è uno dei, diciamo, rappresentanti più, forse più moderni, no? Non,
1: certo,
0: è, non è Terry Riley oppure
1: o Steve Reich,
0: Steve Reich, no, o Philip Glass, però comunque insomma, Michael Nyman, conosciamo tutti Lezioni di piano.
1: Esattamente, no? Infatti il brano che
0: Diary of Love,
1: esattamente, proprio da Lezioni di piano, un brano stupendo che ho riarrangiato in questa versione per chitarra classica.
0: Allora ci sentiamo Diary of Love, Gianmarco Ciampa.

0: Diary of Love, Gianmarco Ciampa, Michael Nyman. Ci senti, Gianmarco?
1: Eccolo, eccoci. Sono sempre qua.
0: Eh sì, è appunto una versione, diciamo, ultra minimale per chitarra, e c'era anche un po' di elettronica.
1: E allora su questo in realtà non,
0: infatti,
1: c'è,
0: non si sentiva. No,
1: infatti
0: c'era questo... così minimale che non l'ho sentito nemmeno io.
1: No, su questo non c'è elettronica, cioè su un altro brano che è quello con Braille, appunto Small Memory di John Hopkins, diciamo appunto tutto l'EP si alterna a quella che è la chitarra classica, alla chitarra classica con elettronica a volte, e anche la chitarra elettrica su Arvo Part. Tutto un po' il contesto è quello proprio di in un certo senso mischiare le varie anime, le mie varie anime, sia come musicista, sia come persona, sia come proprio ascolti personali, e quindi per questo un po' la chitarra classica, un po' la chitarra elettrica e appunto anche un po' di elettronica.
0: E quindi a proposito di chitarra classica, visto che ti sei portato la chitarra, appunto, che dici, suonarci qualcosa?
1: Certo,
0: ci fai sentire qualcosa?
1: Assolutamente, poi in radio penso che sia il posto migliore, ecco, per ascoltare anche la musica dal vivo. Suono un brano appunto all'interno dell'EP Nuna, un brano di un compositore islandese, che è stato il primo brano che è uscito, il primo brano anche che ho arrangiato, e lui si chiama Ólafur Arnalds, uno dei compositori, diciamo, della musica neoclassica più forse più famoso in questo momento. E questo brano si chiama Saudagi in
0: brasiliano, portoghese.
1: Esatto, brasiliano portoghese, in realtà vuol dire malinconia, e quindi in questo è stato questo un po' il click con cui ho cominciato, perché, come dire, ci sono moltissimi brani all'interno del repertorio chitarristico classico dove la saudagi è molto importante, dove la saudagi fa da padrone. In realtà penso ad esempio a brani come Choro di Saudagi di Agustín Barrios, per dirne uno, o comunque tutta quella che la musica appunto di compositori brasiliani, e mi ha fatto, come dire, pensare il fatto che un compositore islandese, quindi da tutt'altra parte geografica, in un certo senso volesse rappresentare la saudade, quindi la malinconia, però ovviamente a suo modo.
0: Sì,
1: quindi...
0: quasi al Polo Nord.
1: Esatto.
0: Uno non se la immagina.
2: Ah, vabbè, esatto. Ma ci sarà una, come dire, cioè, una saudade islandese?
0: Sicuramente.
2: No?
1: Sicuramente la malinconia, appunto.
0: Che è... poi è un termine quasi che un po' intraducibile, che vuol dire anche un po' nostalgia, un
1: sì.
0: Mix di sentimenti, diciamo, tra il malinconico e il nostalgico, che non è proprio, non so se c'è una parola italiana che proprio vuol dire perfettamente.
1: No, assolutamente, infatti, diciamo, la saudagi è appunto una parola unica, e forse anche per questo che Ólafur Arnalds la usa, perché appunto vuole dare, come dire, un contorno ben definito a quella che è una sensazione, e è bello che appunto la riporti poi nel suo linguaggio, che invece appunto è molto minimalista, molto nordico, quindi ovviamente molto lontano da quello che è la musica brasiliana, da quello che è appunto tutto il contesto sudamericano. In realtà, però, come dire, questo mi sembrava un buon ponte,
0: certo,
1: appunto, tra quello che era la musica nordica, la musica islandese, a appunto che si univa a quella che era un po' il sentimento sudamericano di questa nostalgia, che nella chitarra ovviamente trova la sua massima potenza, insomma, nel repertorio sudamericano. E quindi questo brano del pianoforte l'ho riarrangiato per chitarra.
0: Ascoltiamocelo, Gianmarco Ciampa.

0: Gianmarco Ciampa, Sodagi.
1: Grazie.
2: Gianmarco, ma... vedevo che hai girato il mondo.
0: Sì,
1: diciamo che...
2: Gianmarco Ciampa...
0: Per essere un chitarrista classico non è certamente stanziale.
1: No, diciamo che gli ultimi 10-15 anni sono stati molto...
2: Cina, Messico, Nuova Zelanda, Danimarca, Germania, Francia, vabbè, quelle le...
1: Australia, America, Giappone, insomma, diciamo... sono stato un... Sì, diciamo che negli ultimi anni ho viaggiato molto con la mia chitarra, che questo ovviamente... Per me è un...
0: Che è anche abbastanza portatile, in aereo, non è un contrabbasso, cioè,
1: anche se,
0: cioè, di peggio.
1: Anche se ti sorprenderai, che
0: paga il biglietto.
1: È sempre un problema la chitarra. Ogni volta che stai sull'aereo c'è sempre qualcuno che deve rompere.
0: Immagino.
1: Quindi è sempre un po' un problema. Però sì, sicuramente siamo più fortunati rispetto agli amici violoncellisti, contrabbassisti. Insomma,
0: certo, avere un flauto sarebbe meglio, un'armonica a bocca.
1: Flauto e violino sono, diciamo, passano meglio sull'aereo, no? Non hanno mai problemi. La chitarra è un po' in una zona grigia, perché alcuni te la fanno passare, altri vogliono il doppio biglietto, è sempre un po'...
0: Posso immaginare.
1: Non si capisce mai bene questa chitarra come deve essere portata. Però sì, diciamo, insomma, sicuramente per me è un grande privilegio, insomma, fare quello che amo e farlo appunto viaggiando il mondo. Negli ultimi anni appunto sono stato un po', insomma, sono in 4 continenti, e di questo sono felicissimo, soprattutto perché scoprendo il mondo poi scopri, no, tante cose ovviamente anche di te stesso. E perché ovviamente, come dire, confrontarsi con diversi pubblici è anche questo fondamentale. Devo dire una cosa che spesso mi succede e che trovo incredibile, ma spesso in posti molto remoti nel mondo, come può essere l'Australia, Nuova Zelanda, o anche, non so, posti in America dove magari non sono così facilmente raggiungibili o mainstream, in realtà trovo sempre tantissimo pubblico all'interno di quello che è il mondo della musica classica e della chitarra classica. E devo dire, questo mi lascia sempre sorpreso, perché da una parte ovviamente insomma sono molto felice di questo, dall'altra, insomma, ovviamente non è sempre così, ecco, in Italia.
0: Immagino che rattristi che noi dovremmo essere la patria della musica, dell'opera, della musica classica, che siamo in teoria.
1: Esatto, un po' questo è il paradosso, nel senso, l'Italia comunque è sicuramente il luogo dove è nata la musica classica, dove è nata l'opera, quindi insomma dovrebbe essere un luogo dove la musica classica, se non altro, una certa sensibilità e anche un certo aiuto da quello che potrebbe essere, no, un po' la società, il governo in generale, sì. No, perché ovviamente non è che in questi posti c'è più pubblico perché improvvisamente si scoprono, come dire, appassionati di musica classica, ma ovviamente c'è
0: tutti suonano. In Irlanda, per fare un esempio.
1: Esatto, c'è una sorta di, come dire, di piccoli semi che vengono messi piano piano, no, all'interno della società, e che poi appunto questo lascia crescere poi delle persone che non per forza devono fare musicisti, ma che se non altro hanno una certa sensibilità, un certo orecchio e anche una certa voglia di vedere e fare delle cose. In Asia, devo dire, ogni volta che vado in Asia suono in queste sale stupende, sempre piene, con tantissime persone e tantissimi bambini anche. Questa è un'altra cosa che mi lascia sempre appunto stupito in maniera positiva, cioè bambini che vengono ai concerti di musica classica, di chitarra classica, che comunque è ancora più difficile, non so come dire, cioè, che già un pianoforte, no, un violino magari, no, un po' più diffuso, ma chitarra classica è sicuramente come dire, una nicchia all'interno della nicchia. E appunto vedere tanti bambini all'interno dei concerti, tra l'altro silenziosi e comunque molto attenti e appassionati, questo è sempre bello, perché appunto non
0: sono stati educati così evidentemente da qualcuno.
1: Sì, sicuramente c'è una sensibilità, ecco, che viene appunto da quando sei bambino, nel senso che comunque se ti viene data questa sensibilità, questo orecchio, questa voglia di fare le cose sin da subito, è chiaro che crescerai anche con un adulto che ha voglia poi, quando sarà grande, di andare ad ascoltare un concerto. Non per forza appunto bisogna essere dei musicisti, ma avere, come dire, un occhio, un orecchio in questo caso,
0: che almeno possa scegliere tra la trap e il bambino
1: esatto, ma va bene tutte e due, secondo me, nel senso che alla fine va bene la trap, va bene il rap, va bene il metal, secondo me tutta la musica è bella, ma tutta la musica va conosciuta, ecco. Quindi nel senso sicuramente è un po' come quando apri lo zoom, no, all'interno della foto, cioè più cose vedi, no, e poi più ti sembrano belle tante cose diverse, non c'è bisogno solo di focalizzarsi su qualcosa. Quindi ovviamente in questo caso sembra banale dirlo, ma è la conoscenza poi che ti aiuta anche ad apprezzare delle cose, soprattutto un genere come la musica classica, che ovviamente potrebbe essere un po' meno immediato, no, rispetto a tanti altri. Quindi ovviamente diciamo ha bisogno di un minimo di aiuto, ecco, all'interno sia dell'istituzione scolastica sia in generale nella società.
0: Tu ho visto che collabori anche con degli, appunto, sì, insomma, non so se sono workshop, lezioni universitarie, questa cosa che, per esempio, fra la musica classica delle giovani generazioni, che si chiama Who Says Classical Music is Only for Old People? Chi dice che la musica classica è solo per gli anziani?
1: Sì, esatto, quello, diciamo, è il titolo di un TED Talk che ho fatto qualche anno fa. Sì, in generale sono molto vicino e sensibile a questo argomento, cioè il fatto di far conoscere la musica classica anche alle nuove generazioni, anche ai bambini, e far capire che può essere cool quanto tutti gli altri generi musicali.
0: È una musica per vecchi, esatto. Per dire, come il paese per vecchi.
1: Esatto, è una musica per vecchi, ci sono tanti giovani che la fanno, tanti giovani che la ascoltano, va semplicemente conosciuta, perché altrimenti, come tutte le cose che non conosciamo, è un po' come quando vai, se non sei mai andato, non so, al ristorante indiano, magari, no, pensi che non ti piaccia quel cibo.
0: È tutto piccante,
1: esatto,
0: invece, c'è una cosa che ti piace.
1: Esatto, invece poi è buonissima. È un po' la stessa cosa con la musica, no? Finché non la conosci, finché non l'ascolti, finché un po' non ti documenti, ovviamente non sai, pensi che può essere noioso, può essere che non ti piace, invece in realtà poi, come dire, le nuove generazioni apprendono moltissimo, assorbono tantissimo, ma appunto vanno un po' aiutati, ecco, in questo.
0: Eh sì, appunto, c'è anche nel jazz, c'è chi cerca di fare questo, come l'orchestra, la Jazz Campus Orchestra di Massimo Nunzi, fare
1: sì. Certo.
0: Quindi, insomma, si dovrebbe fare lo stesso anche nella classica, con orchestre di bambini, insomma, cose.
1: Assolutamente, sì, questo è un tema che ovviamente è più grande di me e di noi in generale, perché, cioè, come dire, ha a che fare molto con quello che è un sistema,
0: è la scuola proprio,
1: esatto,
0: sistema di istruzione,
2: che non investe nell'istruzione,
1: esatto, quindi un po', devo dire, noi
2: non a caso.
0: Tu sei un ambasciatore nel mondo.
1: Io provo a fare il mio meglio, provo anche a fare vari anni, ho fatto per tantissimi anni delle lezioni concerto con l'università, con la Sapienza, che mi mandava un po' in giro per le scuole.
2: Bello.
1: E a fare delle lezioni di concerto, dove io facevo questa lezione che si chiamava 6x3, cioè 6 corde per 3 chitarre, dove portavo la chitarra classica, la chitarra acustica, la chitarra elettrica, e facevo un po', suonavo un po', spiegavo, facevo vedere differenze. Devo dire che questa cosa funzionava molto, tra l'altro l'ho fatta di recente anche in una scuola a Torbella Monaca, che è un contesto.
0: Salutiamo Giuseppe Martino, che ci segue da
1: Torbella Monaca,
0: dal teatro Torbella Monaca.
1: Ah, certo, il teatro,
0: cioè, è proprio un esponente del teatro.
1: Ed è vero che, come dire, proprio in zone dove a volte può sembrare più difficile fare queste cose, in realtà poi è molto più bello, e dove forse c'è proprio più bisogno
2: poi anche a prescindere, penso che sia propedeutico proprio a, diciamo, ad un inizio alla musica per quanto riguarda i bambini in formazione, no?
1: Certo, assolutamente.
2: Se tu gli dai gli strumenti per capire quello che può essere magari un approccio futuro ad uno strumento o comunque alla musica in generale, devi comunque dare una possibilità di conoscenza.
1: Assolutamente, secondo me poi un'altra cosa fondamentale è proprio dare l'emozione, no? Nel senso che comunque, certo, i ragazzi molto giovani forse sono meno abituati a vivere l'emozione, proprio perché ormai, come dire, vanno, sì, su YouTube, vedono tutto, no? Vanno su, certo, Instagram, vedono tutto, su TikTok vedono tutto.
2: E dal,
1: quindi,
2: vivo.
1: Dal vivo gli manca un po' quella cosa che ti investe, no? Quindi secondo me quando arrivi in una scuola è importante appunto poi passargli un'emozione, perché
2: secondo me si meravigliano proprio.
1: Esatto, sì, infatti,
2: dice, ma è vero.
1: Esatto, sì, cioè molti ragazzini
2: non c'è lo schermo, non c'è il filtro dello schermo.
1: Esatto,
2: non possono toccare, dice,
1: esatto,
2: possono toccare la chitarra, le corde.
1: Sì, sì, e poi proprio sentono, secondo me, come dire, l'emozione della musica dal vivo, no? La vibrazione, le cose, poi cerco di coinvolgere, li faccio sei sul palco, li faccio toccare gli strumenti.
2: Bello.
1: Cioè cerco un po' di fare quello che secondo me, insomma, andrebbe fatto per cercare di coinvolgere appunto i ragazzi più giovani. Bisogna ovviamente saper parlare il loro linguaggio, nel senso che comunque
0: non devi essere troppo accademico, troppo difficile,
1: sì,
0: troppo,
1: esatto, non basta
0: serioso,
1: andare, esatto,
0: devi comunque noioso, anche non devi essere noioso,
1: esatto,
0: con i bambini.
1: devi appassionarli,
0: divertirli,
1: appassionarli,
0: certo,
1: divertirli, catturarli, perché altrimenti ovviamente fai il contrario, se arrivi lì e sei palloso,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Ricordo anch'io le lezioni costretto a 9 anni andare alla nonna che insegnavano a fare.
1: Ah, sì,
0: è un modo migliore per odiarla la musica, poi dopo la recuperi, però.
1: Certo.
2: Riccardo Rossi ci ha fatto uno spettacolo.
0: Ah, immagino.
2: Volevo fare il musicista.
0: Piccolo Montanaro a forza con il Bruce.
2: Portato a Vienna da bambino a seguire la filarmonica di Vienna.
0: Sì, no, sono, beh, le cose che te la fanno odiare.
1: Esatto, cioè, nel senso, ogni cosa ha la sua età e soprattutto il suo modo di affrontare le cose, quindi ovviamente bisogna saper passare una passione. Devo dire, io sono stato fortunato, quando ero bambino il mio primo insegnante di chitarra era un grande appassionato lui stesso innanzitutto della musica e soprattutto sapeva come farmi appassionare allo strumento.
0: Chi c'hai avuto come insegnante, per curiosità? Dovevi fare dei nomi?
1: Diciamo tutti all'interno della musica classica. Il mio primo insegnante è un insegnante, insomma, di scuola di quartiere, si potrebbe dire, che poi appunto ha insegnato la scuola media, diciamo, non, magari non ha fatto quella che è una carriera concertistica, ma è stato per me un grandissimo
2: formativo.
1: Esatto, un grandissimo imprinting alla musica, soprattutto mi ha fatto davvero appassionare. Si chiama Fabrizio Verile. Poi dopo sono entrato in conservatorio, ho cominciato a studiare con Bruno Battisti Damario, che è il chitarrista storico di Morricone.
0: Sì, l'ho sentito.
1: Tutti, diciamo, tutte le colonne sonore di Morricone, insomma, storiche degli anni 70, 80, 90, insomma, le ha registrate.
0: La trilogia di Sergio Leone.
1: Bravissimo, esatto, tutte proprio. Tutte
0: la chitarra western.
1: Esatto, bravo, la chitarra western.
2: C'era anche Andrea Ghimenti.
1: Esatto, e diciamo che con lui ho iniziato in conservatorio, poi lui insomma era già anziano, andò in pensione, certo. Ho continuato gli studi con Arturo Tallini, che è l'attuale Arturo docente di Santa Cecilia, molto vicino alla musica contemporanea. Lui, devo dire, mi ha dato
0: parente
1: un po'
0: di Stefania Tallini.
1: Esattamente,
0: ecco, perché
1: esatto.
0: Conosco lei,
1: esatto, è il fratello di Stefania Tallini,
0: ecco,
1: pianista jazz insomma, sì, incredibile,
0: sì. Sì.
1: E Arturo Tallini molto molto all'interno di quello che è il repertorio contemporaneo, quindi lui, con lui sicuramente ho avuto anche una visione insomma molto più aperta all'interno di quello che è il repertorio della musica classica. Poi insomma ho studiato un po' con vari insegnanti, poi quando ero un po' più grande in giro per l'Europa, e quindi alla fine come dire, la formazione poi no, non viene mai solamente un insegnante, ma cerchi,
2: certo,
1: sempre un po' di prendere da tantissimi, da tantissimi. Una buona notizia, o forse cattiva, non lo so, è che devo dire, all'interno della musica classica forse tra i migliori docenti sono proprio italiani, che però spesso non insegnano in Italia. Infatti due dei miei docenti sono stati Paolo Pecoraro e Carlo Marchione, che entrambi insegnano, uno in Austria e un altro in Olanda nei conservatori, e questo è un peccato, nel senso
0: la
1: che
0: fuga
1: comunque,
0: dei cervelli,
1: esatto, sì sì, ma devo dire che
2: chitarre,
1: all'interno, se diciamo, l'insegnante del conservatorio di Vienna, l'insegnante del conservatorio di Salisburgo, di Lugano, cioè tutti i migliori conservatori hanno tutti insegnanti italiani, che ovviamente come dire,
0: stanno lì perché qui forse non vengono valorizzati abbastanza.
1: Sì, e anche perché ovviamente vengono pagati
0: meglio.
1: Molto meglio, quindi posso capire che
0: non li devono chiedere, ma sì, ma di lavoro che fai,
1: esatto,
0: oltre al musicista?
1: Esatto, quindi questo è un peccato, perché spesso nei conservatori italiani ci perdiamo poi dei talenti, insomma, comunque dei maestri che fanno scuola in tutto il mondo, insomma, però appunto come dire, non ce li abbiamo in casa, e questo è un po' un peccato. Poi sembra che diciamo sempre le solite cose, a me dispiace, però nel senso, poi i fatti parlano, appunto, se i migliori chitarristi, tra i migliori chitarristi sicuramente ci sono quelli italiani, e se questi non insegnano in Italia,
0: motivo,
1: insomma, cioè, dobbiamo fare almeno una domanda, ce la facciamo.
0: Sì, sì, anche una risposta, come direbbe Marzullo.
1: Esatto.
0: Senti, siamo un po' in ritardo, quindi io,
1: certo,
0: passerei Small Memory con Braille,
1: okay,
0: e poi dopo magari chiudiamo qualcosa live.
1: Perfetto.
0: Questa è Small Memory, arrangiata per chitarra appunto classica elettronica.

0: Small Memory, Gianmarco Ciampa. Ci senti, Gianmarco?
1: Ecco, siamo sempre
0: qui.
1: Qua.
0: Pronto. Quindi sei pronto a fare un altro brano live? Forse sarà anche l'ultimo,
1: certo.
0: Perché il tempo è stringe, però poi ci dirai magari dove possiamo metterti a sentire live. Dopo l'ufficio da Pasolini, hai altri appuntamenti?
1: A Roma purtroppo non a breve, a settembre a suonerò per Suggestiva, un festival bellissimo, insomma, che ogni volta se ne inventa una nuova, quindi devo dire sono
0: Suggestiva,
1: molto...
0: sì, come no, sono mente quelle sulle...
1: L'hanno fatto sull'Appia.
0: Le rovine dell'Appia antica.
1: Esatto. Adesso cambierà location, credo, però sì, diciamo che è sempre bellissimo perché è un festival.
0: Sempre suggestivo.
1: Esatto, sennò... molto, location sempre di un certo pregio, anche insomma...
2: Si sposa l'atmosfera magari. No?
1: Sì, sicuramente era un, diciamo, proprio per cercare di, come dire, di avere un po' un clima che potesse essere adatto anche a questo
2: una
1: genere.
2: Una cornice che si
1: esatto.
2: sposa bene. Cioè...
1: Esatto, tra appunto il classico e il profano.
2: Il classico.
0: Ricordiamo, non l'ho detto, che c'è anche un videoclip di questa Small Memory che abbiamo sentito prima,
2: che
0: di John
2: vedendo.
0: Hopkins.
1: Sì, tutti, diciamo, ho girato tutti i videoclip dell'EP all'interno della piana di Castelluccio di Norcia,
0: in Umbria,
1: in questo inverno, uh-huh. Con, diciamo, in mezzo alla neve, nel vero senso della parola.
2: Stavo dicendo in mezzo alle lenticchie.
1: In mezzo alla neve.
0: Rendere un po' questi paesaggi un po' nordici e CM.
1: Esatto, assolutamente, perché è proprio un posto a cui io sono molto legato, perché
0: infatti
1: faccio...
0: anche la copertina sembra che tu stai sulla neve.
1: Sono sulla neve, quella è una foto fatta da Francesco Ambassano, che è qui con noi.
0: Complimenti Francesco.
1: Ha fatto questa foto mentre salto davanti appunto...
0: Infatti sembri un campione delle Olimpiadi a Milano Cortina, impegnato nel triplo salto mortale.
1: Esatto, tra l'altro la cosa incredibile è che la neve non era prevista quel giorno, nel senso noi pensavamo di andare lì a registrare nella piana di Castelluccio di Norcia, che solitamente è tutta verde, sembra un po' l'Islanda appunto, e invece siamo arrivati ed era piena di neve, però era ancora stato ancora più bello, più suggestivo.
2: Nulla per caso, nulla per caso.
1: Esatto, e ovviamente è stato molto difficile perché registrare insomma in mezzo alla neve a meno 0 gradi era insomma sicuramente impegnativo, però sono molto felice del risultato e questo è quello che conta.
2: Il sacrificio ne balza.
1: Esatto, assolutamente, potete vedere insomma i video su YouTube.
0: Bene, appunto non solo Small Memory ma anche altri brani.
1: Esatto, tutti gli altri brani. Invece volevo chiudere con un brano, appunto, visto che, come dire, sono un chitarrista classico, volevo far sentire una cosa non classica, molto classica e non, diciamo, a cavallo tra i due generi. Un brano di Agustín Barrios, compositore paraguayano, cosiddetto Chopin della chitarra, anche detto. Quindi, diciamo, lui viene un po' dopo i compositori romantici, ma negli orecchi ha la musica romantica e ovviamente la musica del proprio paese, che è il Paraguay sudamericano. Questo è il brano, l'ultimo brano che lui scrive poco prima di morire, e infatti lo dedica, forse per caso, forse no, a Dio. È l'ultimo tremolo, si chiama, è una limosna por l'amor de Dios, quindi una limosna, un'offerta per l'amore di Dio,
0: che non sta nel disco.
1: Non sta nel disco, però mi sembra giusto sentire qualcosa di diverso, ecco, rispetto a quello che abbiamo sentito nel disco. E questo è un brano forse tra i più famosi della chitarra classica.
0: Grazie Gianmarco, e a presto. Grazie
1: a voi.

0: Una limosina, por l'amor de Dio. Non so se l'ho detto.
1: Perfetto.
2: Complimenti.
0: Grazie, grazie Gianmarco.
2: Era da disco.
0: Grazie. Sì, no, infatti.
2: Qua i fonici in sala si sono, diciamo, adoperati per renderti il meglio.
0: No? Non sono il fonico di Santa Cecilia, quindi ogni tanto andavo un po' sul rosso.
1: Vabbè, sono curioso poi di sentirlo.
0: Abbassavo un po'.
2: Però l'esecuzione è stata perfetta.
0: Per salutarci, noi dobbiamo per forza passare un altro brano per farci le foto. Scegli fa Foralina o i 6 Encores, il numero 3 di Berio.
1: Forse mettiamo Berio, dai, così anche lui.
2: La mia scelta.
1: Almeno
0: Encores numero 3.
1: È sempre un grande compositore.
0: Clavier.
1: Esatto. Che significa pianoforte d'acqua.
0: Ah, ecco, vedi. Sì, comunque qualcosa ci voleva, perché dobbiamo farci la foto brevemente. Abbiamo 2 minuti e 26 esattamente.
1: Perfetto.
0: Allora, grazie
1: Gianmarco.
0: Grazie
1: a voi.
2: Grazie di nuovo.
1: Grazie.
0: Gianmarco Ciampa, ricordiamo Nuna. A Nuna non abbiamo detto che significa in islandese ora e adesso.
1: Ora adesso.
0: La passione per l'Islanda.
1: Esatto.
0: Ha scelto anche il nome. Grazie Gianmarco, a presto.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, questa è Six Encores numero 3. Wasserklavier di Luciano Berio, suonata da Gianmarco Ciampa.

Gianmarco Ciampa, salutiamo ancora Gianmarco Ciampa, lo ringraziamo. E adesso stiamo per chiamare Martelli e Ruben Camillas, che hanno pubblicato questo album sul male del lavoro dal 1 maggio, dopo non a caso la festa del lavoro, che si chiama Ricco Ricco Ricco, che è la seconda parte, diciamo, di una trilogia che era iniziata con Bello Bello qualche anno fa. Il primo capitolo appunto indagava i molteplici significati della parola bello. Ogni brano conteneva la parola declinata in un modo diverso, e questo secondo capitolo ha come centro gravitazionale appunto la parola ricco, che compare in modo esplicito solo in un brano, in forma quasi subliminale, in un altro non è, ma non è una scelta casuale. Il disco non parla tanto di ricchezza quanto proprio di soldi, di lavoro e soprattutto dei mali del lavoro. Allora, non lo so, possiamo iniziare con la title track? No, in realtà no, iniziamo col primo brano del disco proprio, che si chiama Faccio lo scemo. Loro sono Martelli e Ruben Camillas. Faccio lo scemo.

0: Faccio lo scemo. Martelli e Ruben Camilla, se non ci rispondono.
1: Sì, sì, ci sta facendo uno scherzo.
0: Vabbè,
1: sta facendo lo scemo.
0: Proseguiamo a sentire questo album che è divertentissimo. Sì, album sul mare del lavoro di Chiara Martelli. Nei concerti lo diciamo apertamente, proponiamo un rifiuto ottuso del lavoro. Non abbiamo un'analisi sofisticata da offrire. Vogliamo lanciare un messaggio semplice, quasi elementare. Il primo passo è sottrarsi il più possibile alla spirale distruttiva di produzione e consumo. Il resto verrà dopo. La vera ricchezza sta altrove, insomma, un po' il produce consuma crepa
1: di CCCP,
0: esatto, di ferrettiana memoria, insomma, riciclato, rivisto e corretto in chiave
1: aggiornata, diciamo,
0: un po' elettropop, insomma, come nel loro stile. Federico Martelli e Ruben Camillas per l'etichetta Talento, il Piccio Records di Alessandro.
1: Il Piccio Records, esatto. Abbiamo avuto in studio,
0: è venuto anche qui il Piccio, e Joint Management.
1: Salutiamo.
0: E sì, appunto, dal primo maggio per la festa del lavoro, quindi continuiamo. A proposito di lavoro, direi con Pensione, il secondo brano del disco, che parla, appunto, immagino, del problema del dopo lavoro,
1: di un'utopia che non
0: di come farsi
1: mai
0: una pensione. Infatti chissà chi la vedrà. Pensione, Martelli e Ruben Camillas.

0: Martelli e Ruben Camillas, pensione, dovrebbe esserci al telefono Federico Martelli, ci senti? Pronto?
1: Sì, eccoci. Dovrei essere io.
0: Grazie Federico, scusaci per il ritardo, so che state facendo un soundcheck per un concerto?
1: Sì.
0: Ah ecco, dove suonate stasera di bello?
1: Siamo a Pomarancia, in Toscana, in provincia di Pisa.
2: Pomarancia, me l'hanno nominato qualche giorno fa, combinazione.
0: Non lo conosco, ma voi siete di quelle parti lì, siete toscanacci?
1: No, ma no. È un viaggio lunghissimo arrivare qui. Io sono di Novara, in Piemonte.
0: Ah, mia nonna era di Novara, dai, fantastico.
1: Ah, incredibile. Vivo a Milano, però, invece Ruben Camillas è di Pesaro e vive a Pesaro.
0: Ah, ecco, non so perché il vostro umorismo, capito, mi aveva fatto pensare che poteste essere un po' tipo Bobo Rondelli, una cosa col G.
1: Una volta abbiamo suonato con lui in un festival, l'abbiamo conosciuto, poi abbiamo passato la serata con lui, è stato molto emozionante.
0: Sì, perché comunque avete un po' questa ironia ciampiana contro il lavoro, no?
2: Cioè, che io condivido, la sposa in pieno.
0: Esatto, cioè, liberatevi da questo, come diceva anche Carmelo Bene, da questo gioco del lavoro.
2: Manco Agosti, anche Silvano Agosti.
0: E certo.
2: Il discorso dello schiavo.
1: La roba di Agosti di lavorare non più di 3 ore al giorno.
2: Assolutamente, di Silvano Agosti, appunto, il discorso dello schiavo.
1: Sì, poi vabbè, le altre cose, Carmelo Bene, io non sono così esperto, però tipo cosa l'ha detto da Maurizio Costanzo?
0: No, beh, insomma, sì, Carmelo Bene, sì, disse delle frasi proprio...
1: Bravo.
0: A chi piacerebbe spazzare, bravo, insomma, no, col sole a picco lungo le strade, bisognerebbe insegnare alla sinistra, diciamo, a francare le persone sul lavoro piuttosto che tenerle occupate, sì, col posto di lavoro.
2: Vabbè, già lo sta facendo, dicevo. Col primo maggio si sta francando dal lavoro.
0: Tutti
2: non tocca più il tema del lavoro il primo maggio. Lo diceva Pierpaolo Capovilla recentemente.
0: Sì, giusto, insomma, voi che avete fatto? La festa del lavoro, visto che è uscito il disco il primo maggio, come avete festeggiato questo non lavoro, diciamo?
2: Lavorando al disco.
0: No, era già uscito. No. È uscito proprio il primo maggio.
1: Faceva uno

0: tutto dei robot che praticamente lo postavano al posto nostro. E no, non eravamo assieme il 1° maggio, non ci siamo sentiti. Okay. Non so cosa ha fatto Vittorio. E io non posso dire quello che ha fatto, quindi basta.
1: Quindi Vittorio sarebbe Ruben Camillas.
0: Sì, scusate.
1: Ma perché è diventato Vittorio? Cioè, perché da Vittorio è diventato Ruben Camillas? Cos'è questo nome?
0: Lui ha tantissimi altri nomi. Un altro suo nome con cui lo trovate per le attività più, diciamo, come posso dire, performance teatrale. Non so se anche come scrittore è Topazio Perlini.
1: Io infatti così l'ho trovato, cercandolo su, forse su Instagram, così ho trovato, diciamo, sarà lui. Perché
0: cambiare il nome di Instagram.
1: Esatto, Topazio Perlini, ho trovato questo, che corrispondeva a Ruben Camillas.
2: Sono nomi di battaglia.
0: Sì. Andare a risalire a tutti i motivi per cui cammina è veramente un lavoro troppo. Già non lavoriamo, basta.
1: Basta
2: lavorare.
0: Tanti nomi e basta.
2: Basta
1: lavorare. Ma avete dei concerti in programma da queste parti? Per caso ci piacerebbe venirvi a vedere live da qualche parte?
0: Dite.
1: Sì, verso Roma, diciamo così, ecco. Insomma. Un po' più vicino a noi,
0: Roma in particolare è una fortezza inespugnabile. Lui da solo va.
2: Perché c'è la CGL e CISL e Will che
1: remano contro.
0: Io invece non sono mai riuscito a fare un concerto a Roma. Quindi, se avete concerto. E poi il resto del Lazio, anche praticamente. Ci ho suonato una volta anni fa, cioè dopo che era uscito bello, andato in TV, ero andato a. Oddio, come si chiama? Frosinone, mi pare. Sì. E poi basta, non mi voglio, non lo so,
1: dobbiamo promuovere
0: tu, però anche se non devo lavorare, quindi è complicato.
1: Senti, vabbè, abbiamo ricordato che appunto il disco è uscito per la Talento, Picture Records, Joy Management, questi sono le etichette, gli editori, sì, che si stringe intorno a voi, intorno al collo,
2: sì.
1: E c'è una versione Hilly Billy version, leggo, di che sarebbe Vita Magica. Cos'è? Ispirata a un album dei Violent Femmes.
0: Ottimo orecchio, assolutamente. Violent Femmes, il primo disco, è una super reference. E il pezzo era già uscito prima,
1: nel 2023, leggo, sì.
0: Sì, era stato fatto con un prodotto con Ruzzi e Castroni. Ruzzi è quello che diceva "Statene a casa, Kinderfetta a letto", non so quel brano, quella roba che è andata virale, non so se
1: ma durante la pandemia, tipo "State a casa".
0: Però a quest'anno poi loro hanno, cioè lui continuano con produttori, hanno fatto "Dito nella piaga", il primo "Saremo dito nella piaga", quindi "Saremo di quest'anno", cioè loro stanno esplodendo. E però alla fine, visto che con Ruben ormai dal 2023 che portiamo avanti questo spettacolo in versione folk ruspante, e Vita Magica è uno dei pezzi più forti, abbiamo deciso di registrarla di nuovo e quindi renderla una roba un po' più simile a quella che facciamo dal vivo, in due. E poi mi sono un po' pentito del nome Il Billy Version, non sapevo come intitolare, avrei voluto chiamarlo tipo Mondina Version, però
2: bello.
0: Non lo so, non ci ho pensato troppo tardi.
1: Il testo riprende il motto "Fine del lavoro, vita magica", appunto tratto dal libro "L'insurrezione che viene" del Comitato Invisibile.
0: Sì.
1: E poi c'è anche la viola di Elisabetta del Ferro in questo brano, sentiremo la viola.
0: Sì, mi sono reso conto poi dopo andando a rileggere di nuovo il capitolo, perché c'è il titolo di un capitolo di quel libro, che in realtà loro dicono delle cose un po' diverse da quelle che ho scritto nella canzone e quindi probabilmente mi picchierebbero. Però vabbè, l'ho chiesto anche, consulto a un amico così intellettuale, e mi ha detto vabbè, ma tu sei più sul lato poetico, non devi avere questa coerenza ideologica, e quindi me lo tengo tipo come, cioè mi sono fatto abbonare questa cosa che dico qualcosa di un po' diverso da quello che dicono nel libro. La viola, e in realtà in tutto il disco suona Elisabetta del Ferro, che è una musicista di Pesaro, che suonava ad esempio con i Garbino, forse li avete visti a X Factor qualche anno fa, vabbè, bla bla bla bla bla, e lei suona tanti strumenti antichi, li costruisce, e quando noi abbiamo iniziato a lavorare questo spettacolo folk, a un certo punto, una notte, mentre eravamo in giro a suonare, eravamo al sud, mi ricordo, e una notte Vittorio poi dopo ha detto "sarà stato avuto un sogno", e suonavamo in versione un po' tipo Incredible String Band, quindi acid folk anni 70 con quelle, tanti musicisti, e allora ho detto dobbiamo realizzarlo, e abbiamo pensato subito a Elisabetta. Infatti siamo riusciti a fare per ora un live con lei, spero che ne faremo altri perché aggiunge ulteriore dimensione.
1: Certo.
0: Voi invece, mi state sentendo? Sì.
1: E invece Edoardo Ruzzi e Edoardo Castroni hanno collaborato al pezzo. Chi sono degli autori?
0: Quelli che ti dicevo prima, i produttori che hanno condito nella piaga. In realtà a questo disco qua avevamo visto che avevamo lavorato il pezzo insieme e sono rimasti loro come autori.
1: Ok.
0: Però gliel'ho mandati, tipo ehi sto facendo questo. Ma non abbiamo lavorato assieme. Oddio, adesso mi allontano che qua c'è il volume.
1: Va bene, allora ti salutiamo con Vita Magica. Grazie Federico Martelli e Ruben Camillas. Grazie mille.
2: Ciao caro, grazie.
0: A
1: presto.
2: Martelli, a te.
1: Ciao. Martelli e Ruben Camillas, questa è Vita Magica. Hilly Billy Version.

0: varietà magica. Salutiamo ancora Martelli, Ruben Camillas, Federico Martelli. Ciao,
1: bello,
0: allora,
1: bello.
0: Molto molto divertenti. Allora, stiamo per chiamare Rosendorf, che è insomma il nome d'arte di Enrico Nanni, che ha fatto questo bellissimo disco, l'ho sentito stamattina, veramente molto molto bello, si chiama Non ci vuole poi molto a scrivere una canzone, che è uscito a marzo, il 21 marzo, autoprodotto, e doveva essere inizialmente prodotto da Paolo Benvenu, dal grande Paolo Benvenu, e poi dopo ovviamente per quello che sappiamo purtroppo essere successo è stato prodotto invece dalla comunque bravissima Beatrice Antolini, che conosciamo, cantautrice, che ha scritto anche dei brani, questo qualche brano ha collaborato anche, per esempio mi sembra questo, la title track, Non ci vuole poi molto a scrivere una canzone, oltre anche Io non ci sarò, e vedo la partecipazione sia di Eddie Bassan, c'ha due featuring, diciamo, d'edizione. Appunto Eddie Bassan, chitarra elettrica in Quello che conta, e poi anche Luca Roccia Baldini, insomma il mitico bassista e braccio destro di Paolo Benvenu,
1: certo,
0: e basso sempre in Quello che conta. Quindi vabbè, io mi ascolterei intanto appunto la 33, che Non ci vuole poi molto scrivere una canzone, e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è Rosendorf. A dopo.
2: Vuole poi molto scrivere una canzone, ritornelli ammiccanti con parole buone, ricercare nei suoni configurazioni, melodie emozionanti, strappa sensazioni, l'attenzione riposta male nei rumori, disegnando le trame dei miei malumori, litigare di brutto sulle soluzioni, scoraggiarsi non poco agli esiti degli esami.
3: Non ci vuole poi

0: Rosendorf, non ci vuole poi molto a scrivere una canzone. Pronto, ci senti Enrico?
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao, benvenuto. Ciao.
0: Bene, grazie. Scusa il ritardo, però insomma, valeva la pena ascoltarla tutta, non ci vuole molto a scrivere una canzone. Title track è diciamo uno dei due brani che si trova sulle piattaforme digitali, anche non su Bandcamp, dove invece c'è tutto il disco. Voi avete fatto uscire appositamente, se non sbaglio, c'è anche un però c'è anche una versione limitata in CD, giusto?
1: Sì, in realtà sì, ho fatto uscire tutto su Bandcamp e ovviamente la versione fisica è quella che prediligo.
0: Certo.
1: E ovviamente è una scelta che ho fatto perché trovavo più inerente, più collimante con il mio pensiero di distribuzione della mia musica, ecco. Quindi ho pensato di pubblicare solo i due singoli per affacciarmi,
0: esatto,
1: al mercato e poi dar la possibilità alle persone comunque di ascoltare il disco gratuitamente.
0: No, infatti non c'è la, come capita qualche volta,
1: esatto,
0: 30 secondi e basta, tutto integrale, esatto, su Bandcamp.
1: Esatto, se uno vuole lo ascolta e se gli piace lo compra.
0: Anche perché poi c'è una bellissima copertina con uno scimmione,
1: sì,
0: che non sei tu, però insomma hai scelto questa, un po' tipo Robbie Williams quando ha fatto il film su di lui.
1: Esatto, sì, sì, ecco, mi sono ritrovato anche se l'idea era precedente al film.
0: Ah, immagino.
1: Quando ho visto la pubblicità di quel film ho detto no, porca miseria.
0: Ti ha fregato l'idea.
1: Però in realtà
2: capita. C'è
1: anche una sorta di vicinanza di idee, nel senso che io mi sono dato questa maschera perché non sono effettivamente un musicista, cioè non sono uno strumentista, ho sempre cantato, so strimpellare la chitarra, il pianoforte, però mi considero un po'... ecco, un impostore. Un po'.
0: Leggo
1: una,
0: che anche su Bandcamp hai scritto,
1: ecco,
0: pessimo strumentista.
1: Sì, sì,
0: lo
1: vabbè,
0: sei scritto da solo.
1: Hai
0: esagerato.
1: Si fa la battuta, però in realtà è così. Cioè, tant'è che io nel mio disco ho fatto suonare
0: testi e musica,
1: altre persone,
0: esatto,
1: tranne qualche pianoforte che avevo già fatto a casa, una chitarra in un brano, insomma qualcosa riesco a fare, però ho bisogno degli altri ovviamente.
0: Vabbè, giustamente, sei un cantatore, non devi essere per forza un virtuoso dello strumento. Hai collaborato ovviamente con la bravissima Beatrice Antolini, che anche lei,
1: sì,
0: suona, polistrumentista, ha suonato da Manuel Agnelli a Vasco Rossi, la conosciamo anche per i suoi bellissimi dischi solisti.
1: Esatto.
0: Vedo che ci sono anche altre collaborazioni alle chitarre, ad esempio Federico Zambon, Fiati, Andrea De Marchi. Insomma,
1: sì, loro sono quelli che hanno registrato in realtà, cioè non gli strumentisti.
0: Okay.
1: Federico Zambona ha registrato la chitarra a Treviso e Andrea De Marchi ha registrato, okay, flicorno e tromba, sempre a Treviso.
0: Sì,
1: in realtà
0: sì,
1: il disco è stato registrato a Phonoprint a Bologna.
0: Ah, la Phonoprint del Maurizio Biancani, che abbiamo intervistato.
2: Abbiamo avuto ospite.
0: Non c'è lui, forse non c'era proprio lui, magari.
1: No, in realtà lui non ha partecipato al disco, anche se ha messo il naso ogni tanto. Una volta l'ho visto mentre noi registravamo, ma non è assolutamente.
2: Sì, okay.
1: Quella è casa sua, quindi.
2: No, è stata una combinazione perché l'abbiamo intervistato settimana scorsa.
1: Sì, so che è uscito il suo libro, no?
2: Sì, assolutamente per quello.
0: Sì.
2: Mm-hmm. Quindi era una simpatica combinazione, invece ci confermi che non era, diciamo, nel lavoro.
1: No,
2: visto solo il naso.
1: Esattamente, sì.
0: Invece parlaci un po' di questa, diciamo, collaborazione che doveva esserci con Paolo Benvenuto. L'hai contattato, l'hai conosciuto? Che insomma...
1: In realtà ho seguito Paolo per anni a livello di ascolti, ovviamente. E quando ho deciso, dopo anni di... Io cantavo in un gruppo che si chiamava Radio Line, facevamo un rock in inglese, cose nostre. Dovevamo pubblicare un disco, in realtà si è ridotto a essere semplicemente la pubblicazione di tre singoli. Nel frattempo ho cominciato a scrivere delle cose per conto mio, sono tornato un po' alle sonorità che avevo con l'altro mio gruppo precedente con cui negli anni 90 ho fatto qualcosa. E niente, la prima persona che mi è venuta in mente a cui chiedere un parere, una produzione artistica è stata Paolo, nell'occasione del suo ultimo tour gli ho fatto ascoltare delle cose, a lui sono piaciute molto, ci stavamo accordando per cominciare a registrare e poi sono andato.
0: Sì, purtroppo.
1: Poi, però questa però è una cosa che che ha mosso, diciamo, l'universo, no?
0: Sì.
1: E nel frattempo io ho conosciuto Beatrice Antolini.
0: Leggo proprio il 28 dicembre, che casualmente io ovviamente non penso che fosse lo stesso 28 dicembre. Io Paolo Benvenuto l'ho visto il 28 dicembre 2024, tre giorni prima che se ne andasse. Era quel 28 dicembre lì?
1: Sì, esatto.
0: Noi eravamo al concerto di Paolo a vicino Cave,
2: vicino Roma.
0: Che era in duo. Questo concerto praticamente annunciato il giorno prima, noi non sapevamo niente. Io torno, mio amico mi dice: Paolo Benvenuto fa un concerto a Cave. Andiamo,
2: festeggio lì.
0: Il 28 dicembre con lui è stato un bellissimo concerto in duo. E poi, dopo, tre giorni dopo, veniamo a sapere che se era andato.
1: Perché poi credo fosse là. Perché doveva registrare con Bollani, no? La puntata che è andata in onda.
0: Sì, no, in realtà poi questa puntata so che era stata fatta un mese prima. Cioè, questa è l'ultima cosa andata in onda di Paolo, però non è l'ultima proprio. Diciamo che anche se è andata in onda il 30 o il 31 dicembre quella puntata, era stata fatta, registrata un mese fa, questo so.
2: Un mese prima.
0: Diciamo, l'ultima esibizione live è stata questa di Cave il 28 dicembre. E non so se appunto è lo stesso 28 dicembre che tu hai... Che
1: Beatrice, sì, è lo stesso 28 dicembre che ho conosciuto Beatrice.
0: Incredibile.
1: E a cui avevo chiesto inizialmente di cantare in un mio brano, perché io ho amato il suo disco Iperborea.
0: Sì, sì, l'abbiamo ospitata anche noi qui.
2: L'abbiamo presentato.
1: Sì, lei è...
0: L'ho vista a Roma lì al Wishlist quando l'ha presentato.
1: Mm-hmm, esatto.
0: C'era Nicola Manzan.
1: Sì, con la band al completo, esatto.
0: Esatto, bellissimo.
1: E niente, ho fatto ascoltare i brani a Beatrice. Beatrice tra l'altro mi ha risposto subito, li aveva ascoltati, mi ha detto sì, possiamo lavorare. Abbiamo fatto una grossa preproduzione tra aprile, marzo e maggio, fine maggio, e poi siamo andati in studio. E devo dire che sono veramente felice di aver lavorato con lei, perché è una professionista incredibile.
2: Assolutamente.
1: E riesce a entrare nei pezzi degli altri con una meticolosità straordinaria, va a fondo di ogni cosa e poi alla fine rende tutto molto più semplice.
0: Stiamo parlando veramente di una grande polistrumentista, cantautrice, insomma tutto tondo veramente. Senti, ma io ho sentito qualche eco anche di Paolo. In Pola addio sembra una canzone di Paolo, cioè, non lo so, sarà un'impressione mia.
2: Forse il grande ascolto di Paolo.
1: I miei ascolti di Paolo palesi.
2: Ecco.
1: Diciamo che sicuramente c'è una reference verso di lui, ma anche
0: non ha fatto in tempo purtroppo a collaborare, a scrivere per te, diciamo, ecco,
1: in realtà io avevo i brani erano comunque miei, non è che fosse roba sua. Io volevo arrivare ad avere magari
0: la produzione artistica,
1: in realtà quello doveva fare più per un aspetto anche umano, insomma per una stessa concezione di visione, insomma non necessariamente legata alla musica,
0: capire.
1: Ma anche di visione. Però in realtà, come dicevo prima, io ho un po' ripreso, avevo necessità di chiudere un cerchio, ho ripreso le sonorità del mio vecchio gruppo che si chiamava Out. Noi abbiamo fatto tantissimi anni fa con Andrea Chimenti, e in realtà i suoni sono anche quelli, insomma. È vero che ovviamente Paolo come influenza c'è dentro tanto, ma come a livello di influenze c'è David Sylvian, che è sempre stato un mio ascolto, c'è Ivano Fossati, c'è un po' di tutto, ecco.
0: Quindi sì, non so perché in particolare mi pare che ascoltando questo brano ho pensato a Paolo.
1: Ma può essere, ma perché no? Che problema c'è?
0: No, certo, era comunque un complimento.
1: Io li prendo sempre come complimento.
0: Da parte mia, che sono un grande estimatore, ero e sono tuttora un grande estimatore di Paolo Bemegno, quindi insomma. A me è piaciuto anche l'altro singolo, quello che conta, se lo vogliamo far ascoltare, che ha anticipato questo disco.
1: Grazie.
0: Quindi ascoltiamoci quello che conta, poi magari ci ascoltiamo anche quegli altri brani, diciamo, inediti adesso, diciamo, inediti, diciamo, sulle altre piattaforme, diciamo, che stanno solo su Bandcamp. Ecco.
1: Certo.
0: Quello che conta, Rosendorf. A dopo, grazie.
1: A dopo.

0: quello che conta.
1: No, è Paolo.
0: Lui ci ha sentito Paolo Benvenuto anche qui.
1: Ah, è Paolo.
0: Genio.
1: Io non lo so, per me è Paolo.
0: Vabbè.
2: Può essere il tiro del
0: anche
2: basso di Luca.
0: Anche il tiro rock, un po' degli extra.
2: Perché però questo pezzo nasce per esempio da un giro di chitarra di Eddie Bassano, il bassista,
0: esatto,
2: di Extra, che era chitarrista di Radio Line, il mio vecchio gruppo.
0: Ah, ecco, io non sapevo questa connection.
2: È un trade union tra la mia vecchia esperienza e questa.
0: Vero, sì, questa cosa l'avevo letta, sì, è fatto tra i Radio Line e il tuo progetto solista. E questo è il tuo primo disco solista come Rosendorf?
2: Sì, ma è anche in realtà il mio primo disco.
0: Ah, ecco, proprio.
2: Anche così, perché io in realtà fino ad ora non sono mai riuscito a fare nulla se non comporre canzoni, registrarle e mai pubblicarle.
0: Complimenti, perché per essere, diciamo, tra virgolette, molte virgolette, un esordiente, cioè è un disco bellissimo. No,
2: grazie.
0: Penso che, perché non sembra proprio il disco di un debutto di un ragazzino alle prime armi, ecco. Sei già su alti livelli, insomma.
2: Grazie,
1: è un disco maturo.
0: Esatto, cioè, quindi io infatti pensavo, cioè, quanti dischi ha fatto Rosendorf? Magari sotto altri nomi, non lo conoscevo, Enrico Nanni.
1: Assolutamente, sì, uno lo ascolta e dice,
0: pensavo
1: fammi ascoltare
0: che
1: gli altri.
0: Ti capito, avessi fatto un sacco di dischi con le tue precedenti band, gli Out, i Radio Line.
2: No, sono tutti progetti che sono un po' naufragati male per una serie di vicissitudini, purtroppo, però insomma sì, sono conscio del fatto che insomma, quello che ho fatto è anche frutto di 30 anni di una, se vogliamo chiamarla carriera.
0: Quindi possiamo dire ufficialmente che questa è l'opera prima,
2: esatto,
0: di Rosendorf,
2: sì.
0: Votabile anche per le targhe Tenco, possiamo fare pubblicità a questa cosa?
2: Sì.
0: Bene, io casualmente sono in giuria, ma ovviamente farò finta di niente, però a parte gli scherzi.
1: Corruzione,
0: però veramente,
1: in radio.
0: No, però a parte gli scherzi, veramente lo dico senza nessuna piaggeria, siccome il disco mi piace molto, penso proprio di votarlo per le opere prime. Perché,
2: oh, che bello, grazie.
0: Un'opera prima di questo livello non è che si sente tutti i giorni. Poi con la produzione di Beatrice Antolini, che doveva essere di Benvenu, e lei stessa dice è un onore prendere il posto di Paolo, insomma, come fai a non votarlo, dai?
2: Sì, si sono mosse un po' di coincidenze che hanno fatto uscire questo disco. Guarda, che sono veramente,
0: sì, tra le cose più belle sicuramente delle targhe Tenco è sicuramente la targa vinta da Paolo pochi mesi prima che se ne
2: finalmente
0: andasse. Esatto, dopo tanti anni che arrivava secondo. E ci dicevano, ma perché non vince mai Paolo? Noi lo votiamo, ma se arriva secondo, cioè non è che non lo votiamo, che purtroppo non sai, per vincere come alle politiche, no, ci vuole la maggioranza dei voti.
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque dai, è stato veramente un piacere, però io vorrei
2: posso approfittare
0: sentire...
2: di fare un po' di pubblicità.
0: Dimmi.
2: Io guarda, casualmente oggi sono a Biella.
1: Ma no,
2: perché...
1: te lo avremmo chiesto, guarda. Vai.
2: Oggi sono, no, non suono, magari suono.
0: Ah, ecco, in genere chiediamo sempre le prossime date.
2: Sto tentando di organizzare delle date per dopo l'estate in trio,
0: dai.
2: Spero anche di venire a suonare dalle vostre parti.
1: Magari.
2: No, oggi sono casualmente a Biella perché ogni tanto seguo i ragazzi Benvenu.
0: Luca Roccia Baldini.
2: Esatto, e Giorgia Poli e Saramazzo degli Scisma. Loro fanno uno spettacolo, mi ha detto Enrico vieni a cantare due pezzi. E siamo qua allo Spazio Idro a Biella, che tra l'altro è all'interno.
0: Salutameli
2: del...
0: tanto, Luca Roccia è un amico.
2: Ah, ok, d'accordo. E insomma noi suoniamo qua stasera, cioè loro suonano, io faccio un paio di brani insieme ai Gasman che si esibiscono per presentare il loro disco. E chi è di Biella e chi è intorno a Biella voglia rivedere un bel concerto, venga stasera allo Spazio Idro.
0: Che bello, guarda, ho letto che tu stavi anche a Perugia dove c'è stata la commemorazione di Paolo.
2: Sì, e là la casualità ha voluto, vedi, che incontrassi Beatrice proprio nel palco dove ero.
1: Non è una casualità.
0: Io conoscevo Beatrice e non conoscevo te, però non ricordo di averla incontrata. Ho incontrato per esempio Marco Parente, tanti altri amici cantatori, Alessandro Fiori. Sì,
2: Alessandro Fiori, caro
0: esatto.
2: Alessandro, sì.
0: Quindi diciamo ho incontrato tanti musicisti, però non Beatrice Antolini, ovviamente nemmeno te, non mi ricordo, anche se c'eri, perché non ci conoscevamo. Però Luca Roccia Baldini l'ho incontrato tante volte. Sì, siamo andati a sentirlo anche. Recentemente hanno fatto una serata anche con le ragazze degli Scisma.
2: Sì,
0: a Firenze.
2: La formazione è quella. Sì, esatto. Sì.
0: Rosa, benvenuto.
2: Ragazzi, io devo salutarvi perché mi chiamano per
0: hai ragione. Allora,
2: grazie
0: ciao.
2: Grazie mille per l'ospitalità.
1: Ma grazie a te.
0: Ciao, ti salutiamo con qualche brano. Allora adesso ci ascoltiamo. Ah, scusa, La Sgualdrina e l'aeroplano.
2: Sì.
0: Una curiosità, ma c'è un riferimento alla sgualdrina di Renato Zero, cover dei Supertramp all'inizio? Io ci ho colto questa citazione.
2: Sì, è l'apertura di quel brano.
0: Fantastica, no, perché infatti mi ha stupito da
2: però
0: Zero.
2: Però non diciamolo troppo in giro, che magari Renato Zero mi chiede.
0: Ah, non l'ascoltiamo la sgualdrina.
2: Oddio, mi telefonassero i Supertramp a dirmi...
3: Anici, ho sentito un po' riferimento a una canzone che io feci, una cover. Mo te chiedo i miliardi, te rovino. Allora io mi ascolterei a sgualdina d'aeroplano invece, mi dispiace.
2: Va benissimo, un pezzo di cui sono molto fiero.
0: Grazie, grazie. Lo conosco personalmente.
2: Ragazzi, buona serata. Buon
0: grazie. Grazie mille, ciao. Allora andava molto di fretta, quindi no, veramente, a parte scherzi, ascoltiamo la sgualdina.
1: Assolutamente, no, è fantastico.
0: Io ho colto ascoltando questo riferimento a Zero Folle, che ovviamente
1: lo sappiamo solo noi.
0: Anto Renato non ci ascolta su la Città Aperta.
1: Nemmeno i Super Tre.
0: E si inizia proprio con la citazione proprio di Din Don, siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza, di non fumarle, grazie. Ve lo sentite? La sgualdrina e l'aeroplano, lui è Rosendorf.

0: La sgualdrina dell'aeroplano, Rosendorf, un finale prog molto, molto prog, beatlesiano, sembra Sgt. Pepper proprio.
1: Sì, con tanti richiami.
0: E leggo che questo brano tratta proprio dalla, cioè parla della tratta delle schiave provenienti dalla Nigeria, una storia comune, appunto queste ragazze mosse da situazioni di assoluta povertà, ingannate dagli stessi parenti o persone vicine che alla famiglia che appunto accettano di migrare, vengono praticamente vendute accettano di migrare verso il nostro paese credendo di poter finalmente avere una vita dignitosa, ma si trovano costrette alla prostituzione per pagare il debito contratto con chi ha garantito il loro viaggio. Ed è una storia comune proprio che affronta anche Francesca Archibugi in questo film che si chiama Illusione, di cui volevo parlare oggi per questa rubrica che ogni tanto riusciamo a fare quando riusciamo a ritagliarci uno spazio di tempo. Il film della settimana, che è uscito il 7 maggio, è Illusione, appunto, di Francesca Archibugi, appunto nelle sale per 01 Distribution, che parla proprio di questo, cioè una ragazza che dalla Moldavia, dalla Romania, appunto, viene venduta, cioè convinta ad emigrare, poi qui viene venduta, insomma, alla mafia albanese. Cioè una storia triste, però è un film molto bello, che poi, insomma, è una storia vera, che di una ragazza ritrovata a Perugia. L'Archibugia si è appassionata a questo articoletto di giornale di cui non riusciva a risalire a sapere troppo, e praticamente ha ricostruito la vicenda in un film, però molto anche poetico, insomma, anche se per alcuni aspetti inquietante, però insomma ve lo consiglio. Illusione, proprio su questa illusione, appunto, delle ragazze che vengono così, ecco, vengono in Italia perché magari vogliono fare l'attrice, lei voleva fare l'attrice, la modella, insomma, una ragazza bellissima, interpretata da Angelina Andrei, che è una delle protagoniste del film, insieme a Jasmine Trinca, Michele Riondino. Jasmine Trinca fa una criminologa, anzi no, una procuratrice, una sostituta procuratrice, Cristina Camponeschi. Poi c'è lo psicologo Stefano Mangiaboschi, interpretato da, appunto, Michele Riondino. E poi c'è Vittoria Puccini, c'è anche la partecipazione di Filippo Timi. E il brano, diciamo, le musiche originali sono di Battista Lena, che è un jazzista. Però il brano portante che ricorre in tutto il film, con cui praticamente ci salutiamo perché abbiamo già sforato le 18, è Levan Porterà, che voi ricorderete nella versione dei Noir Désir, che poi, insomma, il cantante Bernard Cantat, che uccise, forse non è scelto a caso, che uccise la figlia di Trintignant, se non sbaglio,
1: sì,
0: dottore. C'è questa cover fatta da questo gruppo, io non conoscevo, Mea Culpa Jets, che è una band del Quebec canadese, che ho visto su YouTube, c'ha tipo 14 milioni di visualizzazioni, è veramente interessante. Quindi ci salutiamo così, Eugenio, che non c'è stato spazio di passare tante altre cose oggi che avrei voluto fare sentire. Tante novità, però purtroppo non abbiamo già sforato i
1: oggi
0: tempi.
1: Abbiamo anche una aggredita ospite che, invece poi di ascoltarci solo in radio questa volta, anche se ci ascoltava in streaming comunque.
0: Però poi la intervisteremo per un suo concerto futuro, da quello che ho capito.
1: Sì,
0: no?
1: Il 2 giugno all'Alexanderplatz.
0: Bene, l'abbiamo anticipato, e comunque chiudiamo questa puntata con Mea Culpa Jets, la versione di Levan Porterà dei Noir Désir, che è la colonna sonora, il motivo portante del film. Illusione di Francesca Archibugi, molto molto bello, nelle sale dal 7 maggio. A sabato prossimo, allora.
1: Noi ci vedremo, ci sentiremo e speriamo che anche di vederci il 16 maggio, sabato prossimo.
0: Che mi sembra che è una bella puntata, ci sono ospiti.
1: Avremo Moni Ovadi, anticipazione grande, possiamo dirlo, quindi
0: è vero,
1: con la vi invitiamo
0: Giovanna
1: a seguirci.
0: Fumolari, Michele Gattici.
1: Poi ve lo ricorderemo con il landing che manderemo prima.
0: Spero prima di sabato mattina, insomma, sempre più tardi. Mea Culpa Jets, Levan Porterà. Ciao ciao, a sabato prossimo.
1: A sabato prossimo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittàaperta.it alla pagina Sostienici.
4: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
5: Melting pot is beginning.

Alto Barese, in un ponte praticamente fra i Primus ed Enzo Del Re. E dopo di loro ci saranno, rimarremo sempre a Bari come città, però ci sposteremo per ascoltare un altro gruppo, i Coke Gags, con la voce di Vincenzo D'Alessio, che è anche la voce e il batterista del gruppo, e con lui parleremo del nuovo album Primitive Man. E volevo dirvi che rifunzionano fortunatamente gli SMS con WhatsApp e Telegram che sto finendo di configurare, quindi se volete inviare un messaggio attraverso WhatsApp al 340 197 4468, siete liberi di farlo, quindi sentitevi liberi di farlo. E poi ovviamente ci trovate su tutti i social, quelli più blasonati come Twitter, Instagram e Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi vi ricordo sempre che se vuoi sostenere Radio Città Aperta puoi farlo con un contributo direttamente con la tua carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Basta cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile bene vicino ai player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratis al nostro canale Twitch, che ancora questa settimana non funziona, ma stiamo riparando il computer della regia, quindi per la settimana prossima ci sarà nuovamente anche il canale Twitch. Iniziamo questa puntata, la 17esima per l'esattezza, la 17esima di quest'anno, con la clip del film del 1969, un classicone, Easy Rider, e il monologo di Jack Nicholson sulla libertà mentre sta seduto intorno al fuoco con Dennis Hopper e Peter Fonda. Iniziamo così allora la puntata numero 17 di Melting Pot.

0: Lo sai? Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
1: È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
0: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
1: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
0: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
1: Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
0: Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
1: La paura però non li fa scappare.
0: No, ma li rende pericolosi.

E abbiamo iniziato con una novità, sono i Model Woman con Killing a Dog. Intanto è caduta la linea con Domingo Bombini dei Don Bruno, lo richiamo immediatamente, intanto vi lascio con i Mleco in buone mani, questa è Lego Sex.

0: Ora dovrebbe essere tutto a posto con il nostro ospite. Pronto?
1: Pronto?
0: Domingo, eccoci, ci siamo, fortunatamente ci siamo. Il bello della diretta. E quindi torniamo a immergerci nei suoni della Puglia, ma questa volta lo facciamo alzando la cornetta, appunto, per collegarci con uno dei fondatori di una realtà tra le più originali e storte dell'underground barese. In linea con noi, qui a Melting Pot, c'è Domingo Bombini, bassista e mente di Don Bruno. Quindi, se provate a immaginare l'hard funk che attraversa un centro sociale e finisce dentro un sintetizzatore rotto, avrete un'idea del loro world core, della loro musica. E con Domingo esploreremo Artismo, il loro nuovo album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese. Allora iniziamo subito con il concept. Avete coniato il termine world core. Come convivono le radici popolari pugliesi con l'influenza del punk e dell'hardcore in Artismo?
1: Allora, diciamo, questo è un termine che c'è stato, non dico coniato, cioè non so, è nato così, perché cioè, non riusciamo a classificare il genere, perché alla fine io provengo da una situazione un po' più punk hardcore, perché comunque ho anche un altro gruppo, cioè ho sempre suonato quel genere. Poi più in là, quando ho cominciato a suonare il basso, mi è piaciuto poi suonare anche il funk, cioè il basso poi comunque è diventato lo strumento che suono, tra virgolette, più, cioè nel senso dove sperimento di più, ecco qui. E quindi poi ascoltandolo anche con gli altri ragazzi dell'etichetta, ho detto, ma questo, secondo me questo adesso viene chiamato world course, vabbè, e noi ho detto, ok, ci sta, perché va bene. Quindi non è stata una cosa studiata, ecco qui, non... Questo è il...
0: È venuto di getto, quindi questo genere di Don Bruno.
1: Sì, perché per il fatto anche che abbiamo un po' inserito anche il fatto del, diciamo, il fatto del dialetto lo utilizzavo anche da prima, anche perché avevo già fatto un featuring con Davide Cedia, che poi ha ricantato un brano con noi, poi ha fatto anche lui un altro pezzo, e quindi poi il fatto di utilizzare anche questi suoni un po' più acustici, quindi ho utilizzato anche alcune cose in alcuni brani, anche il suono proprio del basso acustico che suono anche, è nata questa cosa qui del fatto che poi della musica world, quindi c'è questa influenza anche di un po' di queste cose un po' africane, selvagge, non lo so, quello che abbiamo poi unito, perché alla fine erano varie idee, varie cose che abbiamo poi come dire coinvogliato, abbiamo poi messo insieme ed è nato questo disco. Questo è quanto.
0: Invece passiamo ora al titolo. Artismo suona come una condizione esistenziale. Cosa rappresenta per te questa parola e perché è diventata il titolo del disco?
1: Allora, artismo, sì, hai capito proprio il senso della cosa, perché sì, artismo, per il fatto che anche l'arte può essere anche sia un veicolo per comunicare, ma anche qualcosa che ti fa comunque a volte star bene, a volte star male, a volte, cioè, la senti, no? Essendo anche un artista visivo, quindi prima, diciamo, facevo più arte visiva, mostre, quadri, cose. Poi con il lavoro, diciamo, ho diminuito nel produrre, diciamo, pitture, e quindi mi sono dedicato più alla musica, e poi abbiamo dato questo nome perché era un titolo, cioè una parola inventata da me, il fatto che l'artismo poteva essere anche una cosa, una malattia, certo, però sì, era proprio questo il senso, quindi che a volte ti potrebbe, se l'ha presa male, ecco, può anche danneggiarti a volte, perché se diventa ossessiva, allora poi ti può far star male, come ti può far star bene, come certo. Quello che è successo a noi, il fatto di riuscire poi a produrre questo disco, e quindi l'abbiamo chiamato Artismo anche per un po' esorcizzare, oppure come dire, non mi viene il termine, una cosa ironica, no? Nel fatto che adesso con l'arte è alla portata di tutti, diciamo la verità. Tutti possono diventare subito degli artisti, certo. Secondo me. Questo. E quindi abbiamo messo questo nome inventato. Ecco.
0: Invece parliamo della vostra evoluzione. Voi siete attivi dal 2015. Come si è trasformato il rapporto tra Domingo e Niccolò in questi 10 anni, passando dai nani ai pesci fino a questo nuovo lavoro?
1: Allora la storia è così. Il gruppo è nato sì, nel 2000, fine 2014-2015, ma suonavo con altre persone prima. Diciamo, ho avuto vari batteristi in verità in questo progetto. Con Niccolò ci siamo affiatati, ci siamo rincontrati un paio di anni fa. Diciamo, poi nel periodo del Covid il vecchio batterista partì perché trovò lavoro ora a Varsavia, si chiama Ruggero D'Argenio, lo saluto, è un grande, una persona fantastica con la quale ci sentiamo ancora. E niente, poi ci fu il Covid. Lui partì, andò e disse: guarda, io vado lì a lavorare, però può essere che ritorno, quindi siamo rimasti comunque in contatto. Poi ci fu il Covid e lui, e poi la sua vita adesso è lì, sta lì, sta bene. Io poi ho cominciato a comprarmi tipo delle drum machine perché ero rimasto da solo, poi c'era certo, il Covid, certo. Io per continuare a suonare, io ho sempre smanettato un po' con i beat, queste cose qua.
0: Hai dovuto chiedere aiuto alle macchine?
1: Ho chiesto aiuto alle macchine, comprandomi sì, ok, Loopstation, queste cose che già avevo da prima. Prima il progetto era un po' più rude, ecco, era un po' più crudo, quindi usavo proprio solo una Loopstation e quindi si suonava dal vivo e loopavo delle parti e sopra ci sovraincidevo cose, creavo queste stratificazioni e si suonava. Poi con l'avvento, diciamo, delle macchine, ma dico veramente io le utilizzo molto in leggere, ecco, quindi creato dei beat, su questi beat ci suonavo, quindi avevo attaccato nella looper la drum machine, quindi loopavo anche la drum machine e continuavo a suonare, quindi ero diventato un one man band, ecco. Poi vabbè, Covid, ho ripreso a suonare anche con Niccolò. Tra l'altro Niccolò, io avevo già suonato con lui in altri progetti, quindi l'ho conosciuto così. È successo che lui mi riuscì a tappare delle date, cioè quando partì prima del Covid, sto parlando, feci già 2 date con lui, quindi un po' della scaletta lui già ce l'aveva, l'avevamo suonata insieme. Poi ho detto, poi lui doveva, ci fu il Covid, poi lui doveva finire l'università, il conservatorio. Finito il conservatorio, niente, poi dopo anni ci siamo rincontrati con questo materiale. Che facciamo? Ci siamo rimessi, io avevo comunque in cantiere delle cose, lui aveva anche altre situazioni, altri sintetizzatori, lui è anche una persona che è molto eclettica, quindi e niente, poi abbiamo riprodotto anche qualche brano vecchio, rifatto sempre con l'utilizzo, ho detto, di questi inserti più elettronici o anche di strumenti, come dire, abbiamo utilizzato anche i lagnetti trovati sul mare, abbiamo registrato questi suoni.
0: Sperimentati.
1: Ci siamo messi poi da noi a registrarci queste tracce, le abbiamo autoprodotte, la registrazione è stata autoprodotta, proprio fatta nella nostra saletta, e poi abbiamo mixato tutto quanto con l'aiuto di Leandro a Caserta, che ha il Tilber Studio, e poi abbiamo fatto il master qui proprio a Mola di Bari da Stefano, che fa master, quindi abbiamo poi prodotto questo album.
0: E a proposito proprio di Bari, usate il dialetto barese come uno strumento ritmico, è una scelta legata alla necessità di sporcare la musica, un modo per rivendicare la vostra identità?
1: Sì, allora, in verità quello che cantiamo, forse il dialetto barese vero è solo nel brano di Davide Ceddia, perché lui è barese doc, mentre io sono di Mola di Bari, e Niccolò è di Capurso, che sono due paesi a 15-20 km più o meno da Bari, però è sempre nell'intero, cioè siamo sempre comunque di Bari, quindi alcune sfumature cambiano, ci sono quelle piccole finali, quelle le cose un po' più aperte, un po' più chiuse, cioè, c'è anche un po' di capursese e anche di Molise, quindi è un mix di dialetti baresi, ecco.
0: Ah, ok, quindi è proprio...
1: Infatti qualcuno potrà anche dire, però sai, in Barese si dice... infatti io sono molese, quindi di Capurso, quindi puoi immaginare. Non è proprio un dialetto barese al 100%.
0: Quindi però bisogna avere proprio l'orecchio giusto per capire le varie sfumature fra
1: i tre
0: dialetti.
1: Di baresi proprio doc, ecco. Potrebbero rivendicare qualcosa, però si scherzano.
0: Invece, parlando delle vostre collaborazioni, come sono nate le sinergie con il rapper Reverendo per la cover di Enzo Del Re e con l'attore Davide Ceddia?
1: Allora, Reverendo io lo conosco da sempre, perché diciamo, quando ero ragazzino è stata una diciamo, delle prime persone che ho conosciuto nell'ambito hip hop di Bari, anche perché essendo un writer sguazzavo nelle situazioni, nelle jam, tutte queste cose qui, quindi l'hip hop l'ho sempre ascoltato, il rap è stato sempre una cosa che mi è sempre piaciuta, magari non sono mai stato un cantante, però ti posso dire che comunque nella cultura hip hop barese ci sono anch'io, quindi conoscevo era ovvio, perché comunque lui avendo con il Zona 45, con tutte le band che ha avuto lui, che ha portato avanti, ripeto, poi quindi questa amicizia è da sempre. Poi diciamo noi abbiamo voluto inserire questo brano di Enzo Del Re, che è un canto a storie che si viveva nel mio paese di Mola, corpofonista ha detto, perché lui cantava e suonava la sedia, cioè il ritmo era proprio assurdo quello che lui creava, questa sedia. Abbiamo fatto questo brano, diciamo, avevo musicato questo brano che si chiama Io ti adoro e ti ringrazio, ti adoro e ti ringrazio, che suonandolo ad un concerto Reverendo gli è piaciuto un sacco e quindi ha detto ma che lì sui suoi pezzi, e quindi l'abbiamo invitato a cantare insieme a noi il ritornello di pezzo. E niente, questo è quanto, quello diciamo per il featuring che abbiamo fatto con lui, mentre quello di Davide, ripeto, Davide è un altro grande amico col quale avevo già collaborato per un altro brano, un vecchio disco sempre di Don Bruno. Abbiamo riproposto il brano, poi rifatto con il beat e con l'abbiamo riarrangiato un po' da quello vecchio, e quindi abbiamo fatto Jet Nicholson, che è quello proprio l'inedito nuovo, con il suo testo, noi abbiamo passato la traccia a lui e lui cioè proprio ha come dire da come un sarto è riuscito proprio a, cioè non abbiamo cambiato niente del testo, infatti quando noi abbiamo mandato la traccia gli abbiamo detto guarda se ti serve allungare qualcosa per un ritornello, per una strofa più lunga, lui niente, ha detto no ragazzi andava bene così, cioè lui ha preso il pezzo, ci ha cantato su un suo testo ed è andata così, ed è Jesse Nicholson. Mentre l'altro brano, ripeto, è un brano che avevamo già suonato insieme e l'abbiamo riarrangiato sempre con il suo testo.
0: E all'interno del disco poi c'è anche un omaggio a Beck, avete rifatto la canzone di Loser, perché proprio Loser, e come è stato tradurre un anthem generazionale degli anni 90 nei suoni e nelle parole di Bari?
1: Allora, Loser è stata un nostro desiderio di Nicolò e mio, anche perché vabbè Beck è tra i miei artisti preferiti, cioè è tra proprio gli artisti che adoro, che uniscono, ovvero fanno questi generi eclettici. La musica che fa Beck è per me bellissima, assurda, lo seguo da sempre.
0: Sì.
1: Quindi anche Nicolò, poi essendo parecchio, diciamo, è più giovane di me, quindi però anche lui molto cultore della musica varia, cioè non è una persona che ascolta solo un genere. Abbiamo deciso di fare questa follia. All'inizio abbiamo cominciato a tradurre il testo, che in verità era era intraducibile quello che dice quel testo lì. Quindi abbiamo detto, vabbè, qualche parola la utilizziamo e niente, poi una sera ci vedemmo e tiriamo giù questa specie di filastrocca che praticamente è Luther da rete, che poi non, diciamo, non è alla lettera quello che lui dice, però abbiamo voluto inserire il ritornello, però lasciandolo come quello originale. Questa è stata la nostra Luther in Barese, ecco qui.
0: Io direi che è ora di andarci a sentire da artismo i Don Bruno con Mario Schifato.

0: Ritorniamo in diretta con i Don Bruno. Bel pezzo, complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente il basso direi che lo sa suonare molto bene Domingo Bombini, leader dei Don Bruno. E tornando alle domande, per la pubblicazione del disco avete scelto di affidarvi alla Moscio Dischi. Cosa vi ha spinto a collaborare con questa realtà? In che modo il loro approccio si sposa con l'estetica e grezza autentica delle vostre registrazioni in sala prove?
1: Allora niente, i ragazzi di Moscio sono degli amici, sono delle persone che, alle quali è piaciuto il disco prima di tutto, e quindi hanno voluto collaborare. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa insieme a loro, anche perché è una giovane realtà, quindi pugliese, quindi volevamo anche, come dire, contribuire al loro lavoro, e quindi poi ci stanno dando una mano. Loro comunque fanno tante attività, organizzano anche concerti, e quindi niente, ci siamo fidati a loro. A loro è piaciuto il disco, poi l'abbiamo anche inserito con la distribuzione di Happy Store tramite loro, quindi è uscito anche un po' più come una distribuzione più nazionale, e niente, abbiamo deciso di fare uscire questo lavoro insieme a loro, diciamo, molto semplicemente. Ecco qui, questa è l'approccio che abbiamo avuto con i ragazzi di Moscio.
0: Invece per il mix avete affidato il mixing a Leandro Ferraiuolo dei Tildif. Com'è stato far pulire o sporcare ulteriormente un lavoro così viscerale da un orecchio esterno?
1: Allora, Leandro è un altro grande mio amico, col quale ci collaboro anche con l'altra mia band, alla quale ho affidato anche il mix dell'altro disco che ho fatto, che ci lavoro già da un po' con lui. È una questione anche di come tu, diciamo, ti trovi con la gente. Con lui, noi quando andiamo da lui nel suo studio, stiamo lì giorni, dormiamo lì, mangiamo insieme. È stata pure una cosa per stare anche bene insieme, e quindi abbiamo deciso di affidare a lui questo lavoro, e niente, poi Leandro è anche un altro bravissimo musicista, e quindi non so, è proprio una questione di stare bene, e quindi ci ha portato ad affidare a lui questo mix. Che comunque sì, a volte abbiamo anche sporcato, sì, diciamo, l'abbiamo sporcato, perché a noi ci piace anche ovviamente sperimentare, quindi anche poi abbiamo fatto dei reamping di, ora non mi ricordo, però tipo una parte l'abbiamo fatta passare in un pedale nel Big Muff, cioè già era distorta, l'abbiamo distorta ancora di più proprio. Forse l'abbiamo rovinata, però secondo me ci sta, a volte è anche bello fare queste cose qui. Scherzo, rovinata no, però no, è una grande persona Leandro, e quindi siamo contentissimi di questa cosa qui.
0: Invece del rituale dei live, dite che sul palco vi moltiplicate. In che modo riuscite a mantenere l'equilibrio tra il controllo dei loop e il caos fisico delle performance?
1: Allora, noi adesso, cioè essendo in due, in verità questo è un disco, diciamo, Don Bruno, quando io li ho fondati, cioè è stato sempre un mio desiderio riuscire un giorno ad avere un ensemble, non so se l'ho detto bene, uh-huh. Cioè mi piacerebbe anche suonare questi pezzi con un tastierista, con un trombettista, non lo so, perché secondo me sono brani proprio da, che si possono anche, questo parlo del live, riproporli, però ovviamente che cosa succede? Che in quel caso bisognerebbe avere anche a disposizione persone che abbiano del tempo da dedicare alla cosa, e quindi essendo in due abbiamo deciso di usare sia i loop che facciamo, diciamo, live, e intervenire anche con le sequenze, quindi tutte le parti che abbiamo suonato, perché tutto quello che ascolti nel disco di Don Bruno, e anche le tastiere, i synth, sono stati suonati da noi, sono tracce suonate da noi, quindi queste tracce le abbiamo poi esportate nei pezzi nuovi, ovviamente, non avendo un tastierista, non avendo un percussionista, abbiamo dovuto inserirle con delle sequenze, quindi noi suoniamo le parti suonate e il resto magari lo stiamo nei live che stiamo facendo adesso, perché essendo in due ovviamente sono suoni che non possono essere riprodotti, e quindi usiamo anche delle sequenze in alcuni brani. Questo
0: ho capito.
1: È tecnicamente detto il nuovo live dei Don Bruno, è così.
0: E tra l'altro, parlando di live, avete aperto per Salmo, Colle del Fomento e anche Lazza. Cosa impara una band strumentale e storta come la vostra dal confronto con palchi così prettamente hip hop?
1: Allora, il concerto, l'apertura del live di Salmo è stata nel 2016 a Palermo, al Beatful Festival, un bellissimo festival, dove l'headliner era Salmo, era Maurizio, tra l'altro, che ho conosciuto di persona tanti anni fa con l'altro gruppo che avevo prima, che si chiamavano Waiting for Better Days. Perché prima Salmo lui faceva hardcore,
0: sì.
1: Aveva una band, e con questa band io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto anche un tour insieme nel 2009, credo, 2009. Quindi era una persona che conosco, e capitò di fare questa apertura di un suo concerto a Palermo. Però diciamo, questo non è stata una cosa organizzata dai ragazzi di Palermo, loro non sapevano io conoscessi Salmo, cioè, quindi è stato proprio un caso che quando poi ci siamo trovati lì è stato bellissimo, perché lui è stato felicissimo ovviamente di rincontrarmi. Ovviamente è un artista famosissimo, adesso è super famoso, e quindi niente, questo poi l'apertura di quella di Lazza è stato casuale, un festival che hanno fatto qui in Puglia. Io tra l'altro non lo conoscevo neanche, tra l'altro il mio vecchio batterista lo conosceva, io non, essendo un po' vecchio, non so. Io sono del 79, quindi Lazza.
0: Io 76, quindi sei anche io, Lazza.
1: Siamo giovani dentro.
0: Esatto.
1: Quindi, guarda, che questa Lazza, io ti giuro, non sapevo chi fosse.
0: Forse Lazzaro intendeva.
1: Quindi è capitato di aprire. E poi, vabbè, Colle del Fomento, sì, era una band che seguivo. In un festival in centro di Campobasso, che nel 2018 è capitato di aprire un concerto dei Colle del Fomento, e niente, poi questo è la, diciamo, come sono successe queste cose molto belle.
0: E per concludere l'intervista a Domingo, cosa vuoi dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Melting Pot?
1: Niente, io direi di ascoltare a palla il nostro disco, perché è un disco che dove c'è tanti racconti, ecco. Noi raccontiamo proprio il nostro essere, quindi non è una cosa preimpostata, è una cosa veramente super naturale, che è nata veramente dalla passione per la musica. E poi, se piace la musica, diciamo, ritmata, e si vogliono divertire, lo possono fare con il nostro disco, e possono anche stare anche tranquilli, perché ci sono anche dei pezzi un po' più easy, dove si può anche rilassare.
0: È un bel disco comunque, io l'ho ascoltato e devo dire che è molto molto bello.
1: Grazie mille, veramente sono stracontento di questa cosa, cioè sono contento perché la gente che lo sta ascoltando ha avuto un buon riscontro, ecco, per questo siamo ancora più felici. Quindi diciamo, abbiamo fatto una cosa prima di tutto non dico per noi, però fatta senza pensare ecco, quella è la cosa di cui almeno io sono contento, anche Nicolò, siamo contentissimi. Il fatto che questa cosa possa piacere, ecco, questo.
0: E da artismo ci andiamo a sentire anche Te Adoro insieme al Reverendo. Ciao Domingo.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. Loro sono sempre ciao. I Don Bruno.

0: Te ringrazio che senza mangiare mi sento sazio.
1: E lasciamo i Don Bruno, perché non ci si ferma mai in questa puntata molto molto ricca, come avevo detto all'inizio di trasmissione, e abbiamo ora al telefono il secondo ospite, Vincenzo D'Alessio dei Coke Gags.
2: Ciao a tutti, ciao Radio Città Aperta.
1: Ciao Vincenzo. Quindi restiamo a Bari per un altro collegamento telefonico con questa band che è partita da uno scantinato nel 2021 per arrivare dritta dritta agli studi della BBC e sui palchi degli Scancanensi. E con noi, appunto, a Meltingpot abbiamo il batterista e la voce del gruppo dei Coke Gags, Vincenzo D'Alessio. Il loro nuovo lavoro si chiama Primitive Man ed è un manifesto elettrico contro la modernità, un invito a spegnere tutto per tornare al fuoco e alla sopravvivenza, il tutto sparato alla velocità del rock and roll australiano. Allora iniziamo subito con l'utopia primitiva, con il nuovo singolo Primitive Man. Cercate un ritorno alle origini, la velocità del vostro rock and roll è il modo più efficace per fuggire dalla società moderna.
2: Certo, allora diciamo bisogna fare una premessa, cioè che i Coke Gags fondamentalmente hanno esclusivamente voglia di divertirsi, infatti lo si vede anche dalle nostre esibizioni live. Chiaramente, vivendo nel periodo in cui stiamo vivendo, e non c'è bisogno nemmeno di descriverlo, ci siamo un attimo preoccupati su quello che potrebbero essere le soluzioni alla situazione politica e sociale che stiamo vivendo. Forse sicuramente quello che abbiamo scritto con questo EP, che si chiama Primitive Man, l'abbiamo immaginata come una soluzione sicuramente drastica, quasi utopica, ma sicuramente non è facile accettare una società che opprime la libertà individuale,
1: certo.
2: L'associazionismo ad esempio, oppure la ricchezza comunque di una proposta culturale variegata. Insomma, sicuramente Questo disco vuole essere, viene facilmente intuito sia dalla grafica che dai testi, che dal modo in cui abbiamo scritto, vuole essere un ritorno alle origini, cioè un ritorno a stare più insieme, goderci i momenti. Nel testo si parla ad esempio di noi che ci preoccupiamo soltanto di accendere il fuoco, di trovare il cibo, non più di tutte le questioni insomma che attanagliano l'uomo moderno. Vuole essere un invito, ecco, un invito a stare insieme.
1: Una presa di coscienza.
2: Sì, sì, esatto. Quello che non era mai successo prima, diciamo, nella nostra carriera musicale, è che adesso finalmente, dopo tanti anni, grazie un po' alla situazione che stiamo vivendo, finalmente stiamo scrivendo dei testi impegnati, ecco.
1: Parliamo di quello scantinato dove siete nati nel 2021. Quanto di quell'umidità e di quel senso di urgenza è rimasto nel vostro sound attuale?
2: Allora, tu calcola che, Riccardo, calcola che venivamo dal periodo Covid, no? Quindi tutti i nostri progetti precedenti a un tratto si erano fermati. Avevamo un sacco di nuove canzoni per la mente, soprattutto io avevo pensato, avevo iniziato ad ascoltare nuova roba ed è stato il periodo in cui è arrivata la New Garage Explosion dall'Australia, che magari poi approfondiremo, e avevamo voglia di suonare. Quindi c'è un posto a Bari che si chiama impunemente detto -3, perché effettivamente tutti i box in cui suonano le band underground sono al -3, al piano -3 sottoterra, e quindi niente, ci siamo riuniti con dalle ceneri di un vecchio nostro progetto Santa Muerte, io e Bibi e Gianmarco il bassista, e abbiamo messo su una manciata di pezzi che avevano un sapore sicuramente diverso da quelle che erano le nostre esperienze precedenti. Dal fatto che comunque stavamo ascoltando appunto gruppi che venivano dall'Australia e che stavano creando scalpore nel mondo garage punk anche in Europa, che ne so, vogliamo parlare un attimo di TV Repair, MGT, House Mutants, tutti questi gruppi abbastanza sconosciuti che a un certo momento hanno iniziato a suonare davvero davvero tanto, perché guardandoli la gente si accorgeva subito che erano davvero genuini, cioè quello che erano sul palco alla fine trasmettevano anche nei dischi. Infatti se prendi un qualsiasi disco di questi gruppi citati, suona davvero come se stessero suonando live. La cosa ci piaceva, soprattutto dopo un periodo di chiusura, di problemi, di solitudine, ci piaceva il fatto che questo genere fosse davvero genuino, energico e avesse un occhio puntato ad alcune sonorità che prima non avevamo mai esplorato, ecco. È stato naturale, tant'è che poi abbiamo iniziato a suonare con un altro ragazzo che saluto, Nicola Di Tolve, cantante e chitarrista degli Strebla, un altro gruppo incredibile di Bari. Poi Nicola ci ha abbandonato per motivi di lavoro e ci siamo trovati in due, abbiamo avuto la necessità di trovare un altro, insomma, chitarrista che riuscisse a tenere testa ai giri di chitarra di Nicola. Infatti per fortuna abbiamo inglobato nella band Garco Pierpaolo Marrone, che insomma è stato degnamente un degno sostituto di Nicola, e in tre abbiamo scritto il primo nostro disco, che si chiama Ghost Sports, che inaspettatamente è arrivato anche in Inghilterra. È stato tutto inaspettato, perché noi ci volevamo divertire.
1: Avete iniziato per scherzo e poi vi hanno preso sul serio.
2: Sì, ci hanno preso sul serio, tant'è che poi noi eravamo davvero sorpresi di questa cosa, tant'è che poi abbiamo iniziato a capire come ci dovevamo muovere. Quindi abbiamo iniziato a parlare con il nostro ufficio stampa, che è Metaversus, ma il grande Marco, che saluto. Abbiamo iniziato a capire con quali label eventualmente potesse uscire il nostro disco. Si sono presentate delle occasioni, una di queste è stata la Cicala Records, che è un'etichetta barese underground, che ci ha accolti nel proprio roster. E poi c'è stata Mia Cameretta Records, che è l'etichetta storica dei Santa Muerte, che in realtà hanno uno studio di registrazione in cui abbiamo registrato il primo disco, Ghost Sport. E il disco è andato bene. Mentre stavamo promuovendo i primi singoli, ci è arrivata una richiesta dalla BBC Six, attraverso la grandissima voce autorevole di Dead Grant, che saluto, che ha creduto nel progetto, ecco. Creduto nel progetto, tant'è che dopo aver passato in radio in diretta un paio di singoli, poi ci è arrivata una mail dalla produzione di BBC Six, dove ci dicevano che se avessimo avuto piacere potevamo andare a trovarli lì negli studi a Manchester.
1: E voi ovviamente, ma non ci fa piacere. Immagino avete schifato questa richiesta.
2: No, guarda, la sera stessa abbiamo preso i biglietti aerei e abbiamo prenotato i passaporti, perché non ce li avevamo e quindi è partita questa grossa avventura. Tant'è che poi mentre stavamo lì live abbiamo conosciuto i tecnici della BBC, altri DJ che ci hanno, insomma, accolto in una maniera incredibile, molto. Non ce l'aspettavamo questa accoglienza, sinceramente. Siamo stati dal pomeriggio fino alla sera tardi lì negli studi e siamo stati con loro, abbiamo suonato, tant'è che poi mentre stavamo suonando a un certo punto è arrivata in diretta, ci stava ascoltando in diretta Skin degli Scancanensi, e poi magari è successo tutto quello che è successo, insomma.
1: Che poi la cosa bella, ecco, che avete iniziato in uno scantinato, così, tanto per, poi nel 2021, quindi neanche tanto tempo fa, in così poco tempo, affascinati da questa punk elettronica australiana, vi siete buttati lì su questo genere e arriva la BBC. E dopo che arriva la BBC, non contenti, arriva anche Skin degli Scancanensi. Infatti essere scelti dagli Scancanensi per il loro tour estivo è un traguardo enorme. Cosa vi ha detto Skin dopo avervi visto dal vivo?
2: Allora, lei in realtà si è comportata davvero come una zia, cioè nel senso, noi chiaramente non avevamo mai avuto a che fare con questo genere di produzione, cioè con stare su dei palchi così grandi, con tanti tecnici a nostra disposizione che ci hanno accolto e diciamo messi comodi durante la durante il tour. Lei era come davvero una vecchia amica che si preoccupava non tanto della loro esibizione, perché loro sono davvero dei professionisti, loro si muovono con potete immaginare tour bus, un entourage bello grande, certo. Quindi sono abbastanza abituati a tutto questo a questo sport, diciamo. Noi eravamo davvero, nonostante comunque suoniamo da tanti anni, da 20 anni, diciamo personalmente io sono da 20 anni, non ero mai stato abituato a lavorare con delle produzioni così grandi. Lei ogni data, appena arrivavamo sul luogo dell'evento, veniva da noi, si preoccupava, ci chiedeva se avevamo mangiato, ci consigliava cosa dovevamo mangiare lì nei ristoranti, diciamo.
1: Quindi veramente prima, come una zia.
2: Sì, sì, come una zia, esatto. E poi la cosa bellissima che abbiamo vissuto, almeno personalmente, ma sono sicuro di parlare a nome di tutti, è che mentre stavamo suonando, a un certo punto, durante la prima data, che è stata a Benevento, se non erro il 5 luglio dell'estate scorsa, mentre stavamo suonando mi giro verso il backstage, verso le quinte del palco, e vedo tutta la band degli Scancanensi che stava a incitarci dietro le quinte e ci faceva come on, come on guys, e diceva dai dai spaccate, era pienissimo, stavano forse 10.000 persone quella sera, e per noi insomma è stato
1: bello,
2: è stato bellissimo, bello. È stato incredibile, sì. Tra l'altro, chiaramente c'è da dire anche che non era, diciamo, sicuramente non era il nostro pubblico, le persone che stavano lì erano venute chiaramente per gli Scancanensi, che suonano un genere musicale, una musica molto diversa dalla nostra.
1: Però quindi, è diverso anche come si approcciano gli inglesi verso la musica, ecco, sono abituati,
2: sì, sì, sì, sì,
1: alla musica vera loro, diciamo il mercato discografico lì è molto ampio, sono anche molto più saggi con delle scelte ponderate e abbastanza di qualità, mentre qui il gusto è sempre più ignobile, basta vedere tutte, sì, le polemiche e le verità dette da Capovilla per il concerto del 1° maggio, in pratica.
2: Ah vabbè, non ne parliamo,
1: esatto,
2: perché...
1: No, però ecco, per dirti la differenza tra noi e una volta che vai in Inghilterra, anche che sei un gruppo spalla, però la gente ti sente diversamente, secondo me.
2: Sì, guarda Riccardo, io devo dire che la questione della storia la storia dei Couch Gags in Inghilterra è stata davvero incredibile, tant'è che dopo questa cosa della BBC, dopo gli Scancanensi, abbiamo avuto anche dei contatti con dei ragazzi incredibili che stanno lì a Manchester, hanno una piccola label che si chiama Sour Grapes. Loro fanno esclusivamente il nostro genere, fanno garage punk, synth punk. E quindi una volta che stavamo lì in tour tra Manchester e Londra, ci muovevamo un po', loro ci hanno detto, raga, ma perché non venite e facciamo qualche serata insieme? Ci hanno invitato e da lì è nata una collaborazione, tant'è che la nostra etichetta italiana, la Cicala Records, ha incominciato a intavolare un po' un accordo con Sour Grapes, e tant'è che Primitive Man, quest'ultimo EP, è uscito in collaborazione anche con la Sour Grapes Records. E devi calcolare il fatto che io sono almeno 10 anni, se anche qualcosina in più, che seguo questa label da fan, da ascoltatore, e avere questo interessamento da un'etichetta del genere per me per i ragazzi,
1: certo,
2: è stato bello, insomma.
1: Poi tra l'altro il vostro esordio ha convinto anche la critica italiana, vi aspettavate che un disco così sporco, Go Sports, finisse nelle classifiche di Blow Up e Rocket?
2: Assolutamente no. Allora, per quanto riguarda Blow Up e Rocket non ho assolutamente la misura di quello che è successo, perché non sono dei magazine che seguo moltissimo. Blow Up l'ho seguito negli anni, diciamo, di quando ero ragazzino, poi mi sono un po' allontanato, ma ad esempio un altro magazine che invece mi interessa molto per come sviluppano gli articoli e per il gusto più che altro è Rumore, ad esempio. E lì ho avuto contezza perché a un certo punto mi ha scritto un mio amico che tra l'altro scrive da tantissimi anni sul Rumore, che è Manuel Graziani, che saluto, e mi ha scritto che avevano deciso di dedicare un paginone di Rumore al disco dei Gags, e lì ho detto cavolo, allora qualcosa insomma deve essere piaciuta. E quindi poi subito dopo è arrivata una sfilza di articoli di reviews positive per quanto riguarda Go Sports, ma inaspettatamente, ancora prima che uscisse Primitive Man, cioè l'ultimo disco, già si iniziava a parlare di questo EP, e sono davvero davvero contento, veramente contento.
1: E allora andiamocelo a sentire questo Primitive Man.

0: Avete sentito allora fino all'ultima nota, Primitive Man, veramente un pezzone questo, Vincenzo.
1: Grazie Riccardo, grazie da, mille, grazie da, a voi.
0: Da molta energia, da tanta tanta energia.
1: Grazie.
0: Voi tra l'altro venite da realtà diverse, i Santa Muerte, come dicevi prima, i Behind the Bars. Come siete riusciti a convergere queste esperienze nel suono dei Coke Gags?
1: Allora, fondamentalmente quello che accomuna tutte queste band che hai detto è diciamo la musica do it yourself, no? Cioè la musica abbastanza sporca. Se sentite un disco qualunque dei Santa Muerte o un disco qualunque di Behind Bars, si sente questa attitudine spostata su un gusto per alcune sonorità, e cioè la roba registrata lo-fi con dei nastri, microfoni vintage, amplificatori vintage, anche strumentazioni di un certo tipo. Si sente che, diciamo, è un po' un gusto che prevale in tutti questi progetti da te citati, e ti ringrazio per averli insomma citati. Come siamo arrivati a queste sonorità nuove dei Couch Kegs? Siamo arrivati perché, come dicevo prima, chiaramente per ognuno di noi, per ognuno degli ascoltatori anche di Radio Città Aperta, penso che i gusti musicali nel tempo cambino, no? Si evolvano, oppure diventino, cioè tornano indietro. Quello che è successo con i Gags è che io, in maniera particolare, da ascoltare un certo tipo di garage rock che proveniva dalla California, dall'America e magari dall'Europa, ho iniziato a conoscere alcune band che venivano dall'Australia, e loro lì hanno tutta una concezione di quello che è la musica lo-fi. Loro si fanno i dischi in casa e utilizzano dei microfoni particolari, utilizzano anche un modo di mixare e poi masterizzare i dischi che in quegli anni là, agli inizi del 2020, non era certamente una roba che si usava qui. Più che altro qui si pensava più che altro alla produzione hi-fi in studio. Quindi mi è piaciuto, ho scoperto un sacco di band che magari, se qualche ascoltatore all'ascolto vuole un consiglio oppure una serie di playlist dove ascoltare questo genere musicale, magari ci può contattare sulla pagina Instagram dei Couch Gags e io sarò ben lieto di passare qualcosa. È un genere musicale che si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni e che nel giro, appunto in questo contenitore, che in questo macro contenitore che è il rock and roll garage in maniera particolare, si sta sviluppando a molti, tant'è che molta gente australiana, molti gruppi australiani stanno venendo in Europa e in America a fare

0: tour. Ah, sì, e sono tour molto fortunati. Tante agenzie di booking europee e americane hanno preso nei loro roster delle band australiane, perché sono dei concerti molto energici, pieni di gente, genuini, si diverte tantissimo, si pensa soltanto a suonare, non ci sono altre, altre cose. Insomma, questo è, questa è la cosa che mi affascina, che ci affascina di questo mondo. Poi chiaramente la cosa bella di questa, chiamiamola moda, del synth punk, del hard punk australiano, è che anche in Europa e anche in America molti ragazzi, molte band hanno iniziato a suonare questa roba e si è creata un po' una rete.
1: Sì,
0: basti
1: esatto.
0: Pensare agli amici di Stanzini che stanno a Brescia, agli amici di Music From Us di Roma, ai ragazzi di Wild Wax Show, che sono loro sono olandesi. Insomma, si sta creando un bel fermento, tant'è che noi, anche grazie a questa cosa, stiamo suonando tantissimo in giro.
1: E tra l'altro, a proposito di suonare parecchio in giro, recentemente avete suonato con i Prison Affair al Leg Fest di Manchester. Com'è la risposta del pubblico inglese rispetto a quello italiano quando inizia a girare i vostri riff?
0: Allora, fondamentalmente c'è soltanto una cosa da dire su questa domanda, e cioè che in generale in Italia a un concerto punk, poi dipende dalla città in cui vai, la gente, pur apprezzando molto quello che stai suonando, non si muove. Cioè, nel senso, mi è capitata questa cosa qua, che sotto palco vedo poco movimento. La cosa che ho visto a Manchester invece, mentre stavamo suonando noi, che tra l'altro eravamo tra gli headliner, ma semplicemente per il numero di chilometri che abbiamo fatto per arrivare lì, non per importanza, abbiamo suonato esattamente prima dei Prison Affair, mentre stavamo suonando abbiamo visto il delirio sotto al palco, cioè le persone che volavano, si divertivano,
1: come è giusto che sia,
0: come è giusto che sia, esatto. E questa è la cosa, diciamo, principale che ho notato di differenza. E in realtà per noi è stato una conferma Leg Fest di Manchester, perché devi immaginare come questo festival come un contenitore di gruppi egg punk viscerali, cioè, insomma, suonavano tutti questo genere musicale, e da ogni parte d'Europa arrivava una band. Loro hanno scelto dall'Italia noi, quindi insomma per noi è stato bellissimo. Poi tra l'altro per me ancora di più, perché l'anno prima sono andato in viaggio a Madrid con la mia compagna per vederli live, non sapevo assolutamente, quando li ho visti a Madrid, che poi ci sarei finito a suonare insieme l'anno successivo. È stato bello, bellissimo. Poi loro sono atomici sul palco, sono in tre, ma hanno un sound killer. Consiglio a tutti gli ascoltatori di Melting Pot e di Radio Città Aperta di andarseli un po' a studiare, a sculciare. Chiaramente poi da loro abbiamo preso un sacco noi, perché se vogliamo parlare di cose tecniche, abbiamo rubato anche il sound della chitarra, così, con il vibrato e un suono di synth in un certo modo, scavato un po' di più sulle medie, sulle basse,
1: sì,
0: frequenze.
1: Infatti.
0: Molta roba l'abbiamo presa.
1: E
0: anche
1: poi tra l'altro avete anche questo sintetizzatore Snafu, che funge da motore ritmico, mi pare di capire.
0: Esatto, esatto. Diciamo, a differenza di Gosport, sicuramente questo disco Primitive Man, il sintetro l'abbiamo posto al centro della sezione melodica in generale di tutti i brani. Perché questo? Perché avevo desiderio da tantissimi anni di fare questa cosa qui, tant'è che infatti lui, Snafu, non c'era nel primo disco, non è venuto con noi in studio, è stato il quarto componente che abbiamo aggiunto in seguito, e abbiamo dato, lui tra l'altro si è preso e comprato, ha recuperato un paio di synth Micro Korg, grandissimo Micro Korg della Korg, e l'Arturia Mini Lab, e grazie anche a questo tipo di synth abbiamo tirato fuori dei suoni, e credimi, ci abbiamo messo davvero tanto tempo per ricercare il suono giusto.
1: Certo.
0: Poi alla fine mi sa che l'abbiamo trovato, perché il disco sta andando bene, insomma, abbiamo finito già le copie in vinile, e mo ci prepariamo a ristamparle.
1: Per terminare l'intervista, Vincenzo, parliamo del futuro. Sì. Dopo Primitive Man c'è ancora spazio per tornare indietro o il prossimo passo sarà ancora più selvaggio?
0: Allora, l'idea, che non so se gli altri me l'accetteranno, è che io volevo fare una serie di EP di 4-5 canzoni, uh-huh, l'uno, che analizzavano e diciamo mettevano l'attenzione sui diversi periodi dell'umanità. Mi sono immaginato come se nel prossimo EP parlassimo di Medioevo, ad esempio, quindi
1: dalla preistoria
0: a
1: come si trasforma mano a mano il mondo, okay.
0: Loro non sono, sicuramente non sono molto d'accordo, però cercherò di convincerli, ecco.
1: Però è un filo conduttore interessante.
0: Esatto. Invece... anche perché il Medioevo io penso che non è così negativo come
1: no, infatti
0: lo sto
1: studiando anche con mio figlio, è fighissimo, devo dire, il Medioevo era veramente fighissimo secondo
0: me. E poi niente, dopo il Medioevo mi sono immaginato l'età moderna per poi arrivare magari a un disco che parla del futurismo, di cose strane, sci-fi, no, queste cose qui.
1: Beh, carino.
0: I Couch Gags sono un po' una band meme, cioè nel senso che nello scherzo, nell'ilarità e nella voglia di divertirsi, in realtà siamo molto figurativi come band.
1: Cioè, fate anche riflettere.
0: Sì, infatti vi invito tutti gli ascoltatori, se volete andate su YouTube e vedete i nostri video clip ufficiali dei primi due singoli di questo disco. Uno è Primitive Man, che avete appena ascoltato, e l'altro è Mighty Dog, che sono molto fiero di questa canzone perché parla di un'invenzione chimica che è successa in un laboratorio per sbaglio. Hanno inventato una droga che ha soltanto effetti positivi ma nessun effetto negativo, e le case farmaceutiche e tutte, diciamo, le lobby chimiche e lobby farmaceutiche vogliono tenerci nascosto. Noi chiaramente Couch Gags abbiamo la ricetta. Lo si vede, diciamo, è abbastanza comico nel video, però è molto molto interessante, molto bello da vedere. Quindi è un invito, magari andate su YouTube e andatevi a vedere questi due video che sono stati fatti benissimo dai nostri due registi, Ottavia Farchi per Primitive Man e Antonio Stea per Mighty Dog. Quindi è un invito.
1: Grazie ancora Vincenzo.
0: Grazie a te Riccardo, sei stato davvero gentile, grazie a Radio Città Aperta per averci sentito e invitato.
1: E quindi saluta anche gli altri componenti del gruppo.
0: Certo, lo farò, grazie.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
0: Ciao, buona serata, buon ascolto.
1: A te, ciao. E lasciamo i Couch Gags e ci andiamo a sentire in Leco con Lego Sex.

E loro sono i Mleko da Manchester. Arriva il debutto di questa band con l'EP The Feast of Saint Perpetua, un suono che viene dalle dissonanze, da bellezza e violenza, sincerità e sarcasmo. È molto bello questo EP, ve lo consiglio vivamente. E mancano solamente 10 minuti alla fine della trasmissione, quindi ancora qualche brano ve lo voglio far ascoltare. Siete sempre comunque all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking, e un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30, subito dopo Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi. Dopo di me invece rimanete lì, perché c'è la replica di Cats and Jammer condotta dal bravissimo Miro Barza, che potete ascoltare dalle 21:30 alle 23:30. E poi per la notte fino a domani mattina ci sarà The Power Night, The Power Morning, una playlist curata dal sottoscritto in cui convivono metal, grunge, doom metal, insomma chitarre sporche e batterie avvelenate, ma ci sono anche delle fantastiche ballad. E poi domani mattina alle 10 largo a Domenico Mitsukarra con la sua Chameleon, che aprirà le dirette di Radio Città Aperta.it alle 10 del mattino. E allora, che volevo farvi ascoltare? Sì, andiamo in Italia, che sono tornati in New Genea con People of the Moon, la title track del nuovo album che è uscito il 1° maggio 2026 per NG Records. Il duo formato da Massimo Di Lene e Lucia Aquilina continua il viaggio iniziato con Nuova Napoli, poi esploso con Bar Mediterraneo, ma stavolta sembra voler allargare in più la mappa. Infatti nei suoni Napoli resta sempre dentro, però intorno ci sono molte lingue, ritmi e colori che arrivano da molto lontano. New Genea, ma tu che buh.

Nugenea, anche qui a Melting Pot arrivano anche loro. E siamo al momento dei saluti, è stata una puntata molto molto intensa con questi due ospiti, i Don Bruno e Cove Gertz, veramente due belle interviste. Vi invito ad ascoltare i loro nuovi lavori, ma anche tutta la loro biografia, perché sono due realtà molto molto interessanti. Vi lascio l'ultimo brano di 7053 M4R14, che sembra un codice fiscale, però sotto questo alias si nasconde il veterano della musica elettronica di Granada, José María Moreno Vega, un pezzo tratto dalla Sun Serious, che uscì dal 30 aprile 2026, che lo conferma figura centrale del sottosuolo elettrico spagnolo. A mercoledì prossimo, ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Would fall back into some kind of order seemed incredible.

Vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

potrai mai, smetterai di essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.